sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bero e Tifo Roma,

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi entriamo in una storia sporca. Una di quelle storie che se la racconti bene sembra quasi fiction. C'è Roma, c'è il panico, ci sono bambine che spariscono. Un mostro invisibile, una città terrorizzata. E poi naturalmente c'è il colpevole. Quello perfetto, tranne il fatto che è innocente. Siamo nella Roma degli anni 20, la Roma del regime che si presenta come ordinato, virile, efficiente, capace di tenere tutto sotto controllo. Nel cuore di questa capitale, che dovrebbe essere la vetrina della nuova Italia, fra il 24 e il 27 inizia una sequenza di aggressioni e omicidi di bambine che getta la città nel terrore. La prima vittima ricordata nelle ricostruzioni è la piccola Emma Giacomini, rapita il 31 marzo 1924 a Montemario. È ritrovata poche ore dopo con segni di violenza. Nei mesi e negli anni successivi seguiranno altri casi fra rapimenti, aggressioni e omicidi in una spirale che trasforma un fatto di cronaca in una psicosi collettiva.

Prima ancora dell'indagine vera e propria, sulla città scende un clima di vera psicosi, di vero terrore. Le famiglie si spaventano, le madri non vogliono far uscire le bimbe, la città comincia a guardare con sospetto i volti sconosciuti, gli uomini soli. E quando una città entra in quello stato mentale, il passo successivo è quasi automatico. Non vuoi più soltanto la verità, vuoi un nome, un volto, qualcuno che venga preso, mostrato in piazza il prima possibile. Nel frattempo, però, la polizia brancola letteralmente nel buio. Non hanno niente. E questo è il punto che per il regime diventa intollerabile. Perché gli omicidi già sono gravi di per loro, ma una serie di omicidi irrisolti nella capitale del fascismo è molto più che un fallimento investigativo. È un gigantesco problema politico e di propaganda. Significa che esiste un'ombra che lo Stato non controlla, che l'ordine promesso non è così perfetto, che sotto la superficie della propaganda c'è una realtà che continua ostinatamente a essere vera, reale. Secondo le ricostruzioni, lo stesso Mussolini pressò il capo della polizia, Arturo Bocchini, perché il colpevole fosse trovato rapidamente a qualsiasi costo.

a questo punto che entra in scena Gino Girolimoni, una persona apparentemente semplicissima. Un fotografo, un uomo conosciuto, inserito nella vita cittadina, che a un certo punto diventa il contenitore perfetto delle paure collettive. Viene arrestato con indizi fondamentalmente inesistenti, ma indicato immediatamente dalla stampa asservita al regime come il mostro di Roma, sbattuto su ogni giornale come se il caso fosse risolto. Il problema appunto è che contro di lui le prove sono fragilissime, contraddittorie, in alcuni casi apertamente costruite male, fra l'altro. Le testimonianze non combaciano e le prime verifiche fanno vacillare l'intero castello accusatorio. Ma non importa al regime. Quello che è importante è che il nome è partito, è del pubblico, e il pubblico adesso è soddisfatto. No matter how hard you try, you can't stop us now.

Il problema del caso Girolimoni è che il poveretto non viene indagato, viene sacrificato alla narrativa. È il colpevole giusto nel momento giusto. La città ha paura, il regime ha fretta, la stampa ha fame, ne hanno arrestato uno? È lui. È in parte psicosi, in parte una scelta cosciente. Diamogli in pasto questo scemo, almeno si calmerà. Poi al massimo continuiamo sotto traccia. Girolimoni non è l'omicida delle bambine. Lo sa chiunque nell'amministrazione, ma è la soluzione al problema dell'omicidio delle bambine. Un problema non pratico, ma narrativo. Un regime come quello fascista non può, per definizione, permettersi il lusso dell'incertezza. L'incertezza è democratica, è disordinata. L'incertezza dice non sappiamo, e il fascismo per sua natura non dice mai non sappiamo. Al massimo dice non ve lo stiamo comunicando per ragioni di sicurezza, ma abbiamo capito tutto noi. Solo che non avevano capito niente. Girolimoni viene prosciolto nel 28, non ci sarà neppure un vero processo che porti a una condanna perché l'impianto accusatorio si sbriciola. Il pubblico ministero chiede l'assoluzione, il giudice istruttorio lo scagiona, ma il danno è fatto. Il suo proscioglimento passa sotto silenzio, senza nessun articolo sui giornali, mentre il marchio del mostro gli resta addosso per il resto della vita. In sostanza, l'arresto fa un rumore pazzesco, tutti si placano e a nessuno interessa più del proscioglimento. Il mostro è lui.

0: torna sempre al rapporto fra regime e informazione. Durante il fascismo la stampa è strettamente, e quando dico strettamente intendo davvero strettamente controllata, e la campagna contro la cronaca nera rientra nello sforzo di far credere che il fascismo abbia creato una società stabile, moralmente sana e perfettamente governata. In un sistema del genere un serial killer di bambine nel cuore di Roma non è un assassino, è la smentita vivente delle bugie della propaganda. Bisogna trovare il colpevole, bisogna chiudere il sipario e ripristinare il racconto, e quando il racconto si rompe, quando Girolimoni salta fuori ovviamente innocente, non si rettifica, non si dice ci siamo sbagliati, perché il rumore dell'errore danneggia il prestigio del potere. Molto meglio lasciar scivolare tutto nelle pagine interne, in piccolo, quasi di nascosto. L'uomo è rovinato, ma la facciata regge. E la cosa più triste di tutte è che una volta che il regime ha risolto il problema mediatico, smette anche di cercare il colpevole. Il vero colpevole di quegli omicidi, di quelle violenze e di quelle aggressioni. Infatti, non verrà mai trovato. Anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready!
3: Tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando
6: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
7: Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come va? Tutto bene? 6-2 minuti, 10 secondi, mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da Maurizio Paniconi.
7: Buongiorno Maurizio, buongiorno. Come va?
8: Allora ti dirò.
7: Occhio,
8: ti dirò.
7: Occhio, attenzione.
8: No, che va bene.
7: Mi dirai.
8: Ma mi fa male un po'.
7: Che?
8: Un po' dei muscoletti mi fanno
7: attenzione,
8: male.
7: Attenzione, fanno male
8: dopo
7: i muscoli.
8: Dopo lo sforzo di ieri.
7: Perché? Lo capiremo, Mauri. Cosa è accaduto stanotte?
8: No, a ieri,
7: Paniconi, 3899-106-600 WhatsApp e Telegram per voi. Grandi misteri da svelare qui oggi. Intanto fateci arrivare la vostra voce, fateci arrivare le vostre opinioni, insomma fate come vi pare, questa è anche casa vostra. Partiamo subito, lo facciamo con i Beatles, I Want to Hold Your Hand.
3: Radio Rock, back in time.

0: Per l'appunto è quella delle novità. Buongiorno signori, come state? Come la va? Questo è il Rock Show di oggi. Buongiorno subito immediatamente al nostro Alessandro da Livorno. Buondì anche al nostro Fabrizio.
1: Buongiorno. È l'età. Ma adesso come fai uno dei movimenti over è finita. Dolori si portava appresso.
0: È l'età, Maurizio, è l'età. Hai fatto dei movimenti over, Maurizio?
2: Scusa, ma tu ieri dove stavi?
0: Con te? Però che ne quindi, so tu che hai fatto.
2: Ma come tu che hai fatto, Mauri? Visto, ma che
0: hai fatto, però chi lo sa. Poi ogni tanto ti nascondevi dietro delle pareti. Lì, sì, chi lo sa che succede. Che movimenti hai fatto, strani, particolari?
2: Davo delle capocciate fortissime contro il muro.
0: Dannazione. Signori, come la va? Tutto. Oh, oggi è il grande giorno, è mercoledì 13 maggio. Maurizio, Maurizio, non ti permettere, questa sera saremo tutti al cinema Barberini per Older Year. Cuore G allo rosso, poi dal 21 maggio nei cinema, ma stasera c'è l'anteprima in un po' di sale. Chi di voi sarà riuscito ad accaparrarsi il biglietto? Non lo so se anche per l'anteprima ci siete riusciti, insomma, ci vediamo al Barberini dalle 8 in poi, via. Oh, aggiornamento, signori, sulla nave dei virus, l'antivirus verso Rotterdam, test su una turista argentina ricoverata a Messina, un britannico in quarantena a Milano, e, insomma... Si sta cercando chiaramente di tenere sotto controllo tutto e staremo a vedere mentre ci avviciniamo al giorno degli incontri tra Trump, Donald, JJ e il signor Xi Jinping, incontro Stati Uniti-Cina che si terrà da domani, credo, giovedì, a Pechino. Staremo a vedere, insomma, che cosa uscirà fuori da questo incontro. E nel frattempo, chiaramente, sui giornali, oltre a queste notizie di, diciamo, come dire, di rilevanza internazionale, tiene banco sempre il discorso legato al processo di Garlasco, alla nuova, nuovo risvolto che sta prendendo la vicenda di Garlasco. Mentre vola verso Pechino, Trump pensa a Caracas. Dice: mi piacerebbe il Venezuela come 51esimo stato degli Stati Uniti d'America. Li vuole ir a mettere tutti. Come fa l'album dei figurini? Bah, YouTube, Vertigo.

0: Grazie YouTube, grazie, grazie assai, grazie mille, grazie a te. Dicevamo, non solo Groenlandia e Canada, ma Donald Trump ha detto di stare seriamente considerando, lui la considera insomma come ipotesi, è lì, pronto a ragionarci, l'idea di rendere il Venezuela il 51esimo stato americano. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il Venezuela ama tantissimo Trump. E ha ricordato che il paese latinoamericano ha risorse petrolifere, ecco, diciamo questo, pari a 40 trilioni di dollari. Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana di interim dopo che le forze speciali statunitensi hanno catturato nel blitz del 3 gennaio scorso Nicolas Maduro, di cui era la vice. Il Venezuela non ha mai considerato la possibilità di diventare il 51esimo stato americano, ha detto la cosa, ha spiegato Rodriguez rispondendo ai giornalisti all'AIA. Non verrebbe mai presa in considerazione, perché noi donne e uomini venezuelani abbiamo il nostro processo di indipendenza. Amiamo i nostri eroi, le nostre eroine dell'indipendenza e vogliamo rimanere indipendenti. Questo è, diciamo, in buona sostanza è il pensiero, diciamo, del Venezuela, ma ci mancherebbe altro. Nel senso, così come era stato per il Canada quando si parlava della possibile annessione, che pure il primo ministro canadese e comunque, come dire, le voci d'opinione canadesi dicevano ma chi te se fila, chi c'è, nel senso, chi è che vuole diventare. Trump c'ha sta strana convinzione per cui tutto il mondo vuole entrare a far parte degli Stati Uniti, vuole essere considerato uno degli stati confederati, e invece insomma viene smentito ogni volta, cioè nel senso sono sempre sue desunzioni,
1: sì,
0: basate su niente, chiaramente.
1: Poi sai in tutto sto discorso io su cosa mi sono concentrato?
0: Su cosa, Mauri?
1: Sul fatto che lui parla di se stesso in terza persona, certo. E io e quelle persone che parlano di se stessi in terza persona, io darei un pugno forte in faccia.
0: Un pugno, Mauri?
1: Sì, in bocca, anzi in bocca, così cascano i denti e rimane più difficile parlare.
0: Meno male che io devo essere sincero, non ho mai conosciuto
1: no?
0: Direttamente. Cioè, di persone
1: mamma
0: celebri
1: mia.
0: Che lo fanno, ok.
1: Mamma mia.
0: Ma di persone che io conosco, con cui mi sono relazionato per motivi di amicizia,
1: sì,
0: d'amore o di lavoro, che parlano terza persona, non mi è mai capitato fortunatamente.
1: È una cosa che come fai? Come si dice, maleducata.
0: Sai, io, Alessandro,
1: no,
0: vuole...
1: Alessandro è una persona che poi... Alessandro è una persona che stai parlando tu, parlami.
0: Oddio,
1: direttamente.
0: Oddio, che bello.
1: Capito? Oltre
0: oddio
1: a essere una cosa proprio maleducata da fare, è una cosa che denota un ego, un narcisismo patologico da malati mentali. Va bene?

0: Sevens, Talk of the Town. 6:20 45 secondi, mercoledì 13 maggio 2026. Io direi che possiamo iniziare tutti i nostri messaggi vocali che vorrete mandarci al 3899 106 e 600, con per favore la terza persona, se vi riesce. Per cortesia, su, grazie.
1: Forse tutto il mondo vuole che lui esca dagli Stati Uniti, praticamente, no? Quindi tutti vogliono entrare negli Stati Uniti. È che lui esca dagli Stati Uniti.
0: Questo è perché voi siete gelosi, invidiosi, zozzoni. Ecco perché non ce la fate a sopportare la bellezza di Trump.
2: Buongiorno ragazzi, Maurizio, la penso come te. Non si sopporta la gente che parla di se stessa in terza persona, come faceva Maradona. Però Maradona sì, gli si poteva anche concedere, no? Però gli altri no, dai, datevela regolata. Concordo pure col pugno in bocca, Mauri.
0: Il pugno in bocca. Nella sitcom Brooklyn Nine-Nine, il personaggio di Terry parla di sé sempre in terza persona e fa molto molto ridere. È una sitcom, appunto. Buongiorno ragazzi, credo che se uno prende le stanze da se stesso parlando in terza persona significa proprio che se ne debba scappare. Devo andare via, via, via, via, via, via.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Amori, che c'hai i dubbi che quello è un malato mentale? Ti ha dato l'ennesima prova, no?
0: Auri, su.
3: Niente.
0: Hai dubbi?
3: Buona giornata di nuovo a tutti. State bene.
0: Buona giornata anche a te, Caterina.
4: Di tutti.
3: Brigate,
0: E poi ancora, salve ragazzi, Fabio dalle Marche vi dà il buongiorno.
4: Salve Fabio dalle Marche.
0: Allora facciamo così: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Credo che sia giusto che voi altri, per favore, così fino alle 6:30, ma ci mandate dei buongiorno, delle riflessioni, però dovete parlare di voi in terza persona, va bene? 3899, che ne so. Buongiorno, no, Alessandro oggi non vuole passare una giornata piacevole, certo, all'insegna dell'unione e della simpatia. No, Alessandro si sente pronto per questa giornata. In effetti c'è un non so che estraniante. No, che sai, se fossi di fronte a uno psicologo e dici ok, visualizzati in terza persona, analizzati pure, ma se no, è grave, eh?

0: Vi sentiamo subito. Allora, Danilo sta andando a lavorare. A Danilo non piace molto andare a lavorare oggi, ma a Danilo piace cappuccino e cornetto.
1: Caro Alessandro, Caterina ti dice che stasera c'è sta un'altra cosa, cioè l'ennesima sveglia che potremmo prendere.
0: Oh!
1: Tu dice Caterina, tu dici
0: Caterina.
1: Quindi, come va? C'è sta una partita. Mettono persino i, come si chiamano, gli schermi grandi al testaccio.
2: Pure secondo Stefano parlare in terza persona è molto maleducato.
0: Oh sì.
2: Infatti non lo fa mai, non lo fa mai. Pure questo messaggio lui non lo voleva mandare, però alla fine si è sforzato e è riuscito a mandarlo. Buona giornata.
0: A te.
3: L'unico che si può permettere di parlare in terza persona è il mitico mago Telma.
4: Buongiorno, io ribalto la situazione. Io, signor Trump, sono normale, capito? Normale.
5: Ello vi vuole tanto bene.
0: Ello vi vuole tanto bene. I vostri messaggi, signori, i vostri messaggi in terza persona, perché abbiamo scoperto, insomma, appunto, che tra i tanti problemi che potrebbe avere Trump, parecchi, diciamo, e alcuni che ci riguardano direttamente, c'è pure sto fatto che parla di sé sempre un po'.
6: Vabbè, ma quello denota proprio la sua personalità, no? Cioè, in più occasioni si è detto che appunto è un narcisista patologico, per cui probabilmente
0: diciamo
6: questo suo
0: giorno...
6: modo di esprimersi probabilmente lo denota proprio.
0: Sì. Diciamo che ogni giorno c'è un'uscita che conferma.
6: Ogni giorno, Ale, ma qui non passa una giornata che non parli almeno due volte di sto folle, perché dice di fa dichiarazioni che poi smentisce, che poi ribadisce, che poi cambia, che cioè, fa e disfa tutto da solo, da tre anni a sta parte. Quant'è?
0: Due.
6: Mamma mia, che
0: tra l'altro, tra l'altro, tra poco, insomma, volevamo dire, dopo il break sarà il nostro ospite telefonico.
6: Ah, che
0: Anti-Flag,
6: bello.
0: The

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
12: We're back, baby. Let's get back to the rock.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Le 6:33 minuti di mercoledì 13 maggio 2026. Riprendiamo la corsa musicale con Marilyn Manson, The Fight Song.
12: Radio Rock, back in time.

0: Europe 101, buongiorno a tutti signori, chi c'è qua? Pronto?
1: Il grande capo di sti cazzi dice che parlare in terza persona è molto maleducato.
2: Due soli? Quindi Caterina solo deve subinarsi 2 anni a questo. Oddio mio, salvacete.
0: Sì, in prima persona, scusate, ma gli schermi a testaccio prima del derby che stanno discutendo quando fare, li mettono per provare a creare incidenti. Ma cosa gli dice il cervello? Paolo, ti riferisci, credo, forse alla decisione di far giocare il derby Roma-Lazio lunedì alle sì. 18, non mi ricordo, no, no, 20:45 insieme ad altre partite, una decisione che tra l'altro sconfesserebbe, nasce per non accavallare due eventi grossi in città, compreso quello della finale degli internazionali d'Italia di tennis, e che però contravviene una decisione presa qualche anno fa per quello che riguarda il derby di giocarlo sempre in orari diurni. Tutto questo sempre per l'ordine pubblico, sempre per... di fondo c'è una decisione dovuta al fatto, insomma, che ci sono delle teste a pera che pensano, come dire, di utilizzare le partite di campionato per fare risso, mettere in pericolo l'incolumità della gente, per cui evitare la sera per fare in modo che sia, no, che non ci siano i favori della notte per nascondersi, fare agguati, che sembra paradossale parlando di un evento sportivo. Non ho sentito di questi schermi a testaccio per seguire il derby, in effetti mi sembra tutto un po' sbagliato, se l'intento è quello di salvaguardare e preservare l'ordine pubblico, insomma mi sembra un po' una forzatura. Però intanto a Venezia una ventenne è stata presa in cura per una dipendenza comportamentale da AI, è diciamo tra i primi casi, credo, ha sviluppato questa dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale, presa in carico dal servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria ULS 3 veneziano, lo scrive il Veneziano, lo scrive il Gazzettino, mettendo in luce come questo genere di dipendenza nell'esperienza del CERT non fosse ancora mai stato rilevato, ma sempre circoscritto ad attività come il gaming o lo shopping compulsivo. Invece a quanto pare c'è anche questo tipo di di problematica. Beh, che sì, sta uscendo fuori e sì, che si sta prepotentemente affacciando.
3: Sì, tra l'altro stavo leggendo che anche l'Europa sta mettendo in campo alcuni provvedimenti che possano limitare questa dipendenza, perché ormai è assodato che c'è, che anche i social possono dare dipendenza, e quindi di conseguenza si sta cercando di in qualche modo di insomma di contenere questo tipo di dipendenza.
0: Staremo a vedere. Intanto ci scrive su Telegram Matteo: ragazzi, mi sono innamorato di Paolonia, me la pino del culo, vero? Non lo so.
3: Non lo so, scrivi a lei. Io so, sì, non conosco la sua vita privata, sinceramente.
0: Non so se Paolonia è impegnata o meno, non so nulla, non conosco, non so i suoi gusti, se è il suo tipo, se non lo sei, se c'ha interessi o meno. Quindi diciamo così, innamorati, che l'amore è bello.
3: È bello, e poi, comunque, al di là di tutto, essere innamorati è bello. Poi di primavera ancora di più. Insomma.
0: Assolutamente, come no, la primavera è la stagione dello amore. A Brighton nasce il primo stadio in Europa pensato per il calcio femminile. Avrà anche fasciatoi, zone passeggini e allattamento. Non più tardi del 2030 a fornire materiale e dimostrazione di come la NWSL statunitense e la WSL inglese siano i migliori campionati del mondo, saranno anche gli stadi. Se infatti il primo mai costruito appositamente per il calcio femminile è stato il CPKC Stadium di Kansas City, inaugurato dal Current con un pirotecnico 5-4 danni dai Portland Thorns il 16 marzo del 2024,
3: vedi?
0: Tra 4 anni a seguirne il pionieristico esempio ci penserà la nuova casa del Brighton Women, non Arsenal, non Chelsea, Manchester United City o il London City Lioness di Michael Kang, di una realtà relativamente piccola, quella del Brighton, mai andata oltre la salvezza tranquilla per quello che riguarda il calcio femminile, ma che si dimostra essere chiaramente all'avanguardia e insomma si preoccuperà anche di avere una struttura adatta.
3: E questo mi fa scopa un po' con una delle mie serie preferite, Ted Lasso, che tu non hai visto e che devi necessariamente vedere, che uscirà a breve la nuova stagione, e da quel che mi sembra di aver capito, e quindi non faccio spoiler dai trailer, credo che lui allenerà una squadra di calcio femminile, siccome la serie è ambientata appunto in Inghilterra, penso che possa fare appunto scopa con questa notizia.
0: Vedremo, signori.

0: Viagra Boys, Man Made of Meat. Buongiorno, buongiorno. Io ho dipendenza da Radio Rock. Cosa devo fare? Scrive Marco. Niente. Marco, in questo caso l'autodipendenza deve essere coltivata e fa molto molto bene. Mia moglie dice che è impossibile essere dipendenti dalla AI. Se volete ve la passo. Ehi Siri, vieni al telefono con questa qui. Bravo, bravo il nostro Paolo. Allora, dunque, no, c'è una roba. Eccola qua. Eccola qua. La crisi del kerosene spaventa gli italiani. Le compagnie aeree tagliano i prezzi dei voli estivi, tariffe giù anche del 71%. Oh, dunque, i capi di Ryanair e Wizz Air da settimane ripetono lo stesso appello ai viaggiatori: comprate i voli adesso, perché il prezzo dei biglietti è destinato a salire ancora di più. Le low cost, EasyJet e Vueling lanciano l'iniziativa Estate Sicura e invitano a prenotare senza pensieri, perché i voli programmati non saranno cancellati per la carenza di carburante per gli aerei. Dietro le quinte, in particolare i vettori a basso costo, hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe anche nel periodo di picco, col costo su alcune tratte crollato del 71% rispetto a chi ha prenotato un paio di mesi fa. Questo è quello che si, come dire, prospetta per l'estate. Come la state prendendo voi? Intersecchio? Parlo nel mio caso, per esempio a casa mia c'è mia compagna che sta traccheggiando, perché per il tipo di viaggio che volevamo fare, e quindi un viaggio diciamo on the road, in macchina, in Bretagna, Normandia, in Francia, in quelle zone lì, e farlo tutto in macchina è non tanto per il volo ma quanto per la, come dire, il rischio che arrivare lì, sai, un viaggio come quelli che facciamo noi, che prevede l'utilizzo della macchina, prevede, perché si fanno tantissimi chilometri, prevede anche l'utilizzo quindi del carburante. Quindi lei è terrorizzata del fatto che possa esserci carenza di carburante. Una volta arrivati lei dice: boh, ma sarà il caso? Aspettiamo di capire come va la situazione. Stanno cambiando i piani delle vostre vacanze in merito a, diciamo, alla crisi che stiamo vivendo? Cioè, avevate programmato qualcosa che state rivedendo? Non so, avevate in mente dei viaggi che non farete perché stanno costando? Perché in realtà il discorso dei costi, almeno di spostamento, in realtà si stanno abbassando. In questo momento le tratte aeree sono vantaggiose rispetto a circa un mese e mezzo fa. Per esempio, io guardavo voli che atterrassero in zona Parigi e dintorni. Oggi le tariffe sono più
1: basse.
0: Costano
1: meno.
0: Per cui in realtà non è legato a quello, ma che cos'è che vi frena? Se vi frena dalla vostra organizzazione dei viaggi?
1: Sono abbastanza bloccato in questo senso.
0: Ai Mauri,
1: sto
0: perché?
1: Sto temporeggiando.
0: Ma perché, volevi andare all'estero?
1: No, però
0: se vuoi andare in Italia cambia poco,
1: insomma,
0: in Italia che cambia?
1: Non lo so, non lo so.
0: Maurizio non lo sa. Non lo so. Che cosa vuoi fare, Mauri?
1: Non lo so.
0: Rimani a casa?
1: Non lo so.
0: Fatti mettere la piscina a Cercocelle.
1: Mi consigliate qualcosa? Cioè,
0: qualcosa, Mauri.
1: Io sono a casa armata.
0: Mauri,
1: da
0: devi
1: affittare.
0: Vedere il mondo. Vanno a vedere una capitale europea. Ma che, perché no?
1: Non posso.
0: Va a vedere una capitale europea.
1: Non posso.
0: Ma perché no?
1: Non posso d'estate. In estate non posso.
0: Ma perché non puoi?
1: Alessà, e ti dico che posso. Due giorni sì.
0: Praga, hai visto tu Praga?
1: Un fine settimana? No.
0: Due giorni si gira,
1: ma non ci andrò.
0: Londra, hai vista?
1: Sì.
0: Quanto tempo fa?
1: Parecchio.
0: Merita, tornaci, Mauri, prima che la chiudono, no?
1: Sì, ma mannaggia
0: la miseria.
1: No, rientra, non rifanno
0: un po'. L'estate un po', può partire solo l'estate, quando ci vai? La Spagna, l'hai vista?
1: Sei
0: bella.
1: Un dito nel culo, ti dico che quest'anno non posso. Mia mamma fa 90 anni e fa il compleanno il 10 di agosto. E non mi posso muovere. C'ho zia che sta male e
0: ma
1: non mi posso muovere.
0: E dai, su.
1: A mappa, oh.
0: Che palle, Maurizio.
1: Lo so, che devo fare? Questa è la vita.

0: 6:53, abbiamo il suggerimento, caro Mauri. Mauri, vai a vedere Bratislava, parti la mattina, torni la sera, la giri due volte. Ma sei così piccola, Gianluca, Bratislava? Vedi, Mauri, lo puoi fare, parti la mattina presto, primo volo, e prendi l'ultimo per entrare a casa, hai visto?
1: Certo. Bratislava.
2: In una giornata non la farei mai.
0: E piano appunto, piano appunto, non ti sta bene niente. Mauri, vattene a coso, dai, fatta vedere Torino, Torino e Mostacciano, vai.
3: Buongiorno ragazzi, Mauri, un consiglio te lo do io: affitta di un bel camper, fallo però adesso.
2: Sì, sì.
3: Non so se siete in due, in quattro, in cinque, in tre, non lo so. Affitta di un bel camper, un van,
2: come no?
3: Te ne vai in giro per la Toscana, Marche, Abruzzo.
2: Fai
3: la via Francigena, o te fai quello che ti pare a te e vai al mare. Ma ti fai una vacanzetta itinerante vicino e ti diverti.
2: Ce vai te e la tua famiglia sul camper.
0: No, bella,
2: innanzitutto a me non mi piace guidare, per cui sul camper proprio mi rompo i coglioni. Poi il camper va pure piano. E tra l'altro dormire
0: va piano,
2: nel
0: va piano,
2: mi rompe il cazzo.
0: Quale camper?
2: No, poi ma che ti pare? Una vacanza dove guido? Ma che cazzo di vacanza è?
0: Ti piace guidante, piace.
2: Ma non
0: mi
2: piace.
0: Allora il viaggio on the road come fai? L'Islanda come da giri? Che c'è? A piedi? Se tu volessi andare in Islanda, secondo il cervello tuo, come agiri in Islanda? A piedi? Stai fuori un anno?
2: Sì, ma no, col campo e poi io dormo. No,
0: Mauri, tu sei proprio strano.
2: Allora, dormi chiuso.
0: Stai a casa e basta.
2: Oh, dormi chiuso, no. Non,
0: Davide, volo per Creta rispetto all'anno scorso, 500 chiuso. Euro in meno andata e ritorno, vedi? Certo, un po' di pensieri che annullano il volo ce li abbiamo. Però in realtà, a quanto pare, il problema sui voli non credo ci sarà. E come tu hai ben dimostrato, caro Davide, rispetto all'anno scorso, sono 500 euro in meno. Oh, ma è tanto,
2: sì,
0: proprio
2: è tanto.
4: Buongiorno signori. Ale, ma fai come fai sempre, no? Come fai da una vita, due volte l'anno, se vai ai Maldive o ai tropici in generale, no? Che te frega da.
0: Hai ragione. Bravo caro, bravo caro, andrò come faccio tutti gli anni, un paio di, poi manco una, due volte l'anno alle Maldive. Dice sì sì, Bratislava è piccola, il centro storico è grande quanto Quarto Miglio. Qui a Roma, insomma, è un piccolo, diciamo, chiamiamolo sottoquartiere di un quartiere che è quello, diciamo, di chiamiamolo dell'Appia, insomma, che è piccolino, per chi non lo conoscesse, insomma, fa ridere.
3: Ah, Mauri, guarda che il camper non vuol dire stare tanati dentro,
0: infatti.
3: Poi dormi in campeggio, poi dormi fuori, poi dormi
2: sì,
3: in mezzo, davanti alla spiaggia, poi fa quello che te pare. È libertà, però capisco che se c'hai tanti pregiudizi la libertà non c'è sta.
2: A libertà ognuno interpreta a modo suo, penso. Non è che,
0: Sei pieno
2: il tuo concetto di
0: Mauri.
2: Libertà è un concetto assoluto,
0: no,
2: di
0: però
2: libertà.
0: È che il camper mica che te tappano, ma che...
2: no, innanzitutto dormi in mezzo alla strada, così che non sai mai chi ti viene a bussare, chi ti viene a prendere. Ma no, ma non esiste. Poi io devo stare comodo, arrivato a 60 anni quasi, io devo stare comodo, non posso stare risicato che devi cucinare.
0: Ma perché, quando l'hai mai fatto un viaggio on the road? Sentiamo.
2: No, ho dormito però, ho dormito molto in campeggio.
0: Non vale a 15 anni, Mauri.
2: Non avevo 15 anni, ho dormito in campeggio e nelle roulotte, e per quanto possono essere attrezzate, è una roulotte, certo non è una casa, certo non
0: è un appartamento, chiaro questo.
2: E io a 60 anni, se permetti, ma voglio poter permettere un albergo dove,
0: Maurizio,
2: entro, esco,
0: Mauri,
2: quando cazzo mi pare.
0: Io te lo dico, questa non è l'aria vanno in paradiso.
2: No, questo è il mio concetto di libertà.
0: Se continui così, tu quest'estate non parti, Maurizio.
2: Io entro, esco quando voglio, magno quando mi pare.
0: È uguale, no. Stessa cosa.
2: Ma no, ma non è uguale.
0: Maurizio, questa non è l'aria vanno in paradiso,
2: Non è
0: Occhio
2: uguale.
0: Perché quest'estate finisce che non parti.
2: Poi devi fare la doccia, ma dove fai la doccia? Fammi capire. Dove te lavi?
0: Nelle aree attrezzate.
2: Ecco, la vedete nelle aree attrezzate. Io voglio stare comodo, va
0: mio
2: bene?
0: Dio, Mauri. Fai schifo, Maurizio.
2: Fai schifo.
0: Sei una persona chiusa nei confronti
2: della
0: vita.
2: Il mio concetto di libertà è la comodità.
0: Ascolta,
2: il mio
0: Dario.
2: Concetto,
3: Mauri,
2: di vacanza è la libertà.
3: Ci viaggiamo in quattro, siamo una famiglia di quattro persone.
2: Bravi,
3: il
2: andate.
3: Il mio letto della roulotte è 2 metri per 140.
2: E bacchetti.
3: Quello dei figli è 2,10 per 160.
2: Bravo.
3: Boh. Fatte tu conti, sono più grossi dei letti di casa, quindi la
2: vai.
3: È la testa
2: che piace.
0: Ma
2: che
0: cazzo,
2: Mauri? Vuoi?
0: Hai chiesto un aiuto. Uno ti dà aiuto,
2: no,
0: e tu lo butti alle
2: ortiche,
0: Mauri.
2: Ho capito, io ti dico che sia in camper che nella roulotte, così come il campeggio,
0: no.
2: A oggi non ci vado.
0: E a Bratislava
2: ci sono
0: non
2: andato,
0: ci vuoi andare?
2: L'ho fatto, adesso non ci vado
0: Mannaggia,
2: più.
0: Mannaggia, a Bratislava no.
5: Mauri, c'ha perfettamente ragione.
2: Lo so, io Fabio.
5: Non stiamo più qua. Grande Maurizio, grande, ti viene quasi 60, che non 65 compiti da posto così.
2: Bravo Fabietto.
0: E quello no, e Bratislava no, state a casa. Buffy and his men.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
14: Ok.

Tra pochissimo con voi 3899-106-600 i vostri messaggi a Radio Rock, la musica scelta da noi e da voi. Partiamo da Billy Idol, tra poco le notizie di oggi.

0: ora del The Rock Show questa mattina. Devo dire che c'è un signore che scrive: io voto Maurizio, la vacanza in camper fa schifo.
1: Sai che devo dire? Dire.
0: Allora, posso dire una cosa? Do ragione a Mauri questa volta, però ti dico una cosa: a me la vacanza in camper affascina da morire, mi piace l'idea. Però
2: sì,
0: sono
2: l'idea.
0: Convinto. Bravo.
2: Anche a me.
1: Ma guarda che ci sono dei camper veramente attrezzatissimi.
0: Allora, ci sono
1: cioè...
0: delle idee che. Sì, però per quanto puoi essere attrezzata, Marti, sei sempre in mezzo alla strada.
1: È una figata sta cosa.
0: Allora, è una figata l'idea. Tante cose sono belle. Maurizio. E poi. Ma io ho fatto tante cose nella vita, però ci sono delle cose, ti assicuro, che sono meglio quando le pensi che quando le fai.
1: Io lo adoro. Cioè, nel senso, a me è piaciuta molto.
0: No, ma è una cosa caratteriale. Materiale, però io dicevo che ci sta, no, ma è perfettamente congruo al suo personaggio. Maurizio, no, ci sta che Maurizio dica che non gli piace, cioè,
1: sì,
0: nel senso,
1: certo.
0: Ma
1: certo, cioè, ci congruo il tuo personaggio,
2: no, ma l'idea è molto bella.
0: È un personaggio,
2: questa cosa che vai dove te pare, quando te pare, ma non fa per me. Ecco
3: qui l'Italia dei ricchi snob, bravo, Maure.
0: No, ma

0: Io sono d'accordo, ragazzi, poi ragazzi, il campeggio, dopo i 16 anni il campeggio zero,
1: ma
0: dai,
1: che
0: ragazzi, dite? Una merda.
1: L'anno scorso,
0: campeggio è una merda.
1: Ma che dite?
0: Campeggio vanno raso al suolo. No.
1: Cioè, dormire tipo sotto
0: e ti posso
1: a valle,
0: dire una cosa,
1: quella cima
0: e
1: delle
0: ti posso
1: montagne,
0: dire una cosa,
1: dite?
0: Il glamping
1: ancora,
0: è pure peggio.
1: Sì, il glamping
0: è pure
1: sono
0: peggio.
1: Accordo,
2: perché
0: cioè,
2: il glamping è
0: peggio.
2: Sì, c'è l'aspetto
1: perché
2: quello
1: è lo snob del campeggio, capisci?
0: No, fa schifo. Il campeggio hanno le formiche sul pisello, una cosa non c'è
2: quasi niente.
1: E devi fare
0: le docce col piscio della gente.
1: Ma dipende quanto cioè che tipo di campeggio hai,
0: no
1: insomma,
0: ragazzi
1: prezzato.
0: Campeggio lo schifo,
3: no, andare al bagno con la carta sotto la carta igienica sotto il braccio,
1: oh,
3: tutti
1: che brontoloni.
0: a 13 anni
3: forse va bene,
0: a 16 anni stai pure, guarda, poi siamo al limite
2: che...
0: Io già a 18 anni sono tornato ai campeggi, quindi vabbè, vi leggo il biscotto della fortuna. Siete pieni di energia e avete prospettive fantastiche, con un po' di perseveranza raggiungerete il vostro obiettivo.
1: È oggi
0: non mollare Emilio, non mollare.
2: E oggi ci siamo.
0: Oggi facciamo, ragazzi, questa giornata, questo tour de force. Stamattina facciamo l'anteprima per la stampa, per i giornalisti di Aldair Cuore Giallo Rosso al Barberino. Vediamo un po' che succederà e poi come lo prenderanno questo film, no? Come lo riceverà? Che ne so,
1: prenderanno
0: bene.
2: Scusami, mi sa che
0: stasera facciamo
2: il percorso.
0: Che vuoi?
2: No, dico, ma la distribuzione internazionale ci sarà?
0: Ma ragazzi, stai scherzando su questo?
2: Ma perché pensavo, sai, lui tutto
0: non
2: l'ambiente
0: su un
1: piccolo, Ale.
0: Non ragionare in piccolo.
2: No, perché pensavo di essermi perso un'info.
0: Vabbè, comunque, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
4: Ma insomma, è bello che io pure ti rendi antipatico, Morico, non parli così. Io sono d'accordo con te al 300%.
0: Sì, anch'io, devo dire la verità.
4: Ma non è perché ci dici dai 60 anni, ma
0: antipatico.
4: Ero così pure a 15 anni, il campeggio.
0: Io pure, allora, io pure ero un po' così, perché materiale.
4: Però no, è figo. Dai.
0: Poi magari a 15 anni le fai quelle esperienze, però io già a 18 anni le facevo dicendo non le farò mai più.
1: Sì, ma
2: no, però qui
1: se
2: parla, scusate, però per
0: fai David Foster Wallace,
2: una cosa molto meno,
0: Sai David Foster Wallace che diceva quel suo meraviglioso racconto che è uscito a puntare su un periodo e poi raccolto, leggetelo se non l'avete mai letto, in una specie di racconto lungo che si chiama Una cosa divertente che non farò mai più, e racconta di un suo soggiorno in crociera. Dice, ho fatto questa esperienza in crociera, l'ho raccontata. Ecco, la crociera è un'altra di quelle cose che secondo me sulla carta possono avere qualche fascinazione,
1: e
0: invece è una, secondo me, una rottura.
2: Allora,
0: di
2: mio papà che la odiava,
0: senza fine.
2: Ce l'abbiamo mandato. E forse con precedenza ha detto, ma sai che però è comodo il fatto che tu arrivi, scendi, ma con le tue pare torni.
0: Allora, però ti posso dire una cosa, io, allora, non la crociera, però mi sono stupito di me stesso, nel senso che sono andato un paio d'anni fa in vacanza a Creta l'estate, un paio di estati fa, e eravamo in un, diciamo, uno di questi resort, no, che stai
2: cretesi.
0: Fondamentalmente poi non esci mai da lì, no? Certo. Io dicevo, ma che cagata è, ma che stronzata è questa qui del resort, eccetera. Poi arriviamo e praticamente per via di un disguido che c'era stato, insomma, loro si dovevano far perdonare e quindi ci hanno, io non l'avevo preso in realtà, ci hanno dato il soggiorno, quello all inclusive, che praticamente hai tutto pagato, cioè tu c'hai una tessera e c'è tipo open bar, no? Quindi bevi tutto quello che vuoi, tante giorni, la sera, ma ragazzi, vi posso dire una cosa, mi sono veramente rilassato,
1: no, ma quello
0: perché
1: sì, certo.
0: Non stavo su una nave da crociera, stavo in un posto col mare, certo, molto bello, le piscine, leggi, non devi pensare che mangio, che non mangio, certo, devi solo scegliere in quale ristorante vado stasera.
1: No, questo è una figata, in effetti,
0: non è una cosa che farei tutti gli anni, però secondo me una volta ogni tanto
2: io
0: ci può stare.
2: Invece devo dire che la formula che ormai adottiamo da 5 anni a questa parte dell'on the road, cioè arrivi,
0: bellissimo,
2: prendi la macchina,
0: è il mio
2: vai
0: preferito.
1: Sì,
0: no, infatti non sono d'accordo con Maurizio Paniconi quando dice che è vacanza a guidare. Io a me
2: invece
0: piace,
2: sì, a me piace moltissimo.
3: Ma poi, quando sono andato in Scozia, io quello ho fatto. Ho girato tutta la Scozia.
0: Ma tu perché pensi al traffico di Roma
3: però
0: o al traffico delle nostre città?
3: No, però
0: ma se tu te ne vai,
2: cioè,
0: ragazzi, quando
2: è una cosa meravigliosa
0: sulle strade, so, di Scozia, di Irlanda, di Islanda, lì ti rilassi. Non è guidare.
3: Un conto è guidare una macchina su una strada.
0: No,
3: sono
0: d'accordo.
3: Un conto è guidare un camper.
2: No, però anche quello è un viaggio che tu tutti i giorni probabilmente cambi per notto.
3: Sì, però io mi fermo. Dormivo
0: ieri,
3: posto,
0: sono stato lunedì, sono stato in un negozio di attrezzatura di ciclisti, no?
1: Sì.
0: Per comprare
2: sentiamo,
0: per comprare la bicicletta.
2: No, voglio sentire adesso, porca puttana.
1: Cosa sta dicendo? Perché
0: puttana, che cosa vuoi buttare?
2: Voglio sentire, di la verità.
0: Prima di tutto, come ti permetti? Sto parlando alla mia fidanzata, tu subito puttana, no. Come serve
2: ho detto
0: a dire? Ha comprato la bicicletta alla mia fidanzata e io l'ho accompagnata a comprare la bicicletta. Che cosa dovevi
2: insieme? Non lo so, ma io voglio dire se è vero.
0: No, insomma, compra sta bicicletta, bicicletta super accessoriata, abbiamo pagato 15.000 euro, vabbè. Comunque vabbè, paghiamo sui 15.000 euro, usciamo da... è una bicicletta che tu premi un pulsante e parte, va tutta da sola,
1: è un motorino,
0: ma è una cosa incredibile, è tipo un motorino,
2: si chiama scooter, comunque,
0: cilindrata 150,
2: è uno scooter,
0: mi mette il casco e è uno ben allacciato,
1: ma va a benzina, c'ha un carburante,
0: ah vabbè, solite cose, il gasolio, le cose,
1: ma
0: cioè,
1: non è una bicicletta
0: bella poderosa, no, bella che puoi impennare se vuoi, no,
2: non è una bicicletta.
0: Allora, a parte ti voglio dire, Maurizio, che il mondo dei ciclisti è proprio un universo a parte, cioè tu entri lì ed è tipo sai Stranger Things, cioè
2: una
0: ti ritrovi no, ma sono brevi, io li adoro, mi piacciono tantissimo, la bandiera della pace, tutta una cosa meravigliosa, però ti dico questo, anche lì ti deve piacere quel mondo,
1: certo.
0: Perché se no è un bucio di culo terrificante,
2: certo,
0: cioè, c'è un ragazzo, io sono andato lì a prendere questa bicicletta, c'era un ragazzo, stavamo parlando e lui mi ha detto, ah sai, io ho fatto questa cosa, ma fatela, e poi mi dice a me, compra la bicicletta, te devi comprare la bicicletta, c'ho la bicicletta, ci vuole, allora io gli dico, vabbè, ma io la bicicletta c'ho, che ci fai con la macchina? E io ho detto, no vabbè, perché io sai, arrivo al lavoro e ci metto 13 minuti da casa,
2: ci metti ma perché poi parlano tutti così?
0: Ti prende è il motorino, non mi prende il motorino. Allora, vabbè, prendo sta bicicletta, compro sta bicicletta. E allora lui mi raccontava, la faccio breve, che sì, praticamente hanno preso l'aereo con la compagna, hanno imbarcato le biciclette, sono andati a Nizza e si sono fatti tutto il promenade di Nizza fino ad arrivare praticamente in Italia, passando per la frontiera, tutto in bicicletta.
1: Il cicloturismo è bellissimo.
0: È bello
2: però devi essere pronto.
0: Ragazzi, tutto è bello, però poi quando lo fai non è mica tanto bello. Certo. Allora, io vedo questi belli liberi, no, che vanno a fare vacanze. C'è stato un pilota di MotoGP di qualche anno fa, si chiama Alex Pons, che adesso è diventato un barbone. Praticamente non ha lasciato il mondo del motociclismo. Sì. E si è fatto crescere a barba lunga, i capelli lunghissimi e gira scalzo per il Pakistan. Per il Pakistan e zone limitrofe. E allora tu quando li vedi questi qua dici, ah che bella libertà,
1: la vita
0: ma anche quelli zaina in spalla, no, che vanno a fare le vacanze, zaino,
2: poi vanno a fare
0: io zaino in spalla,
1: ma
0: ragazzi,
1: cambia la prospettiva,
0: faccio
1: non è una
0: tre
1: vacanza.
0: Metri arrivo in aeroporto con lo zaino, apro lo zaino che non trovo una cosa, comincio a smadonnare e torno a casa,
1: cioè, ma infatti parti con un altro principio, cioè zaino in spalla c'ha tutto un altro
0: ma
1: senso, non è
0: fa.
1: Quello di rilassarti,
0: la bicicletta ci vuole, andiamo,
2: la
0: bicicletta, che ci fai, cioè,
2: ecco,
0: lascia perdere,
2: abbiamo una soluzione.

0: la bicicletta, c'è chi fa le vacanze in bicicletta, capito? È una roba, è un mondo proprio, però ti deve proprio piacere, perché poi se ti piace, tu tutti gli aspetti negativi tendi così un pochino a sfumarli, e gli aspetti positivi invece che ci sono, e sono tanti. Qualcuno dice i camperisti sono tutti talebani, e la cosa peggiore è che fanno passare la loro scelta come qualcosa di green. Marco, vabbè, però adesso se uno fa, cioè le due cose possono anche convivere, uno può fare una scelta green e al tempo stesso essere anche talebano.
1: Lì, a me piacciono queste cose così totalitarie, tutti i camperisti sono talebani.
2: Ma perché green?
0: I talebani, beh, camper è green, no?
1: Dipende,
0: energia pulita, no? Pedalare,
3: nafta.
0: Vabbè, la nafta pulita, camper, però nafta pulita, poca nafta, naturalmente. Allora vediamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Maurizio, mi permetto di darti un consiglio. Secondo me il miglior viaggio che tu puoi fare è quello che puoi fare mettendo un bel CD, magari in stanza proprio a casa, nemmeno in macchina proprio, no? Metti Me ne voglio annà, Radici nel cemento, dannata, ok? T'accendi una siga e vedrai
3: una
4: come
3: sigla, sì, Mauri.
0: Una bella sì, ti fai una bella zaganella, Mauri, e vedrai
1: finta,
0: come
1: Mauri.
0: Te la cavi, e vedrai
3: Mauri,
0: come
3: te la
0: bella
3: siga, una Mauri.
0: Bella siga. Allora attenzione signori, perché tra l'altro leggevo a proposito di gay che il chemsex va alla grande.
3: Stavamo
0: parlando di quello, l'argomento del giorno.
3: Stavamo parlando delle vacanze.
0: Allora leggevo un articolo sul chemsex, cioè il sesso che si fa con le pilloline. Ed è molto pericoloso, ragazzi, quindi lo dico ai gay all'ascolto, non lo fate più.
5: Perché gay? Scusa, ma fammi capire.
0: Oh, che cazzo vuoi?
3: Che il chemsex è una prerogativa del mondo gay.
0: Ma perché ce l'hai con me? Ma rimonte e giro l'articolo. Vabbè, sentiamo ancora chi c'è. Dai, 3899, se volete dire la vostra sul chemsex, fatelo pure. Dai, sentiamo, vai.
6: Sì, sai come ti immagino? Come quei video che si vedono su YouTube degli indianini che con la palettina in ferro scavano e poi si costruiscono una stravilla tutte le comodità.
1: Sì, sì,
6: così stravilla. Potrebbe andare bene o no?
1: Sì, bene.
0: Allora sentiamo chi c'è, vai.
7: Grande Maurizio, sono d'accordo con te, la vacanza deve essere totale riposo. Il concetto di media vacanza è non alzare un dito.
0: Però lo sai,
7: devi fare il letto, devi avere tutto
0: una cosa.
7: Casa, tutto
0: a me pure viene da dire così. Però poi se ci penso alle mie vacanze, sono state tutt'altro che riposanti.
1: Ma sì,
0: cioè tutte vacanze on the road in cui ho girato, ho guidato, ho fatto 3000 km, ho visto i posti, mi so magari
1: emozionato.
0: No, mi so anche un po' insomma stancato,
3: drogato
0: di chemsex, insomma così. Quindi allora il chemsex, leggo dal Post, il chemsex è sempre più un problema fra gli uomini gay, è la pratica di assumere sostanze psicoattive per trarre più piacere dal sesso, ma causa dipendenze e problemi di cui si inizia a discutere. E più tardi ne discuteremo con un esperto di chemsex, e verrà a trovarci più tardi Piotta.
3: Signor Chem,
0: allora
3: Piotta, no, chemsex,
0: no, nel senso che viene qui in studio, ci presenta il singolo Aldair e noi gli chiederemo sull'argomento del giorno, ovviamente, che c'entra. Vai.
8: Buongiorno ragazzi, io ho 41 anni e quest'estate andrò 2 settimane in campeggio in Corsica.
1: Bravo.
8: E sono contentissimo, voi siete vecchi dentro comunque.
0: In Corsica, in campeggio,
5: ad essere vecchi. Mamma, scusa, si tratta,
0: ragazzi,
5: di avere dei concetti diversi di libertà.
0: Vabbè,
5: di riposo
0: lui,
5: e di vacanza.
0: No, sai Mauri perché dice
5: che
0: questo
5: significa,
0: perché lui
5: vecchi,
0: identifica,
5: scusami,
0: l'essere vecchio con non avere
5: non
0: quella voglia di adattarsi, no? Quella voglia,
5: non è vero,
0: di...
5: perché io nel 2020, prego, post pandemia, ho fatto il campeggio, sono stato in campeggio,
0: schifo.
5: Però è una fase.
3: Ma che
5: poi,
3: campeggio era, Mauro?
0: Mauri, stammi lontano.
1: Il campeggio è una fase.
3: No, allora, campeggio era, stavi in tenda, no?
0: Ci sono andato.
1: Allora,
0: una fase di che?
1: Fase
0: 2 anni fa, 3 anni fa. Che cazzo di fase era?
5: 6 anni fa.
0: Beh, ho capito, non è che c'hai 12 anni.
3: Che campeggio era? Perché se era la
0: mia vita.
5: Ma che rompimento dei coglioni, era un cazzo di campeggio dove si mette,
0: dici
5: la
0: subito tutto.
3: Ma non
5: che
3: stavi nella tenda, Mauri, tu non stavi
5: com'è
3: nella tenda.
5: Com'è il campeggio? Il campeggio è campeggio.
3: Tu non stavi,
0: no,
3: nella tenda, Mauri.
1: Ma
3: tenda
1: o bungalow?
3: Tu c'avevi la tenda o bungalow? Rispondi.
1: Tenda o bungalow, Mauri.
3: Tenda o bungalow, allora, dai, rispondi.
0: Allora, bungalow, allora,
1: ma che cara,
0: cara
5: la stoga,
3: allora vattene a fare.
0: Cara Carola, l'avevamo capito che sei un po' zingara, cara Carola.
1: Sei Carola?
0: Sei Carola.
1: Io sono Carola.
0: Ha sbagliato a scrivere Caronna. Cara Caronna, avevamo capito che sei un po' zingara.
1: Senza un po'.
0: Lui lo vuole dire come il nostro Max il fascista, lo vuole dire come una cosa negativa, no?
1: Sì,
0: però
1: no,
0: mica
1: sono
0: è una cosa
1: molto
0: brutta.
1: Sì, sì, non
0: mica
1: sono contentissima,
0: brutta.
1: Grazie.
0: Dirò di più, Emilio, a 16 anni il campeggio forse a Villa Borghese Lato Parioli, forse. Bravo, bravo. Ti posso dire una cosa, a 16 anni, guarda, al limite in 4 stelle, può prendere. Non è che puoi andare.
1: No, certo,
0: no ragazzi,
1: è incredibile.
0: Ma che è vergognoso, manco siamo il glamping. Qui c'è Ludovico che sta facendo il giro del mondo a 19 anni in bici.
2: Bello.
0: E ci scrive questo: vivo con 4 euro al giorno.
2: Bravo.
0: Chiedo alla gente di dormire nel loro giardino. Ci scrive questo Ludovico che ci sta ascoltando.
1: Ci sta scrivendo lui adesso.
0: Al 3899.
2: Sta ancora in bicicletta.
0: Ma si è fermato un attimo. Si è fermato, sta riposando.
2: Dove sta?
0: E dice che sta.
5: Ti sei fastidioso stamattina.
2: No, però mi piace la verità.
0: Lo sai che ti posso dire? C'ha ragione lui stavolta.
2: Però mi piace la verità a me.
0: No, allora, no. Ludovico si sta cimentando in un'avventura impegnativa, ci scrive, non sono nuovo a imprese coraggiose, cari ragazzi del The Rock Show, sono partito a gennaio da Cermenate in provincia di Como, la volta di Lisbona, sto facendo, vi ascolto sempre in DAB, ma adesso sto facendo 2600 km in 45 giorni, e quindi insomma sto facendo il giro del mondo in bicicletta, sono partito da solo, ma la solitudine non mi spaventa, dice al 3899-106-600. Sono apertissimo nei confronti delle nuove conoscenze che già sto facendo durante il tragitto. Rientrerò a casa solo nel 2029. Mauri, aggiunge il nostro amico Lodovico al 3899-106-600. E allora gli vorrei chiedere: paracadutista e cicloviaggiatore, sono le tue due anime, Ludovico? Vediamo se risponde. Ha risposto subito Ludovico. Dice: cari ragazzi, Martina, Alessandro, io sono nato come paracadutista. A 16 anni ho fatto il corso, ero il più giovane in Italia. Poi ho continuato, però con costanza. Se mi chiedi chi sono fra ciclista e paracadutista, dirò sempre paracadutista. Va bene, allora, pappagallo ciuffa l'Aldair, cuore giallo-rosso. Bene, noi condomini galleggianti. Bravo, noi condomini galleggianti.
9: Buongiorno ragazzi, domanda per Emilio. Visto che una delle mete per quest'estate probabili è proprio Creta, qual è il nome del resort in cui sei stato?
0: Te lo faccio sapere.
9: Te lo ricordi?
0: Adesso non me lo ricordo, te lo scrivo dopo, vado a guardare sul sito, vado a guardare su. Intanto volevo dire una cosa, ha ragione perfettamente l'amico che ha detto Bratislava. Bratislava è bellissima, si gira tranquillamente in un giorno, tra l'altro si scende all'aeroporto di Vienna. Perché Bratislava è più vicina all'aeroporto di Vienna di Vienna, quindi praticamente voi prendete l'aereo, ci sono degli aerei, mi pare della Ryanair, scendete a Vienna, da Vienna prendete un taxi e andate, superate il confine con la Slovacchia e andate a Bratislava, sono una mezz'oretta in macchina. Arrivati a Bratislava ed è una città carinissima, la classica città con la collinetta, col castello, il fiume, insomma un po' alla Budapest per intenderci, no? Vienna stessa, insomma così, Praga, ricorda un po' quel tipo, però è piccolina in miniatura ed è veramente molto
1: carina.
0: Ora sinceramente, effettivamente, come diceva Maurizio, farlo in giornata forse è un po' uno sbattimento, c'è gente che lo fa,
1: notte fuori, dai,
0: una notte, dai, fate, però sì, ecco, è una cosa che se ti fai sabato e domenica, no, ma se ti fai sabato e domenica vai alla grande, nel senso che non hai grossi problemi,
5: è un fine settimana,
0: fate una notte, dico, non serve di fare venerdì, sabato e domenica, lo stavo dicendo, sabato basta anche solo sabato e domenica.
10: Mauri,
0: no? comprati sto camper Mauri
2: davvero, Mauri,
0: comprate subito sto camper e via, e vai partire subito, eccolo qua,
5: no, tra l'altro
0: prendi il treno, Mauri.
2: Dai,
0: parti
2: camper,
0: subito, Mauri.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
10: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
16: Tigre, freschezza quotidiana.
17: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
18: It's on Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: good morning.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 7:37 minuti di mercoledì 13 maggio 2026 con i Pink Floyd.
3: Radio Rock, back in time.

0: Allora, tra poco faremo ascoltare Aldair di Piotta, la canzone scritta da Tommaso per il film Aldair Cuore Giallo Rosso. Però deve arrivare Piotta in studio qua, dobbiamo presentare, però si deve sbrigare perché altrimenti io la faccio ascoltare senza di lui, perché poi devo andare, devo scappare a un certo punto. Scusate ragazzi, andare a conferenza stampa, deve venire pure lui tra l'altro. Facciamo sentire un pezzetto, dai.
1: No, vabbè, così per dire.
2: Ma mi ha messo una curiosità.
0: Lo so, però la vorrei far ascoltare.
3: Scusa,
0: non arriva.
3: Te puoi sbrigare.
4: Ma scusa, ma che ora arriva?
0: Dai, mi ha detto che sta arrivando, sta in motorino, dai, sta arrivando, tempo d'arrivare.
4: Dai,
0: in Vespone. Allora, poi se uno va in campeggio, come fa, come cazzo fa a guardarsi Aldair Cuore Giallo Rosso?
4: Fra le altre cose. Campeggio.
0: Allora, sentiamo chi c'è ancora, vai, 3899-106.
5: Buongiorno ragazzi, anche a me piacciono tanto le bici e le vacanze in libertà, però lo sai chi sono gli unici stronzi che non ti fanno mai passare su una strada di montagna?
0: Sì.
4: I camperisti.
5: E i camper.
0: Ma posso dire una cosa ragazzi, adesso io non sono un ciclista, ci saranno sicuramente anche ciclisti stronzi, però noi automobilisti siamo particolarmente stronzi ragazzi, cioè sulla strada... Padroni della strada,
4: allora,
0: proprio. Arriva il ciclista, vattene a fanculo, ciclista.
4: È vero, però
0: che ce fai con la bicicletta?
4: Dovessimo fare una classifica, secondo me in cima ci sono invece i motociclisti.
0: No, qui
2: proprio in disciplina.
0: Mi dissocio qui in termini di legge.
4: Incredibile.
0: Ti prendi tutte le responsabilità.
2: Poi, dire, ma per
0: in
2: i motociclisti,
0: sede civile, penale e amministrativa.
2: Il limite di velocità non vale.
0: Prego. Allora,
2: non vengono fotografati.
0: Mi piace molto questa tua provocazione.
2: Delle
0: mi piace
2: moto
0: molto.
2: Che sfrecciano
0: bravo.
2: A 200 all'ora.
4: No, ma
0: bravo,
4: certo,
0: Mauri.
4: Sanzionati,
0: Alessandro
4: credo,
0: Tirocchi
4: sì.
0: Si dissocia da quello che avete appena detto ed è schifato da questo vostro dire.
3: Ma perché? Ma c'è una categoria più simpatica delle altre?
4: Sì, assolutamente.
0: E lo stabiliremo oggi.
3: Per esempio, io ieri avrei calpestato. Se avessi avuto quelle macchine, sai quelle che fanno. No, quelle che ci fanno gli show
4: Monster,
3: con le ruote enormi.
4: Sì.
3: Avrei calpestato un testa appena con una Lancia Y.
0: Tutti,
3: sulla
0: c'è un messaggio di Piotta. Sto arrivando. Sto,
4: proprio,
0: sto sul motorino. Sto sulla Vespa in questo momento all'altezza.
3: Non è possibile che accada questa cosa.
0: Ponzano Romano. Sto per arrivare.
3: Non arriva mai.
0: Per arrivare.
4: Perché sta Ponzano?
0: Sta per arrivare. Perché sta sulla motocicletta
3: a Ponzano Romano.
0: Allora, di quanto sia bello viaggiare, fatelo come vi va. È ben narrato nel documentario Aldair Cuore Giallo Rosso della Televisione Nazionale. Ti posso dire una cosa? In realtà è vero, perché in questo, grazie a Tupper Portugal, abbiamo fatto dei viaggi meravigliosi. Lisbona, il Brasile, per non parlare poi degli Emirati Arabi Uniti, Mauri,
4: venuto anche
0: c'eri,
4: Mauri lì,
0: dove c'eri anche tu,
4: insomma,
3: Mauri, ragazzi, sei andato in giro tutto l'anno
0: in Francia,
2: grandissimo braccio.
0: Senti Alessandro, senti questa, in Francia ti propone Ruggero, noleggia una R4 elettrica. Ma sono fricchettoni quelli che dicono R4 anziché Renault 4, ma R4.
3: Perché no, R4 solo
0: R4 lo dico. R4 lo dicono i fricchettoni e Bruno Vespa, basta.
3: E i
0: appunto. Dico quindi, no, appunto, non che sia brigadista,
4: cioè,
0: per Bruno
4: in
0: Vespa,
4: senso, dico, scusa.
0: Perché Bruno Vespa aveva detto la famosa frase,
4: era fricchettone?
0: No? La famosa frase. Io non avrai problemi di carburante. Una bella R4
3: però
0: elettrica.
3: Mi sono informato anche su quello, per il rischio che durante l'estate possano esserci. Il punto è: io non conosco la rete stradale francese. Ci sono le colonnine? Non è che poi rimango là.
0: Allora,
3: viaggio
0: c'è qualcuno
3: macchina,
0: che
2: ti ha detto così, evidentemente ci sono, no? Non avrai problemi.
3: E allora mandami dei dettagli migliori.
0: Mandami
3: per
0: dei
3: favore,
0: dettagli
3: Ruggero,
0: maggiori. Maggiori
4: perché
0: Ruggero.
4: L'R4 è elettrica?
0: No, questa è elettrica, naturalmente.
4: Ma
0: oggi sarò al cinema per l'anteprima di Pancaro Cuore Bianco Azzurro. Va bene, sentiamo. Ancora chi c'è? Vai,
6: buongiorno. Perché Tirocchi e Paniconi non vanno a fare Pechino Express?
0: Allora ci andranno.
6: Lo spirito è quello giusto,
0: bravo.
6: Secondo me.
4: Bello!
0: Allora, ci andranno, il problema è che ci andrà uno solo dei due. Allora, sveleremo oggi chi
4: posso andare pure io, però.
2: Un anno ci hanno anche proposto.
4: Solo che
2: No, hanno detto mica che cazzo sono.
0: No, non è vero, Maurizio.
4: Come si permette?
0: Non è vero, c'ero io.
4: Come si permette?
0: C'ero io presente, Maurizio. Non hanno detto così. Hanno detto vi vogliamo ardentemente, ma non vi possiamo, non possiamo privare. Ascoltatori del The Rock Show,
3: sì,
0: della vostra importantissima collaborazione. Allora, intanto Elena mi scrive: Bratislava il top, inaspettatamente bella. Inaspettatamente, però è molto carina. Effettivamente, diciamo che si tende a sottovalutarla. Servizi impeccabili, si mangia benissimo, si spende veramente poco. Una birra 2,50 euro. Se vai con i bambini, tutto incentrato su di loro, meglio anche della Svezia, per vederla almeno due giorni. E da lì si può andare a Budapest e Vienna, che sono abbastanza vicine. Fra l'altro, sì, devo dire che insomma è una meta consigliata a cui uno non pensa di solito.
2: Grazie, Elena.
0: Grazie Elena. C'è Sara che dice: ditemi che non so solo io che dormo in piedi sto periodo. Sara, ma qui stiamo due che parli di corda
3: a casa di aprile, dolce dormire.
0: Allora, comunque, vabbè, quest'anno mi sposo, avevo pensato di fare un viaggio da sola un weekend. Brava. Se Bratislava si può fare due giorni, vado. Sì, assolutamente. Sì, tra l'altro, anche io sono stato da solo a Bratislava. E devo
4: bravissima.
0: E devo dire che è molto gustosa.
4: Da soli, bravi.
0: Da soli.
4: Bravi, bravi.
0: No, ma il viaggio da soli poi è un must, va fatto. Due o tre volte nella vita, quattro, cinque, ogni tanto quando vi capita una volta al mese.
3: Non più di tre.
4: Allora, bel viaggio hai ragione, da soli. Solo che io ho un problema con l'ipocondria, quindi quando sto da sola penso, ma adesso se mi strozzo e moro.
0: Ma c'è l'intelligenza artificiale.
4: No, perché mi impanica ancora di più, perché inizio a digitare tutti i sintomi che
0: allora,
4: provo.
0: Allora, scrivi a un amico, mi mandi a me un messaggio, dice sto a morire, ti dico sì. O no?
4: Ma non mi consoli così.
0: Ma come no? Ma dico sì, consola.
3: Muori, eh. Che paura c'hai?
4: No. Una cosa che da sola. Sai che mi succede? Tipo, se adesso lascio il gas aperto e muoio?
0: No, lo so. Muori. Questo è vero. Oh. Allora, volevo chiedere, ma oggi si parlerà di Aldair, cuore, giallo rosso? No, oggi.
2: Oggi, invece?
0: Invece cosa? No, invece
7: gli
0: che
7: unici
0: cosa?
7: Bravi educati sono quelli con la lambretta.
0: Ecco, non avete fatto capire, signore.
7: Gli unici bravi educati sono quelli con la lambretta.
0: Ah, la lambretta. La lambretta. Oh, io da qualche anno ormai ho preso l'abitudine, ci scrive Antonio, di farmi un bel viaggio ogni anno, un on the road di 4-5 giorni in giro per l'Italia con la mia moto d'epoca anni 30. Ragazzi, bellissimo. Ma qui vedo una bella, meravigliosa, se non sbaglio questa è una moto Guzzi, non è che non la vedo bene, però insomma mi sembra proprio una moto Guzzi da occhio e croce, così a vederla da lontano.
3: Una vecchia Guzzi.
0: Una vecchia moto Guzzi, Mauri. Guzzi. E quindi a questo punto il giro lo fai con la moto Guzzi.
8: Sì. Il peggio di tutti sono i monopattini e i ciclisti che pensano che per loro i semafori rossi non abbiano valore, che si possa andare a destra, a sinistra, così come ti pare, salire sui marciapiedi, sfrecciare tra la gente.
0: È vero.
8: Diciamo che una parte dei ciclisti e tutti quelli che usano i monopattini hanno grossi
0: quindi
8: problemi.
0: I peggiori sono i ciclisti, vogliamo dire questo a sto punto?
4: Ma no, secondo
2: sono indisciplinati.
0: Allora, i pedoni,
4: guarda che
0: i
4: motociclisti sono peggio. Allora, fanno destra, sinistra,
0: però ragazzi,
4: mezzo,
0: non
4: apriamo
0: sta roba, se no si infogniamo con sta cosa, perché ci abbiamo fatto 60 trasmissioni.
3: La gente c'ha l'odio.
0: Bratislava, Alessia scrive, Bratislava è carina, top è un po' esagerata. Vabbè, nel senso, è carina... diciamo che secondo me la cosa si gioca, la partita si gioca col fatto che non te l'aspetti, no? Ed è molto carina. Poi chiaramente non stiamo a parlare di
3: New York, di Parigi,
0: di Oriolo Romano, stiamo parlando di pur sempre una cittadina piccolina. Allora, intanto giustamente volevo dire questa cosa importante, ragazzi, è molto molto importante, che dice questo qua. Allora, buongiorno Radio Rock, sono al casello, dietro me c'è Piotta. Stiamo uscendo dalla Roma-Napoli per prendere la superstrada a Caglianiello-Benevento.
4: Ma dove va? Ma dove va? Ma perché?
0: Tra San Piotta, Vittore e Caglianello stanno.
3: Dove sta andando?
0: Sta venendo qui da noi.
4: Ma perché ha preso di là in giù la Roma-Napoli?
3: Da dove abita?
0: Sta venendo di su,
4: che
0: no?
4: Deve fare Napoli-Roma, no? Roma-Napoli.
0: Napoli-Roma, verso
4: Caglianello,
0: nord.
4: Caglianello
0: verso nord.
4: Piotta.
0: Verso
4: ma prima
0: nord,
4: stava
0: Piotta,
4: a Coso Romano, era più vicino di Caglianello.
0: Ma che vuol dire? Sta fa tutto un giro.
3: Non c'è bisogno di fermarsi
9: un attimo. Ma io vedo una vita che ti aiuta solo zero in spalla, mi piace tantissimo. Infatti ho girato una buona fetta dell'Asia, Birmania, Laos, Cambogia, Thailandia, proprio da solo.
0: Bello.
9: Anche in Giappone me lo sono messo tutto da solo.
0: Bello,
9: ecco,
0: mi piace.
9: L'unica pecca che ho notato che praticamente nei cinemari non danno
2: sei solo.
9: Aldair cuore giallo rosso.
4: È una pecca,
0: quello giusto? Purtroppo
9: a Tokyo, che ne so, magari multisala così.
0: Ma ci arriveremo. Non è una questione di categorie, esistono automobilisti indisciplinati come motociclisti indisciplinati, ma ci sono sempre esseri, anche ciclisti, esseri umani alla guida, solo che troviamo più normale l'auto e meno accettabili gli altri su altri mezzi. Ci scrive un altro amico. Comunque, dopo tutto sto pressing, sono diventata della Roma. Brava, bravissima.
2: Vedi.
0: La nostra Dani che è diventata della AS Roma. Sentiamo ancora, vai.
10: Ristorante da solo, figuriamoci fare un viaggio. Poi magari mi sto perdendo qualcosa, però non lo so, è più forte di me.
0: Bene, bene. Allora, ragazzi, intanto ci scrive Piotta che in questo momento sta prendendo il bigliettino al casello di Fabbro.
4: Ma che c'entra? All'angolo,
0: mi scrive, sono all'angolo di Ronco Bilaccio, quindi è quasi arrivato.
4: Ma come
0: è un attimo che... Brand new music, right?

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Ciao Ermedico.
3: Ciao Gino.
2: Oh, ti vedo nervoso, ma che hai fatto?
3: C'è la presente il tirocinante mio.
2: Ma chi? Roberto Stronzetto?
3: Esatto. Ha chiesto mezza giornata di permesso, ma tu te rendi conto? Poi dice che uno non gli dà una scarica di defibrillatore sui tempi.
2: Te lo ricordi quando gli avevamo fatto mentre dormiva?
3: Boh, ricordo sì, tremava tutto.
2: E quando gli avevo messo il catetere del telefroce del naso, che si è mareati fino all'encefalo?
3: Dai, non mi fa ride però, dai, che da stronzetto mi devo far trovare arrabbiato.
4: Buongiorno Ermedico.
3: Sei arrivato, complimenti.
2: Bravo,
5: Ma perché? Che succede?
3: Che succede? Io non ho capito tu che te sei messo in testa.
5: Perché?
3: Perché?
5: Ma io. Ma perché si arrabbia?
2: Ma come perché, dai? Chiedi 4 ore di permesso e te meravigli pure. Allora di che vuoi provocare e fai prima.
3: Ma lascio perdere, ma non vedi che istica.
5: Ma l'ho chiesto solo perché ne avevo bisogno.
3: Ne avevo bisogno?
2: No, vabbè, ma allora sei un sobillatore, dai.
5: Io non volevo creare disagio. Ho chiesto 4 ore di permesso solo per essere presente al mio matrimonio.
3: Al tuo matrimonio?
2: Ti sei sposato?
5: Sì, ma non mi fate neanche gli auguri?
3: Gli auguri?
2: Guarda, al massimo devo fare le condoglianze.
3: Senti un po', hai coistone. Ma tu lo sai io che sono stato costretto a fare mentre te te sposavi? A venire qua. Mentre te te sposavi, mio figlio. Vabbè, lasciamo perdere, guarda.
5: Oddio, ma che è successo al figlio?
2: Ma non l'hai saputo? Non l'hanno convocato a pallone perché pare che sia una pippa. Un dramma. Hai coistone.
6: Ermedico in prima linea.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
2: E iniziamo la terza ora del Rock Show di oggi grazie ai Joy Division.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Promesso, ragazzi, è qui perché sta arrivando nei nostri studi.
1: Dov'è?
0: Mi ha appena mandato un messaggio, è uscito dal casello di Berceto proprio ora. E quindi sull'autocisa
1: però qui non è, arriva allora
0: è qua dietro, insomma, non è che rispetto, che ne so, a Abu Dhabi è qua dietro,
2: no? Certo,
0: però,
2: sì.
0: Allora, Madonna, a Mauri, come sei imborghesito, come ti sei in borghesito,
3: probabile, ma ho lottato tanto per farlo, per cui ne vado anche un po' fiero.
0: Bravo, ma a si questo punto, vabbè, facciamolo ascoltare, dai, facciamolo ascoltare, pezzo di Piotr.
2: Ma no, sta qua dietro, l'ha detto.
0: Sta arrivando,
2: vabbè. E non ci mise la balsa,
0: No, perché non arriva, io quando non arriva, poi a questo punto faccio ascoltare.
1: Ah, Busetto.
4: Ciao, Amore, mi pare mi socera. E no...
0: Questo no, quest'altro no.
4: Dal mare, e allora il bungalow dentro all'acqua bisogna metterlo.
0: Ride.
2: E ride.
0: E ride. Ragazzi, ride come un pazzo. Va bene, va bene.
4: L'inclusive è clamorosa.
0: Sì, clamorosa.
4: Io pesavo 90 kg, sono uscito e ne pesavo 110.
0: Bene, sì, questo è un po' il rischio, devo dire la verità.
4: Dalla mattina alla sera.
0: Quello è un pochino il rischio. Vediamo un po' ancora. Campeggio e crociera mai nella vita, scrive Carla. Piero, buongiorno, si parla di viaggi? Ho capito, il direttore, li sentiamo a fine mese. Buon lavoro Martina, Ale e Mauri. Poi ancora, vai, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi, ma il camper non è simbolo del patriarcato? Beh, è una domanda.
0: Se lo guida sempre solo il papà, sì. Però se magari il camper lo guida la mamma, perché dovrebbe essere patriarcato?
2: Sì,
0: e il papà magari
2: sta
0: dietro a giocare a scopa. Che ne so,
1: stavo cercando di capire se avesse un fondamento di verità questa osservazione. Sul
0: diciamo
1: camper
0: per come
1: in
0: è concepito.
2: Scusa, è una casa con
0: una macchina
1: lunga con i letti

0: dentro
1: Eletti. Donne, motori, gioie e dolori, no? E quindi eccolo là che è il padre.
0: Venere.
1: Lo so.
0: Io con l'uomo in cena.
2: Allora, raga, il problema è questo. I motociclisti sono pure tranquilli, la sfrecciano.
1: I motociclisti
2: loro.
3: Ma insomma,
2: il problema sono proprio quelli con le moto in generale, cioè con il Vespino.
1: Le moto più piccole.
2: Cioè, che stanno là. Bastano in mezzo alle macchine, ma vaffanculo.
1: Allora, ci scrive l'amico che da motociclista si sente offeso. Siete solo gelosi della nostra libertà nel traffico. Ci scrive.
4: Comunque, se voi ci pensate, i ciclisti sono proprio contro natura. Perché le anatre riescono a camminare in fila, e mucche pure, e pecore pure, e loro no.
1: Loro sono contro natura. Loro no. Vai, sentiamo.
5: In mezzo alla strada c'è sta un ventaglio di stronzi che manco lo immaginate, state sempre in radio, che cazzo.
3: Però ci dobbiamo arrivare in radio in qualche modo.
1: Questo
3: l'elicottero.
1: Allora, in due giorni vi consiglio pure Vilnius, se poi avete una settimana ci aggiungete pure Riga e Tallinn. Io le ho viste tutte e tre e vi dico che sono una più bella dell'altra. In particolare a me è piaciuta tantissimo Riga. Credo che sia forse delle tre la più bella. Allora, guarda, il centro storico di Tallinn è il più bello in assoluto, è un patrimonio UNESCO, è un centro medievale che è pazzesco, però è piccolino. Una volta che esci dal centro non c'è più un cazzo. Riga invece è una grande città, ma è molto più grande innanzitutto, e tutti parlano russo fra l'altro a Riga, perché c'è una mano...
6: Ma gli fanno i ricattoni con i tallini.
1: Eccolo là, Bratislava no, ci scrivono, valida solo se sei a Vienna e c'hai un pomeriggio libero. Un centro storico grazioso, grande, 750 metri quadri. Esageriamo, dai, un po' di cose da fare ci stanno. Giorno a tutti e tutte, io da qualche anno a questa parte. Poi non è che uno se va a fare un weekend fuori deve fare sempre forza i numeri, non è che deve fare. Cioè, può fare anche. Ci sono due o tre cosette che le giornate la riempie, non è che devi andare a mille.
3: In realtà è rassicurante che ci sia una città che puoi girare veramente
1: bellissimo.
3: Un weekend.
1: La giri
0: come le gite, tutto compreso la partita di pentola.
1: Ha parlato due giorni, lei sta a parlare un mese. Io da qualche anno a questa parte affitto un appartamento per essere indipendente. Quest'anno ho sentito parlare tantissimo di Bratislava. Oggi proprio
3: è andata così
1: la giornata per il film invece Aldair Cuore Giallo Rosso informa nostra Mariangela, andrò a visitarlo il giorno 22 al Multisala con saluti del regista e Aldair. Per teatro ho visto che il 12 Alessandro e Maurizio al Teatro dei Servi presenteranno la nuova stagione teatrale, quindi praticamente
0: giugno,
1: ha fatto
3: la stagione,
1: ha sistemato tutto, diciamo, no? Tutte le varie cose in aperte, diciamo. Buongiorno carissimi, messaggio di servizio, gran carreggiata interna Grasara, carreggiata interna completamente bloccata da Casilina ad Ardeatina.
0: Molto
1: questa
0: bene.
1: È una comunicazione
0: bene,
1: di servizio, dai che ce la facciamo ragazzi, dai che ce la facciamo ogni giorno.
7: I ciclisti che quando c'è la ciclabile stanno in mezzo alla strada, bellini
1: ciclisti. Allora attenzione, a Bratislava c'è l'hotel Perugia, ci scrivono, mentre a Perugia c'è il pub Bratislava,
0: non è un gemellaggio.
1: Caso io mi ricordo a Ravenna, l'ho già raccontato, c'erano tanti anni fa, chissà ci sono ancora, un albergo chiamato Otello che mi è piaciuto tanti. Hotel Otello.
3: E
1: dall'altra parte della strada c'era il Guglielmo Hotel.
3: Questa cosa è molto bella.
1: È una cosa meravigliosa.
3: Sono attaccati.
1: Hotel Otello e Guglielmo Hotel. Va bene. I camionisti sono i peggioti. Ci scrive Valentina.
0: I peggioti.
1: Vai, sentiamo.
8: No. Il peggio di tutti i monopattini. Quelli col monopattino io li ammazzerei tutti. Adesso vado a comprarmi una Glock. Così.
1: Il monopattino, vieni Tommy, ti aspetto a Benevento, scrivono. Vai, sentiamo ancora, sentiamo, è arrivato.
9: Oh, comunque se facessimo un gioco alcolico per bere un cicchetto ogni volta che dite Aldair arriverei al lavoro ubriaco.
1: Perché mi pare che stai qua a buona strada, senti come parli. Allora scusa un attimo,
3: ma arriva un gioco alcolico alle 8:15.
1: Lo faremo
6: così per dire.
1: Lo faremo dopo.
3: Eccolo,
1: intanto è arrivato il nostro Tommaso.
3: Bravo!
1: Piotta. Bravo! Mi manda un messaggio che sta al castello di Palmanova, quindi
0: non arriverà
1: Palmanova.
0: Quindi non arriva.
1: È molto comodo da lì perché conduce direttamente alla celebre città fortezza stellata rinascimentale di Palmanova, di cui dopo parleremo, insomma, no? Quindi
0: siamo a Bratislava. Gemellaggi e attinenze.
1: Dite a Piotta portare mozzarelle da Caglianello, naturalmente. Io sono qui al lavoro e ho appena visto Piotta fare check out dal mio stesso hotel. Sta arrivando.
6: Bene.
1: Ho appena mangiato una rustichella insieme a Piotta all'autogrill di Rovere Greto Nord. Ci scrivono. Benissimo. Attenzione perché hanno avvistato Piotta sì. in quel di Fano.
3: Ah, vedi,
1: esattamente in Sassonia.
3: In Sassonia.
1: Che sta bevendo una moretta assieme ad Aldair.
6: E fanno bene. Una
3: moretta.
1: Oh, sul tuo consiglio, ho visto in anteprima questo film. Ma quale film? Scusa,
3: non può, oggi c'è l'anteprima.
1: Che narra una storia di ribellione con un impero, dramma familiare, spade laser e persone con poteri psichici. Grazie di avermi fatto conoscere Aldair, cuore giallo rosso.
0: Giallo rosso.
1: È stata Wars, un'avventura fantastica.
6: Ma in testa tua.
1: Allora, ciao, sono Piotto. Ho appena preso il traghetto per Reggio, da Messina, alla Reggio Salerno, Salerno Napoli, Napoli Roma. E sono da voi.
3: Sono
1: in pochi minuti, in pochi minuti. Ci fate risentire super cafone, punto interrogativo?
0: No,
1: no, stiamo per ascoltare. Ma la metto, va, basta, la metto.
3: No, no,
1: faccio
3: arrivando.
1: No, vabbè, però la volevo far sentire perché la canzone di...
3: No, sta sull'Adriatica, arriva.
1: Ecco, Riga e Tallinn top, poi sentiamo ancora, sentiamo.
10: Allora, da uno che sta imparando a guidare la moto, sta facendo un corso di guida sicura, vi dico che per un motociclista è meglio evitare le auto e quindi anche superarle, perché è molto più pericoloso stare dietro accostato a un'automobile, perché non hai la stessa visione di un'auto e se quello inchioda all'improvviso tu ti fiondi il suo parabrezza, quindi è meglio per loro
1: bene.
10: Evitare, cercare di svicolare.
1: Questo era Consigli di Guida Sicura, la nostra pillola quotidiana.
0: Ha fatto bene a fare questo corso,
1: beh,
0: tra l'altro.
1: Ragazzi,
0: bravo.
1: Ha fatto bene e ci impartirà ogni giorno una pillola.
3: Lezione.
1: Una piccola lezione. Che ti insegnerà a vivere, Mauri.
3: E a guidare.
1: Ti regalerà delle nozioni che tu neanche sognavi.
6: L'aspetto con ansia.
1: Di poter introiettare.
11: Sono a terra, non è lui. Sto arrivando.
12: Brand new music right here. Brand.

0: Distortion con The Way Things Were su Radio Rock alle ore 8:22 minuti. Allora, vediamo un po', visto che sono della Roma adesso, parlate anche di questo. Che cosa? Che ci hai mandato? Vabbè, adesso diamo un'occhiata e cerchiamo di capire di che si tratta. Marica sta in mezzo, che è molto buona. Io che posseggo una Harley Davidson, confermo che i motociclisti che hanno una stradale o una BMW GS sono i peggiori. Tra l'altro, BMW GS moto dei dentisti, attenzione, la regaleremo al dottor Roberto Gol. Volevo ricordare che a Sandro Canori manco la scatoletta con la maglietta da Dairy avete mandato, vergogna. Ma Sandro Canori, scusa, mica è un'influencer da Roma.
1: Poi ognuno c'ha quel che merita, se lui non merita nulla, gli mandiamo nulla.
0: Questo io non mi sono spinto a dirlo, lo decideranno i posteri.
2: L'hai un po' pensato però.
0: Allora, Bratislava è piena di vagherozzi, non ci andate, ci scrive.
3: E anche Rossi di
4: sempre in giro nei miei viaggi con la mia moto Baccherossi.
0: Moto Baccherossi, moto Baccherossi. Baccherossi.
5: Questa cosa di Ravenna mi ha fatto ricordare una cosa molto peculiare del mio lavoro, peculiare. Che poi service audio video
0: luce. Peculiare.
5: Praticamente c'è un sistema che tramite un cavolan gestisce i segnali microfonici tra mixer e ciabatta, diciamo, peculiare. Così. Che si chiama Dante e gestisce fino a un tot di canali, non arriva oltre i 64. Allora, che ha fatto? Un'altra compagnia che non è Yamaha ha inventato un altro sistema che gestisce molto più canali sullo stesso cavo. Sapete come si chiama? Ravenna.
0: Allora, sapete, signori, perché? Perché lo sappiamo così. Dante? Lo sappiamo così. Allora, sono andato a vedere la tomba di Dante. Allora, signori, vi posso dire una cosa. Grazie perché ci ha insegnato con questo aneddoto qualcosa di molto prezioso che i ragazzi, i più giovani, avranno modo di apprezzare nei prossimi 50 anni, penso.
2: Bravi ragazzi.
3: Sì. Allora, e grazie per quello che avete fatto per noi.
0: I peggio sono quelli che consegnano il latte, quelli sono proprio i peggiori in assoluto.
1: Però è vero, sai che io la mattina evito una strada perché c'è questo camion enorme che si mette detraverso, mi blocca completamente la visuale. E io non posso più fare quell'incrocio, altrimenti una volta l'ho fatto ho rischiato la vita.
0: Avvistamenti di Piotta che sta arrivando qui a Radio Rock. Che hanno avvistato, intanto hanno visto Piotta comprare 400.000 lire di cocaina in piazza Spromonte.
1: 100.000 lire.
0: Grande citazione. Allora, gli mandiamo subito i carabinieri a casa, a questo signore che ha fatto questa citazione. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno a tutti. Vi volevo solo raccontare che ieri sono stato con Piotta a vedere Aldair Cuore Rosso Blu, un film meraviglioso che racconta l'esperienza genoana di Aldair. Particolarmente toccante il suo gol alla Fiorentina, quando lui segna, si gira verso la telecamera e dice: il lupo non è stato rientrodotto.
2: Scena iconica.
0: E lo dirà anche questa sera. No, tra l'altro, devo dire una cosa: che noi faremo il sequel Aldair, che diciamo il reboot, no? Aldair Cuore Rosso Blu. Che racconterà proprio l'anno di Aldair al Genoa.
3: Anno pieno, intenso.
0: Poi faremo Aldair Cuore Sammarinese. Che racconterà l'esperienza a San Marino. E poi faremo Aldair Cuore Pensionato. Ciao, sono il Piotta. Una fermata e scendo dal 409. Ci scrivono molto bene. Allora, Piotta è con me a Bratislava. Famo un salto a Tallinn e arriviamo. Attenzione, vai, sentiamo.
7: Ciao, sono Piotta. Sto a Vienna per l'Eurovision Song Contest.
0: Tu c'hai manco provato a fare la voce di Piotta. Vabbè. Ciao, sono Piotta. 10-15 minuti e sono da voi. Aspetto che aprono lo stretto di Hormuz e arrivo. Oh, la stupidità, vogliamo parlarne dell'automobilista che se la prende con il motociclista, soprattutto in una città come Roma. Consiste nel fatto di non considerare che una moto o uno scooter per strada rappresenta un'auto in meno, quindi meno traffico, ma tanto lo sappiamo, ci sono sempre delle categorie che credono di essere nel giusto, sempre, e decidono per tutti, vero Mauri? Vabbè. Poi
2: la critica alla modalità di guida, però magari uno può fare a prescindere.
0: Dicono pure Tivoli piena di Vaccarozzi.
2: Come Tivoli?
0: Vaccarozzi. Davvero? Allora, tu vuoi sapere se piove? Guarda Tivoli, fogno del mondo, lia da piove. Allora, così
3: dato giù duro, nei confronti di Tivoli.
8: Ragazzi, buongiorno. I peggio sono quelli che scaricano ai negozi. Ma neanche per colpa loro, poracci, perché i negozi non possono, non vogliono aprire di mattina presto per fare sì che loro di mattina presto possano scaricare senza traffico. Quindi hanno pure le macchine che devono andare, i dipendenti che devono lasciarle in doppia fila.
0: Lo so, è un bel problema.
8: Lasciare i furgoni.
0: E come lo risolviamo? È chiarissimo. Come lo risolviamo questo problema, ragazzi? Oh, potete fare Aldair un uomo in calzamaglia? Perché no? Perché no? Perché no?
1: In pantaloncini.
2: Certo.
9: Volevo sapere se una decina di giorni fa era Piotta
0: lo sveleremo.
9: Colui che si trovava a via Ippolito Nievo a provarsi delle scarpe. Era lui o non era lui?
0: Allora, io lo so, perché ero con lui a via Ippolito Nievo a provargli delle scarpe.
2: Tu gliele provavi?
0: Però lasciamo che sia lui a svelarlo. Se era lui o non era lui, no, io ho dato la mia versione, poi ognuno può dire quello che vuole, no?
3: C'è una sorpresa,
0: Aldair Veste Prada ci sarà, Aldair, il nuovo nuovo Prada. Allora, io ieri ho visto The Dirt, il film basato sulla biografia di Motley Crue. Lo avete visto? Se lo avete visto, terminato il film, avete avuto subito voglia di drogarvi? Allora,
3: quando lo vidi, sì,
0: e poi dopo no,
2: dopo

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Valigia pronta?
7: Sì!
6: Documento preso?
7: Certo!
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo!
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello! Ho prenotato da Easy Parking!
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
11: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8:36 minuti con i Verb di The Drugs Don't Work.
0: Radio Rock, back in time.

0: Ah, ci dicono Piotta avvistato in via Brumbeis a Napoli, città.
1: Chissà.
0: Sono di Napoli, ma vivo vicino a Milano. È possibile sapere se Alessandro e Maurizio saranno in teatro da queste parti? Grazie a Adriano.
1: Certo, caro amico, ad aprile 27 al Teatro Martinit, zona Lambrate.
0: Buongiorno, Piotta, si è sbagliato, è arrivato qui a casa mia. Giacomo dalla Lunigiana, che faccio? Lo faccio cantare e gli mandiamo un vocale?
2: Sì,
0: si
2: dai,
0: potrebbe anche fare. Ho appena visto la Vespa di Piotta sulla circonvallazione di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Ci scrivono.
1: È possibile che l'hanno attestato dovunque in Italia e non sta
0: allora,
1: qua?
0: È qui.
3: È così, è lui qui. È qui e ovunque.
2: È uno e trino.
0: Signori, sta arrivando. Tra pochissimo sarà i nostri. Ho capito, Maurizio, braccino corto e bocca larga. 22, 23, 24 maggio c'è cioè Porchettiamo a Todi. Ti fai 3 giorni a mangiare. Sei abbastanza vicino da usare uno sputo di benzina. Attenzione, attenzione. Vai, sentiamo. Sentiamo chi c'è, vai, 3899106.
4: Buongiorno, io volevo dire a quello che dice che insomma quelli che consegnano sono i peggio, e che grazie a loro però trova la scatola di tonno al supermercato o il pezzo di carne da macellare.
0: Attenzione,
3: sì, ma questo vale pure per te, carta,
0: un grido di dolore.
4: Da quattro da infilare.
2: Trasportatore.
0: Bene, un grido di dolore.
1: Sì.
0: Allora, e quindi
3: tutti curie grazie ai medici.
0: Nonostante i mille followers, niente scatola magica per il povero piccolo schifoso, immenso, bellissimo, orribile Sandro Canori. Ragioniamo, no, la scatola magica Sandro Canori no, perché è un grande influencer, ma di un'altra cosa. Quindi quando faremo il prossimo docufilm che sarà su un grandissimo stand up comedian americano, gli manderemo la scatola magica. Che
1: Matt Rife, cuore
2: Matt Rife,
0: non è Matt Rife, cuore delle strisce. Bene, allora vediamo un po' se c'è Radio Rock Promotion. C'è un amico di nostra conoscenza, il dottor Roberto Golla. Come stai, Roberto? Buongiorno.
5: Da Tommaso, e lei non sta Vespa dal salotto, lei può entrare in casa mia con la Vespa.
0: Ah, pensavo di aver infilato.
5: Mamma mia.
0: Allora, Tommaso ha infilato una Vespa nel salotto del dottor Roberto Golla. Vabbè, quindi ci siamo quasi. Il caso del dottor Roberto Golla sta qui a.
1: Però Roma è tentacolare.
0: Un schioppo praticamente.
1: Roma è tentacolare.
0: No? Vabbè, lo so, però ci siamo quasi. Come va, caro Roberto? Tutto a posto? Giornata.
5: Ciao, Alessandro, stamattina sono emozionatissimo. Il fatto che la Roma finalmente possa lottare per un posto in Champions mi dà veramente un'emozione immensa.
1: Incredibile.
0: Senti, oggi
5: grande situazione.
0: Oggi che fai? Sei libero, la giornata tranquilla? Che fai? Te ne vai al mare? Cosa combini oggi?
5: Allora, vecchio maiale. Inizio la giornata da buon vecchio maiale con il colloquio con la prof di matematica di
0: bello.
5: Dopodiché, se va bene, considerando che la prof è della Lazio, se va bene mi appropinquo verso il centro, perché voglio farmi una bella passeggiata in zona Barberini.
1: Faccio una domanda che potrebbe metterti in difficoltà.
0: Sì.
1: Hai stirato la giacca?
0: Ah no, pensavi stirare le zampette.
5: No, io non stiro nulla, ragazzi.
0: Allora, signore, lui
5: spero soprattutto di stirare più tardi possibile.
0: Ma sai perché si stira ancora? Non ho capito.
1: Giacca, la
2: Madonna,
1: giacca.
2: Cosa
0: vabbè, ma le cose
2: stira.
0: Ormai basta.
2: C'è sta quel ferro
0: più
2: a vapore comodissimo,
1: allora,
2: verticale.
1: Giacca si stira.
0: Allora, hanno pizzicato un bambino sul braccio. Dove hanno pizzicato? Mio figlio a 9 anni è stato morso da un serpente. Va fatto per forza l'apparecchio?
5: Allora devi tagliare il braccio.
0: No, ho sbagliato.
2: Ma che cosa?
0: Ha il morso testa a testa. No, il morso di un serpente. Scusa, ho sbagliato. Ha il morso testa a testa. Comunque, cosa voglio dire? Va fatto per forza l'apparecchio? Attenzione.
5: Allora, se ha morso il braccio, dicevo tagli il braccio e metti in disalignment. Se invece c'hai il morso testa a testa,
0: sì.
5: Insomma, si vede, vedi i denti sopra che toccano perfettamente i denti di sotto. I due bordi si toccano. Se non hai problemi, onestamente, né estetici né funzionali, non c'hai click mandibolari, non si consumano i denti, ti atteri così. Se invece si comincia a consumare i denti come se stessi bruxando, ti chiudiamo i denti, se hai dolore di articolazione, dolore alla cervicale, allora è il caso che ti metti in prima classe, cioè con
0: molto
5: i denti
0: bene.
5: Superiori che superano quelli inferiori.
0: Ma senti, l'Invisalign costa di più dell'apparecchio quello tradizionale, quello perché so che adesso...
5: Assolutamente no.
0: Oh, perché no, mi dicevano ieri, quella persona, quel bambino si è messo, quel ragazzo si è messo l'apparecchio tradizionale, forse per risparmiare.
5: Allora in realtà no, perché i costi sono gli stessi che te li ho detto tanti, che poi in realtà si pagano per annualità, diciamo, formalmente. Se tu dici hai 2 anni circa di terapia, un anno e mezzo, due, e paghi quella cifra. Sì. Storicamente è così, insomma. Okay. Quindi il costo è lo stesso. In realtà sta tornando e non so perché, giuro che non so perché.
0: Sì.
5: Di moda sta parecchio
0: più. Sì, l'avevamo detto già. Sì, sì, sì.
1: È vero.
0: Vogliono così. Vogliono.
5: Quanto è scomodo, io l'ho portato.
0: Insomma, non è proprio il massimo. Cosa folle, folle. Per mille motivi. Senti, intanto ci scrivono: 10 anni fa ebbi una perimplantite in seguito ad un intervento. Allora ho lasciato il buco al posto del dente. Cosa possiamo fare oggi? Attenzione.
5: I buchi solitamente si attappano, quindi per cui ti metti un altro impianto, basta, è successo.
0: Un altro impianto, signori, un altro impianto allo Studio Call, subito andare allo Studio Call, Piazza Alberone 31, oggi stesso che non c'è il dottore, quindi quando il dottore non c'è, qui ci si diverta allo Studio Call.
1: Fanno le pazzie.
0: Studiocall.com è il sito internet, 06789346, il numero di telefono, WhatsApp al 334-840-7923. E allora Roberto, grazie, alla prossima e a dopo naturalmente, ci si vede
5: a
0: tutti
5: dopo,
0: questa
5: ragazzi.
0: Sera. E stasera
2: ciao,
0: per la grande anteprima, per chi si è preso il biglietto, per chi non ha preso il biglietto è rimasto a piedi, però insomma, dal 21 maggio poi il film esce in tutti i cinema, arriva la nuova dei Foo Fighters. Ciao Roberto, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, dopo. Brand new music right

0: Tommaso Piotta.
1: Ho visto il Piotta entrare in via Massena, sì, per fare la promozione di Maldini cuore rosso nero.
0: Al Trio Medusa, no, al Trio Medusa sono romani che mica fanno Maldini cuore rosso nero, che poi lo faremo presto, insomma. Ragazzi, allora, incredibile, ce l'abbiamo fatta, non so come, ma Piotta è qui.
2: Bravo.
0: Buongiorno Tommaso.
2: Buongiorno a tutti.
0: Hai fatto un giro lunghissimo per arrivare da noi.
2: Sono passato anche a Genova, sai che c'è quel pezzo...
0: Sì,
2: mai questo
0: no. Sì, sì, come no, come no. Beh, insomma, tra l'altro
2: forza Sampdoria.
0: Questa sera lo canterà, lo intonerai, tra le altre.
2: Tutte le faccio. Sampdoria, Milan, Maldini.
3: A questo punto penso che sia giusto.
0: A questo punto,
3: no?
0: Siamo lanciatissimi. Senti, vabbè, ti sei imbarcato in questa follia totale. Adesso faremo ascoltare. Io
2: chissà che mi ha imbarcato.
0: Chissà che ti ha imbarcato. Adesso però ti devo dire una cosa. Allora, ho dovuto resistere alla tentazione di mandare in onda Aldair, la tua canzone, colonna sonora di Aldair Cuore Giallo Rosso, perché è talmente bella che la volevo far ascoltare, però ho resistito. Loro mi sono testimoni, non l'ho mandata in onda.
2: A mezzanotte, un minuto.
0: Stavo lì pronto.
2: Spotify.
0: Bravo, bravo, bravo. Pronto, la trovate anche sugli stream. Adesso ve la facciamo ascoltare. Però è fuori ovunque. Da adesso, diciamo così,
2: da oggi. Per ora l'audio, poi pensate, arriverà anche il videoclip di Aldair, diciamo,
0: ecco,
2: il titolo
0: è Aldair. Senti, ma il video, quando arriva il video che abbiamo girato
2: a
0: Roma? A
2: me arriva oggi, poi stiamo capendo se pubblicarlo subito con quella foga che tu adesso stai
0: che mi contraddistingue,
2: oppure magari aspettare addirittura domani. Però parliamo di
3: 24
0: a 24 ore, chissà follia, che chissà che c'è. Io se continuo così ci arrivo sicuro a domani, quindi insomma. Vabbè, raccontaci un po' come è nata questa cosa di
2: io c'ho un amico, no?
0: Sì.
2: Che sì, praticamente c'ha una radio,
0: sì,
2: carina.
0: Ok.
2: Che si è imbarcato un giorno,
0: sì,
2: in un'avventura extra radiofonica.
0: Ok.
2: Di natura sportiva.
0: Bene.
2: E me la raccontava, mano a mano, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, vedo Tizio, vedo Caio, vedo Alda. E sì, dico, ah, vedi Alda, perché? No, perché stiamo a fare una cosa sulla vita di questo grandissimo calciatore che però è anche un grandissimo essere umano.
0: Sì.
2: E non
0: confermo.
2: È una
0: confermo.
2: E quindi mi sono innamorato di questo aspetto, perché poi tu mi raccontavi a mano a mano, cioè tu perché sei, parliamo di
0: sì,
2: Pappagallo,
0: esatto,
2: sì, è la radio rock, mi raccontavi a mano del film, no, di come procedeva i viaggi e quant'altro, e mi dice, sai che Aldair è proprio carino, disponibile, umano, timido, cioè tutto un racconto che per me, che non avevo mai conosciuto
0: personalmente
2: un calciatore, mi suonava un po' alieno, perché dico sempre un po' tipo trapper, capito? Questa cosa mi è piaciuta molto. In effetti, quando poi mi avete fatto vedere delle anteprime del film, emergeva questa umanità. E questa cosa mi ha colpito molto. Per cui, A, vabbè, sono della Roma anche io. B, chiaramente conoscevo Aldair come calciatore, non lo conoscevo come uomo. E quindi sono contento di aver fatto un brano per il film su tua gentile proposta.
0: Gentile soprattutto,
3: Gentile, no, di inevitabile.
2: No, ero un po' preoccupato perché era appena uscito l'album nuovo e in effetti è passato manco un mese, non volevo mescolare troppo la comunicazione, infatti abbiamo mescolato,
0: alla grande.
2: Vabbè,
0: tutto quello di cui aveva paura Tommaso l'abbiamo
2: sì,
0: fatto.
2: Sì, perché su leggera indicazione,
3: leggera pressione,
0: leggerissima ansia e pressione da parte mia.
2: Sei un po' tutto così, però comunque c'è un legame col disco. Un po' anche musicalmente, perché comunque non so se parlate della canzone prima di ascoltarla.
0: Allora sì, adesso la ascoltiamo. Io una cosa però te la voglio dire, non è per farti i complimenti così in tanto l'ho detto già privatamente e poi sai che è quello che penso. Allora, la cosa bella, io ho proposto questa, gli ho detto guarda, scrivi questa canzone, ti facciamo vedere delle cose del film e poi tu la scrivi, però hai 12 ore tipo per scriverla.
2: No, 24.
0: Cioè è una cosa tipo, allora Tommaso, avevo pensato a te, se te sbrighi non facciamo in tempo, cioè è una cosa che lui giustamente ha detto, ma un po' date, sì, però purtroppo ho imparato che nel cinema ancora peggio, che cioè la radio è molto orizzontale, no? È tutto una goccia dopo una goccia. Invece il cinema ha questo andamento molto schizofrenico in cui le cose sono ferme per mesi, poi si muovono velocissimamente, poi si rifermano, poi... E quindi, insomma, diciamo, ti ho messo un po' di pressione sulla velocità. E tu hai fatto, in pochissimo tempo, hai tirato fuori, secondo me, un gioiello che ha incarnato, questo ti dicevo, perfettamente l'essenza del film. Adesso lo ascolterete. Cioè c'è Roma, il Brasile, vabbè, non so, non voglio anticipare troppo, però
2: Io confermo che aprile mi avete parlato di maggio, sì. E io pensavo, conoscendo il cinema, beh, ma maggio 27 faccio in tempo. Ma guarda, stiamo a parlare di maggio imminente.
0: Adesso.
2: Ah, imminente, no, c'ho solo il tour, la promozione, le cose, però... Allora, uscita questa canzone che se vuoi ascoltiamo e poi magari
0: e poi la commentiamo, dai, da adesso praticamente su tutte le piattaforme Aldair, la theme song, come si dice in questi casi, cioè la colonna portante.
2: Ma lo parli di scusa,
0: la theme song from the movie, perché così c'è scritto Spotify, io leggo così. Aldair, theme song from the movie Aldair, cuore giallo rosso, che chiuderà. Per chi sarà questa sera all'anteprima, vedrete, chiude il film e poi lo vedranno anche coloro che dal 21 maggio affolleranno le sale cinematografiche di tutta Italia per vedere appunto Aldair, cuore giallo rosso. Va bene, ascoltiamola insieme senza perdere altro tempo. Piotta ci ha regalato questo gioiello, e quindi ascoltiamo Aldair.

0: tutto quanto passerà.
1: Allora, ragazzi, qua arrivano un sacco di messaggi. Io farei un applauso a
2: bella,
1: studio. Adesso non so che ne pensate voi, ovviamente non avete tante possibilità di dire cose diverse.
3: Meravigliosa!
1: No, vabbè, però a parte tutto, ragazzi, io dico, al di là della velocità che ci hai messo, adesso poi ci parli anche tecnicamente di due o tre cosette che vanno sottolineate di questo pezzo, però io vorrei sottolineare anche il fatto che proprio... tu non hai visto il film, cioè hai visto qualche spezzone e hai colto però l'essenza, cioè il rapporto intimo tra questo Brasile che è così un po' caciarone, voglioso di festa, e questo invece però poi essenza molto intima, molto privata, molto personale, molto, molto timida di Aldair, no? Che contrasta fortemente questa voglia di festa e al tempo stesso anche questa saudade, no? Che poi è l'essenza un po' del brasiliano. Allora ti dico, ci scrivono sto cazzo de piotta, raga, pezzo stupendo, e ve lo dice uno che non
3: titolo
1: segue il calcio,
3: album, sto cazzo de piotta.
1: Ve lo dice uno che non segue il calcio e non ha idea di chi sia Aldair. Complimenti. Poi madò sta canzone da brividi. Quanto sarebbe bello poterla cantare con la stessa passione anche in tempi moderni. Qui poi c'è tra la riflessione anche sul passato, che tra l'altro torna, diciamo, come dicevi tu giustamente, a far scopo un po', no? Con quello che raccontavi nel tuo ultimo, che hai raccontato nel tuo ultimo disco. All'improvviso mi sono commossa, scrive Sabina. Bravo Tommaso. Poi che mina Pio, ancora siete stupendi, il brano pure, stasera sarà bellissimo, grazie, forza la Roma, forza Ardai. Buongiorno, ci scrive Luca Fornari. Esce un film su Aldair, non avevo sentito parlare.
4: Bravo Luca,
1: poi bravo sto Piotta, ma ha già fatto altri brani, un abbraccio cari. E a stasera si è accaparrato
4: i free entry
1: Luca Fornari, perché insomma non voleva assolutamente mancare, quindi ha sguinzagliato, diciamo, determinati
4: sei da Juventino,
1: adesso
3: si ucciderà,
1: allora tra l'altro questa sera non posso dire niente, vabbè, diciamo che sera ci hanno tanti ospiti importanti, però non li posso dire, quindi insomma tanti ospiti, un po' qualcosa abbiamo anche mezzo spoilerato, ma insomma. Vabbè, senti, qualcuno scrive è dalle 7 che aspetto ad ascoltare questa canzone e mo che la mandate va via il segnale DAB sull'autostrada.
2: Tanto la
1: riascoltiamo adesso, però poi la troverai insomma sulle varie app di streaming da oggi. Che saudaci ci scrivono, ci racconti un po' come l'hai realizzata, perché ci sono delle chicche niente male.
4: Allora, quando sono andato lì a Groenlandia a vedere queste parti di film, circa un quarto d'ora, come diceva la mia maestra, guardare una cosa, osservare un'altra, sentire una cosa, ascoltare un altro. Io, diciamo, essendo cresciuto con persone anziane, cioè mia nonna, ho fatto mio questa cosa dell'osservazione, dell'ascoltare. Quindi mi sono concentrato in pochi minuti sul senso del film, che per me è fondamentale, perché secondo me anche, anzi uno l'ha scritto, anche se non segui il calcio, non sai chi è Aldair perché sei più giovane, questo film ti piacerà perché va sul proprio lato umano di Aldair, cioè simpatizza col fatto di questo ragazzino povero in questo villaggio ai margini, manco di una grande città come Rio, ma una, diciamo, grande sì, ma comunque tra virgolette minore dello stato baiano. Viaggia in tutto il mondo, vince la Coppa del Mondo, lo scudetto con la Roma, in ordine di importanza l'ho detto, e torna alle sue radici. E poi si scopre che tutti lo amano, non solo qui, ma certamente lì, non solo perché parenti, ma perché poi lui in maniera molto generosa, come i grandi campioni, ha aiutato la sua comunità e continua a farlo. Questa cosa è talmente emozionante che ho cercato di mettere musica con Francesco Santalucia, con cui lavoro da tempo, e che siccome è un grande pianista, quando poi gli racconto le cose, lui magicamente trova già gli accordi giusti, emotivi, per raccontare in questo caso questo ricordo, perché si lega in questo senso all'ultimo album, dell'andare ritroso alle sue radici, di questa emotività malinconica, però comunque speranzosa. Malinconica anche per noi, perché potevo intitolarla 17 giugno 2001... E invece si chiama Aldair, ma sono molto contento, anche se non pensavo di chiamarla subito così, ne abbiamo anche parlato con te Emilio, perché invece nel caso suo, poi avendolo conosciuto io, sai quando ho deciso, quando l'ho conosciuto di persona, perché Aldo ha fatto anche i cori brasiliani, non solo lui, c'è anche Nenei Santos e Rogério Perry, e ho detto ma è proprio un grande Aldair, cioè, ma mi piace l'idea di chiamarlo col suo nome, perché è proprio...
1: No, tra l'altro lui non voleva, diceva no, perché poi è molto schivo, no? Non voleva cantare, abbiamo fatto una roba pazzesca in studio di registrazione. vabbè, poi qualcosina avrei dovuto vedere, non dico altro, vabbè, insomma, però
4: quando dice non dice mi fa volare
0: tutta la mattina,
1: qualcosina vedrete, qualcosina vedrete, quindi insomma, ragazzi, io direi di fare così, fermiamoci un attimo perché c'è la pubblicità e siamo in ritardissimo, poi la riascoltiamo perché qui a grande richiesta la riascoltiamo, poi vi saluto che devo andare al Barberini, tu rimani Tomao, devi scappare
4: con loro, conduco io?
1: Sì, conduci, no, metti qua al posto mio e fai tutto te. Vabbè, torniamo fra poco, tra pochissimo la riascoltiamo, Aldair di Piotta.
5: Ascolta Radio Rock in DAB+, la radio digitale. Ci trovi

0: Milano.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
14: They play the best music.
13: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: c'è una nostra ascoltatrice che giustamente insomma sottolinea un aspetto che oltre a fare una canzone perfettamente centrata sul film e sul personaggio Aldair, sull'uomo e sul diciamo campione, oltre a farla in tempo record, è una canzone che rimane in testa già al primo ascolto, dice al secondo ascolto è già andata in fissa, quindi insomma questa non è da poco, non è
1: poi
0: da
1: studiare il portoghese.
0: Poi studiare il portoghese sì, perché diciamo che c'è una frase in portoghese che dovrete imparare a memoria adesso a questo punto, poi tradotta da Tommaso, com'è che suona in portoghese?
1: Now te preocupa sao.
0: Nato preoccupa, Piotta come sempre non si smentisce mai, grande talento, cioè praticamente no, non è tutto questo tema del vabbè, abbiamo delle difficoltà nella vita, no, siamo però non, dai, non ci preoccupiamo, pensiamo
2: è anche
0: domenica,
2: molto romana come cosa,
1: sì, ma infatti è proprio un mix Roma-Brasile, perché non a caso si trovano molto bene qua i calciatori brasiliani, perché c'è un elemento che ci lega. Nel caso del Brasile è esasperato, come si legge, cioè, per esempio nei romanzi di Amato, sì. Però qua questo elemento ci sta un po', no? Un po' malinconico, solare.
3: Assolutamente, è vero.
0: Io poi avevo appena finito di leggere l'autobiografia di Jorge Amado, quindi proprio, che è bellissima, e quindi Diario di Cabotaggio, che vi consiglio, bellissima per capire il Brasile, insomma ti racconta tante cose molto interessanti, ed è proprio quel senso di... saudaggi direbbero in Brasile, ma di nostalgia diremmo noi per quegli anni, parliamo degli anni 80, 90 naturalmente, in cui c'era un po' quell'aspettativa, no, della domenica, delle partite che più o meno poi erano tutte, quasi tutte, negli anni 90 cominciavano già piano piano un po' i primi posti, però era un posticipo, no? Quindi c'erano comunque ancora tutte le partite con l'orario variabile, 2:30, 3:30, a seconda della, ricordi, a seconda del momento dell'anno, no? dell'orario legale, solare, cioè, quindi insomma un tema veramente molto, no, di ritorno in qualche modo anche un po' alle origini. Va bene, ragazzi, io vi saluto, vi lascio ancora con Piotta, scappo perché devo cambiarmi e vado al barberì che abbiamo la TV stampa e la conferenza stampa, poi stasera avremo là
1: ti cambi pure per...
0: Mi cambio 2 o 3 volte, credo, perché stasera pure, che sennò che faccio? Macello,
3: facciamo il dubbio,
2: cambiati, sì.
0: Mi cambio. Quindi vi lascio con Piotta, che rimane ancora un pochino con noi.
1: Sì, con loro.
0: Con Alessandro, Maurizio e Martina. Vi lascio con tutti gli altri, con il The Rock Show, per chi ha preso il biglietto. Ci vediamo questa sera al Barberini, e gli altri naturalmente potranno vedere il film con la colonna sonora di Piotta a partire dal 21 maggio. In sala arrivano i Black Keys e noi torniamo fra poco con il

0: Sono nel piano dei festeggiamenti per i 30 anni d'attività e sul Sonica hanno pubblicato lo scorso 20 marzo il nuovo album Terre Rare, anticipato dai singoli Radio Mogadiscio, Il Tempo in Me e Straniero. Cosa succede?
1: Dite adesso. Eccoci
0: qua.
2: Evviva. Ci sei.
0: Evviva. Buongiorno signori. Allora, abbiamo licenziato il nostro Emilie Papagalle, che sta correndo in questa giornata, insomma, abbastanza impegnativa per tutto quello che riguarda, diciamo, il plotto dell'uscita di Aldair Cuore Giallo Rosso, che stasera, come abbiamo detto, financo troppo, sarà in anteprima al Barberini. E poi nelle sale dal 21 maggio il nostro Tommaso J.J. Piotta è con noi, ci facciamo quest'ultima mezz'oretta insieme. Stavamo parlando poco fa, mi piacerebbe fare quest'ultima mezz'ora con voi, con lo sguardo al bel tempo, all'estate, del tour. No, abbiamo sentito Aldair, il main team del docufilm su Aldair, per l'appunto. Ma Tommaso è in giro chiaramente anche col tour del nuovo album e mi diceva no, inizio adesso a giugno, anche perché mi piace suonare d'estate, che l'ho trovata una cosa meravigliosa. Perché?
3: No, perché, cioè, a parte le presentazioni che sono state a Roma e Milano, diciamo, vicino all'uscita del disco, quindi primaverili, che va benissimo, però io più che mai adoro suonare d'estate, perché le giornate sono lunghe, è luminosa non solo la giornata ma mediamente anche la persona, le persone che vengono, c'è più voglia di uscire e stare assieme. Mi piace suonare in posti tipo i festival dove poi c'è il prato, c'è questo elemento così di bucolico, di verde, piante, di natura, apertura. Il campeggio. Sì, mi ricorda proprio da quando ho cominciato a fare musica, che non ero manco ventenne, il fatto del viaggio tutti quanti assieme con la t-shirt e non con 12.000 giubbotti per il freddo, è una dimensione esterna che mi fa stare bene.
0: È molto bella, e poi è legata anche, adesso per carità non è che voglio fare differenze di generi musicali, però per esempio il live come quello di Tommaso forse si presta proprio di più a viverlo proprio anche da utente, da pubblico, a vivere quell'esperienza di un tuo live in un contesto all'aperto in cui si è molto più, come dire, propensi, non dico una cretinata, a ballare un po', a fare un po' di casino, a divertirsi, a sentirsi pure liberi di movimento sotto al cielo, non so perché.
3: Ma mi viene in mente come fosse una festa estiva, addirittura spesso, in questo caso lo è un po' diversa da quella del disco di presentazione, che comunque è un disco, questo, si riparano ricordi, anche il primo, piuttosto malinconici, più scuri, e che suono nella loro interezza d'inverno. Invece s'estate suonerò facciamo tanti brani, ma c'è più rilascio, diciamo, su delle canzoni del passato, perché appunto c'è quella voglia di cantare tutti assieme.
1: Te lo volevo chiedere, il tuo album a me è piaciuto tantissimo, veramente veramente tanto, e infatti la cosa che mi sono immaginata è immaginarmi il tuo nuovo album in un ambiente rispetto a quello che stavi descrivendo ora, appunto più, diciamo, festaiolo, da festival estivo, che devo ammettere anche per me è il modo migliore di fruire della musica, cioè è il modo che preferisco per andare a sentire qualcosa, soprattutto rispetto al tuo stile, rispetto a quello che tu di solito trasmetti. Quindi mi chiedevo come facevi collimare le due cose, cioè come l'avresti fatte.
3: Ma guarda, domenica matchare. C'era questo evento iperfestival, che c'era anche Tatiana a mettere i dischi.
1: Sì.
3: Per esempio l'abbiamo fatto intero lo show, che sono 2 ore e 10, e parte proprio con le cose più scure del disco nuovo. Poi mano a mano racconto un po' il mio viaggio umano e musicale a ritroso, cioè parto dall'ultimo e vado indietro.
0: Certo.
3: C'è una sorta di terzo tempo, che come il rugby è quello un po' più divertente e solare, che proprio con le primissime cose. Però arrivandoci così in questo racconto anche umano, oltre che musicale, ci si arriva bene. Certo, se restringi tutto a un'ora sarebbe un po' un problema.
0: Certo, cioè,
3: è un po' una scelta, o le cose nuove o quelle vecchie. Chiaramente le cose nuove le faccio sempre, però mi piace anche fare qualcosa di vecchio per ribadire il concetto che non c'ho nessun problema con le cose mie vecchie. Cioè,
0: questa è una cosa meravigliosa.
3: Ad amare, e se sono qui con le cose nuove, magari tecnicamente migliori di quelle vecchie, però perché c'è stato un inizio.
0: Assolutamente. Certo, a proposito di questo, magari andiamo in break e poi ho delle curiosità, svisceriamo un po', come dire, la costruzione di un live, perché ho delle curiosità e insomma ne approfittiamo visto che c'è Tommaso qui con noi. Andiamo in break e torniamo tra pochissimo.
4: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Rock Sport.

0: Fis Pandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! Concessionariafiori.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio!
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto!
5: Vi dichiaro uniti per sempre!
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
17: We can have a party in there.
16: Stai ascoltando?
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Apriamo l'ultima mezz'ora di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, 9:35 40 secondi con i White Stripes, Fell in Love with a Girl.
3: Radio Rock, back in time.

0: Radio Shen News. Prima di andare avanti, Radio Rock Promotion. Dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzini e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, proprio a due passi qui dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Questo è il Rock Show e abbiamo con noi stamattina, è venuto a presentarci chiaramente il singolo Aldair, il nostro Tommaso Piotta. Ciao Tommy. Allora aspettate, scusate, eccomi qua. Ciao Tommy.
1: Buongiorno.
0: Allora stavamo parlando prima dei live, stavamo parlando del fatto che ti piace molto diciamo fare i tour in estate per la dimensione che si crea. Allora parliamo un po' della creazione di un live. Prima hai fatto un riferimento che personalmente mi fa molto piacere, cioè tutto quello che c'è di nuovo, anche magari tecnicamente e artisticamente forse maturato, e quindi da un certo punto di vista uno potrebbe dire migliorato, in realtà non esisterebbe senza l'inizio, no? Che a volte uno, qualche artista ogni tanto tende a dire sì vabbè, però in realtà, no, tu dici ma perché rinnegare qualcosa che in realtà ti ha dato popolarità, ti ha dato l'occasione anche di crescere artisticamente. Se oggi sei l'artista che sei, probabilmente anche per i primi passi che hai mosso, o no?
2: Ma no, penso vale per ogni persona e ogni campo,
0: sì,
2: dell'umanità. Poi se uno non ha crescita e resta lì inchiodato, può essere una scelta oppure proprio magari
0: un'incapacità di crescita.
2: Sì, anche a volte una non volontà. Invece ho sempre la volontà, sì, a volte una sempre la volontà di studiare, migliorarmi e di crescere, però senza appunto rinnegare un punto di partenza, che poi sono a quel punto anche più punti, no? Perché ormai sono tanti anni che faccio musica e mi piace ricordare così gli highlights, i migliori,
0: sì,
2: gol,
0: esatto.
2: Perché poi è un momento appunto di condivisione, perché poi alla fine, cioè, le canzoni non è che sono solo di chi le fa, cioè chi le fa sa, certo, esattamente quello che voleva scrivere e come l'ha fatto in quel momento, ma poi tante persone, tantissime, se è una hit, hanno dentro il loro vissuto e non per forza è quello che uno ha raccontato, ma magia, chiaro, della musica, ti dicono madonna sembra scritta per la vita mia, ti dice no, ti assicuro che era la mia, però va bene anche così, cioè nel senso che sì, diventa pure la tua.
0: Eh sì, perché poi attinge a dei macro temi che ci accomunano un po' tutti, no? Cioè, poi ognuno vive l'amore in un modo personale, ma l'amore
3: è nel momento in cui si condivide, forse il fine è proprio quello, no? Di in qualche modo condividere pure un'esperienza che poi scopri avere in comune con tante altre persone, e questo ci rende da una parte umani, ma dall'altra anche universali, Tommy.
2: Cioè, sì, è sì, messaggio. Beh, un linguaggio universale, la musica. Io mi emoziono molto quando vengono. Ieri mi ha scritto uno, guarda, vado a un matrimonio, mi devi fare una dedica sul libro che ho preso perché loro si sono messi insieme a un tuo concerto nel 2017 a Brescia. Tanto concerto, ti presentiamo il nostro bambino Tommaso. Dico, ah, come me? Sì, perché cioè ci siamo messi assieme al tour, dico, non è che avete fatto il concerto, cioè.
1: Vabbè, perché no?
2: Non male, scusa, non male.
0: Allora, dicevi un po' che fai musica, una trentina d'anni?
2: Cioè, io ho cominciato facendo il DJ a scuola, ancora minorenne.
0: No, parlo, diciamo, i primi momenti in cui hai detto, ok, mi sa che diventa un lavoro. Saranno una trentina d'anni, almeno?
2: Sì, la prima cosa uscita ufficiale era un featuring di Ice One, che è un producer storico, sì, della scena hip hop romana, mio, del Colle, di Frankie Energy. Era il 95, Funkadelico, Ice One featuring Piotta. I primi pezzi con gli amici del Colle era il 96, d'Odio Pieno. Dal 97 il primo singolo mio, che era Spingo Io, la roba che... E i mixtape, la banda del Trucido. Diciamo 96, 2026...
0: Diciamo un trentennale, sì, quindi diciamo che, voglio dire, una esperienza maturata, per quella, oltre che per fare proprio, come dire, si dice in gergo, fare musica, anche per quello che riguarda il live ce l'hai, no? Allora facciamo una roba, perché è una curiosità che da un punto di vista legata proprio a chi fa musica live mi interessa. Tra poco ci racconti un po' come si compone la scaletta perfetta da live, diciamo, da live perfetto. Intanto i Ghost...

0: 9:49 secondi, mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno, questo è il Rock Show. Andiamo in volata finale e veniamo a noi. Allora, Tommaso, visto che ci sono sti 30 anni di attività, che qualcosa, insomma, qualche live l'hai fatto in diverse dimensioni, in diversi contesti, con diversi pubblici, in diversi momenti storici. Però, diciamo, come dire, una grande linea guida, no? Io penso a quando scriviamo spettacoli teatrali, commedie, oggi, dopo tanto, ti dico, ok, sta roba ci deve portare qui, verso la fine del primo atto deve succedere sta roba, dobbiamo aprire il secondo in questo modo e chiudere in quest'altro, perché sai che ha una riuscita col pubblico. Ecco, una scaletta d'un concerto, come si fa? Io una volta sentii dire, che è una regola che applico anche quando cerchiamo di fare gli spettacoli, fai un grande inizio, fai una grande fine, in mezzo fai come ti pare. Non è così letteralmente, però diciamo che inizio e fine solitamente sono quelle due robe che in primo non forte marchio. Ma tu il pezzo paraculo dove lo metti? Se c'è,
1: no, dipende un po'. Allora, io quando ho cominciato facevo il DJ a scuola, e quando ho cominciato a fare i live facevo comunque hip hop nel senso più classico del termine, anni 90, cioè sì, DJ con le basi e io che rappavo. Allora, avendo le basi, più o meno c'era, come dici anche te, l'incipit che, oh, raga, questo è il primo pezzo e l'ultimo è quell'altro, in mezzo ve li chiamo io. Ovviamente okay, erano anche luoghi più piccoli,
0: chiaro,
1: chiaro, pischelli, c'era meno attenzione,
0: dove anche si poteva anche fare una sorta di improvvisazione, perché
1: no,
0: era tutto,
1: ma praticamente
0: un po' più...
1: era tipo, vi ricordate quella che fa spingo io, dai DJ metti la 3,
0: cioè, certo, chiami poi, certo.
1: Col senno di poi è orribile, però
0: ma
1: era
0: si
1: così,
0: poteva
1: era
0: fare,
1: andando avanti con la maturazione musicale nei dischi ma anche nei live, avendo una band, dovendo mettere insieme dei brani più complessi anche come strumentazione, cioè più attenzione a se uso l'acustica, dopo metto l'elettrica, poi riprendo l'acustica, certo, no, allora i due acustici mettiamoli vicini, poi guarda questi come tonalità sbattono un po', allora quello switchiamolo, poi che ne so, quello è lento eppure quello dopo cerchiamo un po' di separare, cioè
2: quindi
1: un po' di ragionamento,
2: esigenze tecniche e artistiche
1: miste
2: insieme,
1: tecniche, artistiche, di di emotività anche,
2: certo.
1: A volte mi permetto dei salti, perché poi avendo fatto tanti anni di musica, dai beat fino alle cose acustiche c'è tanta variazione musicale,
0: certo,
1: che nei dischi ce l'hai meno perché lo ascolti una alla volta e invece lì c'hai un riassunto di 30 anni in 2 ore e 10.
3: Io ho una domanda rispetto a
1: quello, cerco di fare a volte dove è necessario di giocarmela col racconto che forse è più teatrale, cioè dove non c'è un legame musicale però cerco un legame narrativo
0: che possa consentirti, quindi, il passaggio, diciamo.
3: E quindi la scelta della scaletta, per esempio, ecco, favorire un brano piuttosto che un altro è dovuto, a parte a tutte queste esigenze che hai detto, anche magari al momento nel quale tu sei?
1: Al momento mi piacerebbe, però in queste esigenze tecniche che dicevo è un po'
3: più faticoso.
1: Può accadere magari di saltare uno o due brani in scaletta se vedi che magari ha anche meno tempo, perché che ne so, domenica per esempio c'era maltempo, abbiamo cominciato un'ora e quarto dopo,
0: certo, quindi
1: abbiamo non abbiamo levato niente, però metti che avessimo dovuto per esigenze
0: sai cosa togliere,
1: burocratiche,
0: certo,
1: no, la legge dice che va di leva qualcosa. Succede a volte, che ti faccio un esempio proprio di quest'anno, dopo Sette Vizi Capitale, che parla di Roma, è super scura, ci ho messo Solo per noi, che è uno dei pochi brani d'amore che ho scritto, cioè anche siccome c'ho 2 ore di visual, dal buio di Sette Vizi, la luce, il mare Adriatico, l'alba, il mare, i ragazzini che si vedono in questa sorta di Stand By Me, no, in videoclip. E quando abbiamo pensato in studio di fare questa vicinanza di brani, io ho detto, raga, non può funzionare, è impossibile, troppo diversi. E lo sono talmente tanto che funziona, proprio c'è un cambio di registro.
2: Quindi è un racconto anche emotivo, cioè segui comunque una parabola che possa disegnare anche una cosa del genere. Invece io volevo fare un'altra domanda, perché hai parlato di 30 anni di carriera, no? Spesso noi vediamo oggi, ne so, ragazzi che magari si approcciano, fanno 5 anni, magari fanno anche a bomba, però poi scoppiano. Come si gestiscono 30 anni di carriera?
0: Che domandone,
1: No, non lo so, perché ti dico la verità, non avrei mai pensato di fare 30 anni di musica in maniera professionale, forse non ci penso manco adesso quando farò i 60 anni come i Pooh. Secondo me non ci pensi, se non ci pensi,
3: anche
1: ma pensi solo al fatto che è proprio il tuo desiderio di continuare a studiare, viverti quella passione, portarla avanti, poi la cosa va avanti da sé, mo che sia lo stadio, che sia il club, quello è un altro discorso, ma tu intanto lo fai a prescindere da certo. questo riconoscimento, no, no, okay, misurato in certo. quantità, certo, proprio anzi misurato in qualità su se stessi, tipo sto crescendo, sto migliorando, sono contento di quello che faccio, sto facendo un percorso, sì. poi lo fai e dici cazzo ho fatto una maratona, pensavo di fare la maratona.
0: Per esempio, ti faccio una domanda da vecchio, cioè da vecchio per te, nel senso che pur essendo giovane sei un vecchio di questo settore e mi chiedo, no, questa cosa, questo passaggio
1: ha
0: che dicevi
1: Emilio,
0: tu senso...
1: vattene prima che
0: lo so, ma è così, purtroppo c'aveva ragione, no, nel senso che a volte penso stanzia da prestazione del grande posto e i grandi numeri. Tu hai detto una cosa molto giusta prima, cioè io la faccio, cerco di farlo come lavoro a livello professionale, sono contento della crescita, e poi si declina in base a una serie di fattori, il momento è un momento un po' più di popolarità, un pochino di meno, e quindi riadatti e magari disposti in situazioni diverse. Non credi che invece quest'ansia da prestazione di chi esce oggi di fare 1, 2, 3, circo massimo, 1, 2, 3, palla l'automatica, cioè, più di là poi dove vai? Cioè nel senso, mi viene da pensare anche questo, invece finito, la capacità sì. di sì. costruirsela, per carità, non dico come se faceva una volta che partiva da una cantina, però...
1: Dipende più sì. che dal singolo artista, hai visto anche la giovane età, dipende da tutto un sistema che è doppio. Uno è quello dei tuoi coetanei, che si muove in quella dimensione, per cui mi ricordo anche io dicevo oh, sai che quelli hanno già firmato con quelli, ci hanno messo l'ospite americano l'americano
0: quindi dobbiamo avere
1: sembrava, lo sparagone, tutto il mondo no? poteva parlare di sta cosa, non c'era nient'altro che quell'argomento. L'altro, perché chi più adulto e cinico magari che gestisce il meccanismo gli fa gioco sta cosa e non ti dice guarda che non è così, no ecco, capirai quello mo te lo per culo devi fallo pure te, ma dici ma è rischio, un po', ma devi rischiare, ma in realtà rischia solo l'artista, perché quello si brucia.
2: Certo.
1: La grande realtà discografica dei live, voglio dire, un giovane
3: esatto,
1: ne
3: mette
1: in alto, c'è cioè tantissima di...
0: Quindi tu dici però se fa così si vede, no, perché però la mia domanda che forse era un po' ingenua è ma funziona davvero? Cioè mi chiedo, ne bruci uno, 10, 20, finiscono. Cioè nel senso,
1: non finiscono mai.
3: E invece aprendo un barlume di speranza dopo queste confessioni, c'è un modo alternativo secondo te di emergere e di starci comunque?
1: Sì, no, c'è e ne sono prova alcuni artisti che invece facendo l'esatto opposto di questo sono riusciti e sono anche a volte più duraturi, almeno quelli che conosciamo.
2: Certo.
1: Però è sempre un po' numericamente un po' un'eccezione a conferma della regola. Però sapere che già un'eccezione può esistere
3: è rassicurante.
1: Vivere anche bene è un esempio per, se non per tutti, per
0: è vero che tu dici contano i discografici, penso poi che è un po' come i direttori, è un po' uno scambio, no? Il direttore del teatro esiste se ci sono compagnie che ci vanno, è pure vero che le compagnie si esibiscono se esistono teatri o spazi atti a, e così è la musica, no? E dico però se l'artista a un certo punto dice sai che c'è, che a me non mi interessa fare in un anno il San Paolo e l'Olimpico, ci voglio arrivare tra 10 anni, ma quando avrò costruito una cosa che poi sarà, mi darà un'onda lunga e mi consentirà, perché un ragazzo che inizia a 20 anni, 25, deve sapere che più o meno 30 anni deve fare se può andare in pensione con quel lavoro, no? Ragionando nei termini di una vita normale. Per cui forse se partisse dalla base questo cambio di direzione...
1: Perché c'è che a quell'età è difficile, cioè, ricordo anche io, no? Tipo, sì. Per esempio, ho fatto Super Cafone, vabbè, poi è uscito il Giaguaro, è andato bene pure quella, però
0: sì,
1: in realtà
0: vero.
1: Non volevo fare il Giaguaro, volevo fare un pezzo super serio, perché per bilanciare, per far
0: chiaro.
1: Capire che avevo più anime. Invece il mio produttore, che poi adoro, siamo amici proprio, mi ha detto guarda se fai quello e poi le radio non lo passeranno mai come quell'altro, sembra che subito hit
0: bam.
1: Flop. Tu mo se sei proprio convinto dici no, corro sto rischio, chi se ne frega, è così. Ma in effetti che ne sai, non lo sai, se
0: certo.
1: appena arrivato in quel mondo
0: certo.
1: dici ci avranno ragione loro, sono più grandi
0: chiaro.
1: Di me, lo fanno da anni, quindi mi fido.
0: Tendi a fidare.
3: Fidi, certo.
1: Ed era in totale buona fede.
0: Certo, no, no, no,
1: molti
0: certo.
1: amici.
2: No, ma a volte
1: cioè, pure chi non lo
2: è pure cosa buona se ti affidi alle persone. E quindi è importante incontrare probabilmente anche le persone giuste.
1: Dipende il contesto anche familiare, cioè i miei in buona fede all'Italia e vecchia SIP, cioè Telecom,
0: sì.
1: team, è tipo ah quest'anno hai fatto Toto, allora l'anno prossimo quale? Non lo so, mi sa che non è come te con la busta paga che è una simile.
2: No.
1: Mi sa che è tipo la montagna russa,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: quindi ansia
0: sì.
1: genitoriale che si ripercuote su di te, che
2: certo,
1: si
2: certo, certo.
3: Già.
0: Va bene, ti ringraziamo Tommy, ci abbiamo fatto sta mezz'ora di pressione totale.
3: Stanchissimo,
0: ci vediamo stasera.
3: A dormire, Tommaso.
1: Ci vediamo oggi, poi,
0: e poi
1: in
0: giro col tour.
1: Giugno torneremo anche a Roma, poi tanto torna.
0: Certo, assolutamente.
2: Poi noi ti sentiremo tutte le mattine qua per
3: ah,
2: tornare.
3: Sì, certo. Certo.
0: Un abbraccio a tutti, il Rock Show finisce qui, arriva Gagarin, ciao!
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iperfestival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i superluoghi della capitale. La Casina delle Civette a Villa Torlonia, in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: A grandissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio,
11: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da concessionaria Fiori, ho trovato

0: tutta un'altra storia. Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Papa Roach, perché è disponibile per l'ascolto in streaming l'inedita See You in Hell, nuovo brano realizzato in collaborazione con il rapper indiano Yanumankind. Il pezzo, che segue di neanche due mesi l'ultimo Wake Up Calling, fa parte della colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Devil May Cry, ispirata all'omonimo videogioco uscita ieri. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson a The Canadian Press, nel corso della quale il cantante ha parlato dei costi dei biglietti dei concerti del gruppo. Abbiamo sempre cercato di mantenere dei prezzi più bassi rispetto alla media, perché in tutta onestà non vogliamo una schiera di persone ricche sotto al palco, ha detto. Vogliamo che ci siano veri fan, e loro non sempre possono permettersi di spendere tutti quei soldi. Quindi per noi è davvero fondamentale poter agire in questo modo. I Philae Steel Panther con la nuova The Mother's Day Song, rilasciata dalla formazione statunitense in occasione dell'ultima festa della mamma, nonché primo inedito dalla recente firma con Frontiers Music. Attiva dal 1997, la band farà tappa in Italia a luglio per un unico concerto in programma il 7 dello stesso mese all'Alcatraz di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da €45,70, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 13 maggio 1970,
3: ha luogo a New York la premiere di Let It Be, documentario diretto da Michael Lindsay Hogg sul 12° e ultimo album in studio dei Beatles, uscito 5 giorni prima.
2: 1996,
3: gli Oasis stabiliscono nel Regno Unito il record per il sold out più rapido di sempre, esaurendo in solo 9 ore tutti i 330.000 biglietti del loro successivo tour estivo.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
6: Questa è Radio Rock, questa è Gagarin e questo è Marco Muscarà.
7: Ma soprattutto insieme a me, non mi vuole far parlare,
6: no,
7: vuoi mettere il bavaglio,
6: signor
7: Tatiana
6: Tirocchi,
7: Fabrizio.
6: Mi ha cambiato qua.
7: Ma Tirocchi lo fa le burle, lui è un burlone, fa tutti questi scherzetti appunto a tutti noi. Come stai, Tati, tutto bene?
6: Sì, come no, sì?
7: Tutto bene, stai seguendo quello
6: la
7: che
6: dieta,
7: sta... No, quello che sta accadendo attorno al derby di Roma, che si gioca lunedì, domenica a mezzogiorno e mezza, lunedì sera.
6: Dove, quanti giorni si gioca?
7: No, perché
6: derby?
7: Il derby si deve giocare, sarà appunto in concomitanza degli internazionali di tennis di Roma, che tu stai seguendo perché stai seguendo il tuo idolo Jannik Sinner. E quindi nel giro di poche centinaia di metri ci sono due eventi importanti, il derby e gli internazionali. E allora prima hanno deciso di anticiparla a mezzogiorno e mezza, poi per arrivare alla prefettura e ha detto no, si gioca lunedì alle 20:45, allora la Lega farà ricorso al TAR, ma ci sono, oltre al derby, visto che sono le ultime partite di campionato e vanno giocate in concomitanza, altre tre partite che sono collegate a questa, e quindi sposta tutti di qua, sposta tutti di là, sta succedendo un casino. Io ho un'idea per risolverla.
6: Immagino.
7: Amici della prefettura.
6: Siamo tutti a casa.
7: Allora, guarda, no,
6: non
7: amici della
6: più.
7: Amici della prefettura.
6: Che vinca la pigrizia.
7: Amici della Lega Calcio, amici degli internazionali di tennis di Roma e di Lazio e delle altre squadre coinvolte in questa cosa, che sono Como, Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli. Amici, facciamo così. Giochiamo il primo tempo domenica a mezzogiorno e mezza.
6: Addirittura.
7: Poi ce ne andiamo a casa. Pranziamo comodi, arriviamo a casa all'1:30, mangiamo e facciamo. E il secondo tempo lo giochiamo lunedì sera. È una roba, capito? Così la partita indifferita. No, non ti piace come idea?
6: No, per niente.
7: Perché giochi 45 minuti al
6: Io
7: top.
6: Però voglio dirvi una cosa: che Marco Muscarà stasera uscirà con me.
7: Sì, è
6: andremo
7: vero.
6: All'anteprima del film su Aldair.
7: Sì, di cui si è parlato insomma abbondantemente all'interno del rock show questa mattina.
6: Però c'è sempre un però con Marco Muscarà. Lui, quando io non ci sarò, intervisterà uno dei miei idoli.
7: Non si può dire forse ancora.
6: Vabbè, però ho detto uno dei miei idoli, non ho detto il nome.
7: Internazionale.
6: E lo farà con un'altra persona,
7: anche un
6: che
7: comico,
6: non sono io.
7: E anche un comico romano.
6: Un comico romano,
7: lo so,
6: che
7: ami
6: è un altro
7: molto.
6: Uno dei miei idoli. Ma
7: quello è Remoscia.
6: Non lo farà con me neanche quello, ragazzi. Non so, mi sta tradendo alla grande.
0: Radio Rock, back in time. Baby left me, will I find a new place to dwell?

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questo oggi è una puntata incredibile, faremo la seconda parte di quello che abbiamo cominciato ieri, ma più tardi parleremo ovviamente del miglior assolo di chitarra degli anni 2000 in poi, riprendendo a riferimento quella classifica che ha fatto Rolling Stone,
1: che metteva quasi esclusivamente nelle prime 20 posizioni,
0: vabbè,
1: soltanto
0: a ben dire,
1: è vero, però soltanto canzoni che erano pre anni 2000, ma soprattutto, se non sbaglio, la prima canzone nelle prime 10, la più recente era dell'84, Purple Rain. No, qual era? Sì, forse
0: sì,
1: no, non ricordo.
0: Purple Rain al primo posto,
1: 84, e poi le altre tutte gli anni 60, 70, 50 addirittura. Per carità, è vero che ci sono stati anni d'oro per quanto riguarda appunto le chitarre elettriche, ma è anche vero che poi dopo anche gli anni 2000, insomma, di chitarristi bravi ne hanno fatte di cose.
0: Sì, vabbè, poi abbiamo cominciato ieri ad ascoltare qualcosa, ma ne mancavano ancora alcune, quindi poi le indovinerete e le ascolteremo insieme, perché molte erano veramente lunghe.
1: Oh, hai visto, Tati, il turista neozelandese che si è fatto il bagno nella fontana di Trevi?
0: Ah, meno male, ogni tanto qualcuno
1: se lo fa. Tra l'altro,
0: non dovranno disinfettarla?
1: Non lo so, non penso che devono disinfettare la fontana di Trevi. Perché?
0: Vabbè, che ne so, ogni tanto qualcuno prende e ci va.
1: Vabbè, però non è che penso sia più sporca l'acqua della fontana di Trevi a occhio e croce, con tutte quelle monetine dentro del... appunto, ti facevano lavare le mani a te una volta toccati i soldi?
0: Ricordo, certo.
1: Mia madre sempre, a toccare
0: anche
1: i soldi,
0: adesso, no, ce le
1: lavati
0: laviamo.
1: Le mani, sì, è vero. Chissà quanti batteri ci sono sui... Perché poi l'altra volta mi hai fatto scoprire che sul cellulare, per esempio, ci sono più batteri che sulla tavoletta del bagno. Chissà se sui soldi ce ne sono di più rispetto ai cellulari e alla tavoletta del bagno.
0: Ma i soldi, ma chi li tocca più? Chi
1: no,
0: li
1: è vero,
0: vuole più toccare?
1: Hai ragione, ormai si tocca solo la carta, quasi esclusivamente pagamenti
0: ma neanche
1: elettronici,
0: proprio il tastino del telefonino.
1: Col cellulare, hai ragione. Comunque, ho scoperto che è aumentata la multa, perché la multa che hanno fatto a questo trentenne che si è tuffato nella fontana di Trevi è di 500 euro, un tempo era di 400 euro. Quindi ci può pure stare. Un uomo aveva fatto tempo fa una dichiarazione di matrimonio, no? La propria compagna all'interno della fontana di Trevi ha detto alla fine: ma sono cavata con 500 euro per fare la dichiarazione, meno dell'anello, ha detto. Quindi no, ho fatto una cosa che comunque è entrata nella storia del nostro rapporto, risparmiando sull'anello, ma facendola in un contesto eccezionale, anche se poi ti danno anche il daspo urbano, quindi non puoi più entrare, penso, in alcune zone del comune per un tot di tempo se fai queste cose.

0: hai visto che un'università canadese è stata invasa dai dinosauri? Sembrava un po'
1: Jurassic
0: Park.
1: In che senso dai dinosauri?
0: Perché l'università ha chiesto a studenti, professori, dipendenti, famiglie, sì, bambini di indossare costumi da dinosauro di ogni tipo.
1: Oh, come mai?
0: Uno degli eventi più surreali dell'anno, ma non le viste le foto?
1: No, no, allora vado a cercarle. Università Canada.
0: Si volevano celebrare intanto il 60esimo, ovviamente, anniversario dell'università e poi conquistare il Guinness World Records per maggior numero di persone vestite da dinosauro riunite nello stesso luogo. Vabbè, in Canada non c'hanno niente da
1: Posso
0: fare.
1: Posso dire una cosa comunque? Cioè, secondo me tante volte superare un Guinness World Record non è tanto...
0: Ma poi che Guinness è, dai!
1: Esattamente, non è tanto fare,
0: infatti,
1: fare un'impresa necessariamente. Cioè, alcuni, per esempio, la persona più veloce, la persona che salta più in alto. Ma alcuni è la persona... Cioè, ti deve venire l'idea.
0: No, però c'era un record. Il record era 468 persone e loro sono arrivati a 682.
1: Però è perché gli è venuta... Cioè, se noi ora ci mettiamo... Possiamo...
0: No, però devi avere le certificazioni per farlo,
1: no,
0: Marco.
1: È vero, però... Possiamo fare il record, se noi ci mettessimo il record del maggior numero di stuzzicadenti inseriti in una scarpa da ginnastica, che ne so, cioè ci abbiamo pensato solo noi, poi magari qualcuno ci batte, però il primo lo facciamo noi, nessuno ha mai messo degli stuzzicadenti nelle scarpe da ginnastica.
0: No, poi una non potevi andare vestito con un accessorio, io già mi immagino Marco, sì, che dice sì sì, metto un accessorio.
1: Metto il corno da dinosauro.
0: No, ti dovevi,
1: no,
0: completamente travestire da dinosauro. E una volta che poi sono stati tutti conteggiati, diciamo così, hanno iniziato a ballare e quindi hanno trasformato il campus in una grande festa collettiva, tutti vestiti da dinosauri.
1: Va bene, è una roba...
0: Indovina qual era la canzone di sottofondo?
1: Dei T-Rex?
0: No.
1: No, però ci poteva stare, come cosa. La canzone dei T-Rex?
0: Dai, prova ancora.
1: Quale poteva essere? Fammi pensare... Non lo so, sai?
0: E dai, hanno superato.
1: Ah, che hanno vinto. Allora hanno messo We Are The Champions.
0: Bravo.
1: Ho indovinato,
0: bravo,
1: ho indovinato.
0: Bravo, bravo. Adesso la mettiamo pure noi.
1: La mettiamo pure noi. A proposito però di campioni, ti posso raccontare e parlare di una cosa intanto, Tatiana? Di
0: certo,
1: un vero campione. Mi vuoi agevolare nel parlarne oppure no?
0: Certo,
1: con
0: ti
1: il giusto
0: agevolare.
1: Jingle.
0: Ti voglio agevolare, certo.
1: Il jingle dei campioni.
0: Radio Rock Promotion.
1: Vi parlo di Aldair Qualer Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, prodotto da Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e la S Roma, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, la tifoseria, oltre le 13 stagioni in giallorosso, con uno scudetto, con una Coppa Italia, con una Supercoppa Italiana, con un mondiale vinto nel 1994. Va bene, basta, mi fermo. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante di Claudio Amendola, all'interno tante testimonianze, tra cui Totti, Carlo Vergone, Zico, molti altri. Le musiche sono di Piotta, presentata tra l'altro questa mattina all'interno del The Rock Show, proprio la canzone Aldair del documentario, info e biglietti su nexostudios.it.
0: E quindi arriva

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ultima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Groenlandia.
5: Sky Italia.
4: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
4: Solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: me va tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
14: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
14: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: Valentino Auto. automobili.it.
14: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
15: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
16: Always the best music.
17: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Red Chili Peppers. Per le novità invece ci sono i Soen.
3: Radio Rock.

0: Soen, e fra l'altro saranno dal vivo la prossima, no, la prossima no, vabbè, domenica 6 settembre, quindi
1: sì, prossimo primavera, quasi, no, quasi primavera,
0: mica primavera, oh,
1: quasi
0: settembre.
1: Primavera, beh, dai, a settembre inizia la primavera.
0: Autunno.
1: Autunno, scusami, hai ragione.
0: Dico primavera.
1: Sono sfasato,
0: tutto
1: Tatiana.
0: Sbagliato.
1: Stavo
0: All'Eur
1: leggendo...
0: Social Park, prima dei Soen, ci saranno Sursat Null che ascolteremo tra pochissimo con The Last Flower.
1: Oh no, sono sfasato perché stavo leggendo una cosa molto preoccupante, perché oggi è il 13 maggio, giornata mondiale del cocktail. Un altro cocktail che nasce nel 1806, nella definizione che gli diamo oggi, in Texas, come un mix tra distillati, acqua, bitter e zucchero, e serviva per alleviare la testa, anche come rimedio per il mal di testa inizialmente. Poi chiaramente
0: sei coraggio, usalo però te come antidolorifico per il mal di testa.
1: L'evoluzione che conosciamo, ma chiaramente sta avendo un momento di difficoltà, soprattutto perché ne raccontavamo qualche tempo fa, ma negli ultimi giorni sono uscite altri studi che ci raccontano come tra le problematiche legate al riscaldamento globale c'è il possibile addio nell'arco di qualche decennio al gin tonic, perché le bacche di ginepro, che sono la base del gin tonic, stanno diventando un ingrediente sempre più a rischio proprio a causa dei cambiamenti a livello meteorologico, climatico, modelli previsionali dei prossimi anni, insomma, dicono che se le bacche ci saranno ancora, probabilmente avranno un composto aromatico, un gusto molto meno forte.
0: Io comunque devo dire che sono
1: non sei colpita da questa cosa, non
0: no,
1: ti dispiace che
0: sono diventata gin tonic. No, perché non bevo più tanti
1: gin
0: super
1: tonic.
0: Alcolici, devo dire.
1: Uh-huh.
0: E no, gin tonic sì, era il mio preferito, ma
1: però
0: adesso sono diventata una mammoletta, perché spesso per queste discoteche di pomeriggio eccetera eccetera mi sono cominciata ad affezionare ai cocktail da brunch, da matrimonio, quelli... il Bellini, il Mimosa.
1: Ah, stavo dicendo quelli analcolici pure.
0: No, vabbè, quelli sono quasi analcolici,
1: quasi,
0: perché c'è
1: quasi
0: un succo di frutta, un prosecco e una fogliolina di menta che va schiacciata con la cannuccia quando succhi, così senti bene il sapore della menta. Sono un po' una mammoletta, devo dire, eh. Vado a Mimosa e Bellini.
1: Fai bene, secondo me, fai bene. Se adesso togli anche il prosecco, stai una crena, ti prendi un succo alla pesca a quel punto.
0: Allora

0: Cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Mentre nel Regno Unno il saggio re Regaghim fa del tutto per mantenere la serenità, in quello ucro il maleodorante Sepperned continua a seminare la discordia.
2: Kit è morto, Sepperned. La discordia è stata seminata.
3: Bene, coltivatore Dicotef. E quanto ci vorrà per raccolto?
2: Beh, la discordia raggiunge la maturazione dopo 6 mesi dalla prima semina.
3: Devo aspettare 6 mesi per un piatto di discordia ripassata in padella?
2: Oppure 4 per uno di germi di discordia all'agro.
3: No, la discordia all'agro all'appa! Troppo amara!
2: Ma la discordia è amara, per questo piace a pochi.
3: Che mi senti? Che sti 4.500 ettari seminati a discordia ci diamo faccia?
2: Tutti e 4.500 no, però almeno un 4.499 sì, a meno che non scoppiasse una guerra e non si trovasse più null'altro da mangiare.
3: Bella idea, facciamo scoppiare la guerra, il prezzo della discordia sale e io mi arricchisco. Bravo, dai, ammazzate.
2: Ma come mi ammazzo? Ho appena avuto una buona idea.
3: Appunto, metti che poi mi chiedi la percentuale.
2: Mi ammazzo così non chiedo la percentuale.
1: Nel frattempo, nel Regno Unno, Re Regaghim insieme all'incredibile inventore Gindren sperimentano incredibili invenzioni per il benessere degli Unni.
4: Incredibile inventore Gindren, allora è vero quello che si dice?
5: Che mi do sul lazzo stringendomi le pietre bollenti sulle orecchie?
4: Ma non questo, quell'altro. Che siete il più incredibile inventore di incredibili invenzioni. Questa sauna è una meraviglia. Me sto a sudare pure l'acqua dei polmoni. Però ammazza se rilassa.
6: Magnifico Re Regaghim!
4: Ma loro soppliti, il dica che te strilli, ma non lo vedi che mi sto rilassando?
6: Mio re, il paraculo Sepperned sta per fare...
4: Che c'è?
6: Gli si vede il coso.
4: Che?
6: La natura.
4: Come?
6: Il piripicchio, il cicipracchio, il batacchio, il mattarello, la mazza, il boccio, la presenza, il fringuello.
4: Cazzo, si chiama cazzo. Upplifi il dick mio quanto sei moralista. Quando si fa la sua unna, può succedere che qualcosa esca. Per questo con l'incredibile inventore Gindren abbiamo stabilito che gli unni faranno la saunna con gli unni e le unne faranno la saunna con le unne. Giusto?
6: Giusto.
4: Va bene, ma che vuoi?
6: Il pappolaro Sepperned sta seminando la discordia.
4: E che c'è di nuovo?
6: No, quella discordia, quell'altra, quella che si mangia ripassata in padella.
4: No, a me mi piacciono i germi di discordia all'agro. Ripassata è troppo amara.
6: Appunto, se è troppo amara, perché la semina?
4: Perché in tempo di guerra ogni piatto di discordia è trincea.
6: E quindi?
7: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
8: Just for fun.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre!
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto! Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
12: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: That'll be fun.
16: Yeah. Good.
14: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
17: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Cranberries.
0: Radio Rock. Back in time.

0: course, la novità che potete votare sul sito radiorock.it. Qualcuno ci scrive.
1: E che durava ancora un minuto, Tatiana.
0: No, ma però sono le 11:11. No, abbiamo bisogno, guarda.
1: Ne abbiamo bisogno?
0: Sì. Ah. L'universo sta lavorando per noi, ragazzi, non temete.
1: Sì.
0: Allora, c'è un ascoltatore.
1: Posso dire, l'universo non ha paura di sporcarsi le mani per noi,
0: già,
1: fammi dire.
0: Il disprezzo degli ascoltatori che mi dicono che sono diventata borghese.
1: Beh, ma lo sei sempre
0: fa
1: stata.
0: Schifo il Bellini, vabbè.
1: Lo sei sempre stata, Tatiana.
0: Ragazzi, sì. Io sono un po' punk.
1: Vedi, ci mandano
0: un po'.
1: Ci mandano un'immagine del
0: signorotta, capito? Un mix perfetto.
1: Una punk.
0: Una gourmand.
1: Una punk con la borsa di Prada.
0: Esatto.
1: Ci mandano un'immagine del cielo che minaccia pioggia. Non so dove, 11:11, l'universo ci sta odiando.
0: Ma
1: ci
0: dai,
1: scrivono.
0: E che fa un po' di pioggia?
1: Ho capito.
0: Avrebbe dovuto mettere una canzone di Dinosaur Junior. Non l'ho messa
1: pensato.
0: Perché dopo c'è nel nostro bellissimo, bellissimo sondaggio, anche se non è degli anni 2000, mi sa, quella che voglio mettere io, però.
1: Mi dicono che non è aumentata la multa della Fontana
0: di
1: Trevi. Non è aumentata la multa della Fontana di Trevi, no? Che ho detto, oh, 500 euro a questo neozelandese, sì, che ha fatto il bagno, era 400 euro. Mi dicono che 100 euro è anche la multa del DASP urbano. Il DASP urbano sono 100 euro e quindi è quello che ha cambiato la multa. Quindi è sempre la stessa la multa. Chi si volesse fare il bagno nella Fontana di Trevi, però se ti danno anche il DASP urbano, quindi diventano 500 euro a tutti gli effetti.
0: Ma senti, ma vogliamo parlare? Ho visto l'esibizione della Serbia.
1: Sì.
0: Con questo fantasy metal e il growl che ha fatto tremare l'arena all'Eurovision, l'hai visto?
1: Ah, beh, se c'è
0: la Vina?
1: Sì, ma chi farà veramente tremare
0: ma
1: l'Eurovision?
0: Che, dai, l'ho vista,
1: è Sal Da Vinci.
0: Ma ti rendi conto che la Serbia porta sta roba fighissima e noi, sì, Sal Da Vinci, vabbè, comunque.
1: Sal Da Vinci, tra l'altro, sempre vestito un

0: da cameriere. Lui ha questa serie di vestiti
1: con la sposa che si leva la gonna e diventa la bandiera dell'Italia. Mamma mia.
0: Quanto sovranismo!
1: L'Italia, l'Italia, solo l'Italia.
0: Vogliamo giocare, Vincente Sarda Vinci?
1: A me piace questa qua, questa canzone della Serbia, che fra l'altro significa, il titolo della canzone è Vicino a me, perché una canzone, capito, con questo metal che ci vuole parlare dell'assenza della persona amata, dell'amore non corrisposto. Cioè, con sta roba, capito?
0: Sentiamo.
1: Salda Vinci.

0: Senti che roba, io tifo la Serbia.
1: Bella, però pensa, questa e poi senti con la mano sul petto, io te lo prometto.
0: Appunto, no. Io sto qua.
1: Non sei convinta, eh?
0: Io sto qua,
1: rimani
0: qua.
1: A quelle latitudini,
0: sì,
1: più
0: sì.
1: o meno, va bene, va
0: Comunque,
1: bene.
0: A proposito
1: bene.
0: Di libri, che sì. l'altro giorno parlavamo di libri invece.
1: Beh, ne parlavamo anche ieri con Margherita Schirmacher. Questa
0: certo,
1: settimana
0: certo.
1: stiamo dedicando molto spazio ai libri.
0: No, stavo riflettendo sul fatto che i russi hanno scritto i libri più pericolosi per la mente umana, no?
1: Mm-hmm.
0: Si dice così. E pensa che la maggior parte delle persone magari moriranno senza averne letto nemmeno uno.
1: Capito? Pensati.
0: Quali sono i sette modi, i sette libri che potrebbero distruggere il tuo modo di vedere la vita?
1: Ah, bella domanda, ma c'è anche un elenco oppure in
0: c'è
1: generale?
0: Elenco, dai, indovina.
1: Vabbè, io dico sempre gli stessi poi.
0: E vediamo se ci stanno.
1: 1984 di George Orwell.
0: Allora, stiamo parlando di Russia.
1: Scusami, ha ragione. Allora, oggi veramente.
0: Non sapevo come dirlo.
1: No, sì, è che oggi veramente.
0: Vabbè, delitto e castigo.
1: Ne parliamo. Va bene.
0: No? Poi, le notti bianche. Sì. Stiamo parlando ovviamente sempre di Dostoevsky. Poi.
1: Poi qualcosa
0: sempre
1: di.
0: Sempre il giocatore, sempre lui.
1: Sempre tutto Dostoevsky ci sta.
0: I
1: fratelli Karamazov. E ci sta, e poi che
0: poi
1: altro?
0: Ci sta il cappotto.
1: Il cappotto
0: e poi ci sta un altro autore.
1: Sì.
0: Dai.
1: Tolstoi. Dai. Non vedo.
0: Anna
1: Karenina.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Suo sempre, è un altro suo.
1: Vabbè, tutti i suoi.
0: Questi sono. Vabbè, loro più o meno.
1: Vabbè, ci può stare. Ci scrivono i tifosi Inner per quanto riguarda l'Eurovision. Non penso che gareggi all'Eurovision. Occhio e croce.
0: È vero, sta dappertutto, ti prego.
1: Potrebbe
0: Invece no,
1: essere.
0: Voglio parlare del fatto che ho letto un articolo che parla del padiglione della Santa Sede alla Biennale di Arte.
1: Oh.
0: Che si trova al giardino mistico dei Carmelitani Scalzi a Venezia.
1: Mm.
0: E propone una composizione collettiva di 21 artisti.
1: Sì.
0: Che va da Brian Eno a Patti Smith, passando per FKA Twigs. A Caterina Barbieri, che suona come un atto di guarigione personale, una specie di sound walk. Cioè, tu ti metti, no, fai una camminata, ti metti questa musica in cuffia, entri in questo giardino bellissimo e ti inizi a muovere liberamente tra le varie composizioni che sono disseminate in questo luogo spirituale. Le composizioni suonano in loop, di cui non puoi sapere nemmeno la durata, si sovrappongono tra di loro mentre ti sposti. Ed è un gioco, perché nel gioco troviamo la purezza.
1: Sai che invece.
0: È un'esperienza sacrale dove natura e suono sono in relazione, intersezione, come dire.
1: Oh, di questa biennale. Hai visto la campana della biennale?
0: La campana, no.
1: No, c'è questa. Ai giardini della biennale c'è davanti al padiglione dell'Austria.
0: Sì.
1: Questa installazione, non so come chiamarla, che è la più vista al momento, la più cliccata sui social. C'è questa donna nuda. Che si arrampica su una corda, si appende a testa in giù dentro una campana e quando la campana inizia a suonare, lei si muove come se fosse il batacchio della campana, poi finisce e riscende giù. E questa performance
0: è firmata? Allieva di Marina Abramovic.
1: Sembra molto una roba alla Marina Abramovic, però è la più cliccata, la più vista in questi giorni proprio all'interno. In generale della Biennale e nello specifico nel padiglione dell'Austria.
0: Comunque io ci andrei al padiglione, cioè veramente Dio benedica il padiglione della Santa Sede,
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: sembra un'esperienza incredibile.
1: Un'esperienza mistica, fammi dire, no?
0: Eh sì,
1: ci può
0: vorrei
1: stare.
0: Sapere quali canzoni ci ha messo, lo sappiamo?
1: Vado a vedere adesso.
0: Dicono aspetta. I titoli ma non dicono quale, allora io la non lo so.
1: La vado a cercare subito.
0: Uno l'ho trovato, mi sa.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Forse questo c'è. Secondo me questo no.
1: Vai.
0: No, mi sa che questo
1: non parte.
0: Non c'è.
1: Non c'è niente.
0: No,
1: niente.
0: Avevo capito questo, ma non è questo.
1: No, non si sente niente, Dadi. Facciamo così, lo sentiamo fuori onda e vediamo se c'è qualcosa.
0: No, che si sente fuori onda? Non l'ho messo.
1: Infatti, pensavo stessi provando a mettere e non va niente. Ho detto, magari non si sente, lo sentiamo tra di noi. No?
0: No, volevo mettere qualcos'altro, ecco, cioè qualcosa a mio
1: a tuo
0: piacimento,
1: gusto.
0: A mio gusto, vi fidate?
1: No,
0: non
1: però
0: so
1: va
0: se
1: bene.
0: Non so se è la stessa che ha scelto la Santa Sede, ma come no? Oh, ma scusa, faccio le playlist ogni giorno, neanche delle mie playlist ora ti fidi?
1: No, beh, non lo so, io mi sono immedesimato nella Santa Sede.
0: Ma senti che roba!
1: Ho capito, ma sei sicura che poi la Santa Sede
0: secondo
1: gli
0: me
1: piaccia?
0: Questo l'ha messo.
1: Va bene.
0: Ci starebbe pure, senti come... Tu immagina camminare nel giardino...

0: Meravigliosa, meravigliosa. Voglio farti un'ultima domanda quest'oggi.
1: Sì.
0: Posso?
1: Legato sempre alla Santa Sede, perché non sono preparatissimo sulle questioni.
0: Secondo te,
1: sì,
0: quanta pizza consuma un italiano in un anno? E credo che sia anche un po' quella che consumi te.
1: Aspetta, ma a numero di pizze o a peso, cioè in quantità?
0: La quantità di pizza consumata da un italiano in un anno.
1: Allora, secondo me l'italiano prende una pizza a settimana, mediamente.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non lo so.
1: 50 pizze l'anno circa.
0: Mo va a capire quanto pesano.
1: Aspetta, chiediamo, abbiamo la cinese.
0: No.
1: Quanto
0: vabbè,
1: pesa una pizza? No, io
0: ma
1: ti dico.
0: Cosa? Ma no, lo devi indovinare.
1: E che ne so quanto pesa una pizza?
0: Capito, infatti è un indovinello.
1: Vabbè, starà 250 grammi una pizza, quindi un chi 10 12 kg.
0: Cioè, secondo te un italiano consuma 12 kg l'anno?
1: 12 kg, cioè, no, 13 kg, una cinquantina di
0: pizza. La risposta è sbagliata, è meno.
1: Meno.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prima richiesta il fiori tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. È il momento dei Tool.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Rolling Stones, e naturalmente tra pochissimo, come detto, noi torneremo a parlare degli assoli più belli della storia della musica, ma dal 2000 in poi. Argomento del giorno: andare o non andare in metro alla presentazione del film di Aldair. Ormai ne parliamo dentro le chat, fuori le chat, ovunque.
1: Allora, sì, esatto.
0: Ho tipo 10 chat dove si parla andare in metro o non andare in metro.
1: Vogliamo,
0: oggi,
1: ma perché anche qualcun altro? Vogliamo coinvolgere gli ascoltatori e chiedergli un'opinione,
0: esatto,
1: su questa cosa.
0: Esatto, secondo voi, allora, la metro dovrebbe chiudere alle 23:30, quindi si dovrebbe fare in tempo.
1: Vi fa capire quanto siamo poco avvezzi io e Tatiana alla metro?
0: No,
1: alla metro.
0: Marco, io esco con la metro, col taxi, con la macchina, con la bicicletta.
1: Allora,
0: con tutto,
1: ho scoperto che la metro cammina anche di notte, cioè fino alle 23:30 in giorno feriale. Mi hai detto 23:30?
0: Che?
1: Va anche di notte. Però 23:30 vuol dire che l'ultima parte alle 23:30.
0: Cioè, sono io, ragazzi, a convincere Marco che potremmo prendere la metro al ritorno, cioè non so se vi rendete conto.
1: Non lo so, è dopo il tramonto.
0: Lui vuole rimanere oltre l'orario di chiusura della metro a questa presentazione da solo, probabilmente perché noi ce ne saremmo andati.
1: No, perché è dopo il tramonto questa roba di andare al cinema a vedere le cose dopo il tramonto.
0: Io sai che ti farei fare?
1: La mia grande...
0: Vuoi prendere un bel treno?
1: No.
0: Milano-Amsterdam, che a giugno arriva il treno che di notte ti porta ad Amsterdam. Tu pensa, ti addormenti a Milano e ti risvegli ad Amsterdam. Un sogno.
1: Più che altro ti addormenti a Amsterdam in che condizioni e ti risvegli a Milano in che condizioni quando torni indietro. Ma poi soprattutto
0: ti risvegli a Domodossola, perché ferma pure a Domodossola,
1: che è famosa soltanto perché non ci sono città con la D in Italia. Tati, la domanda è: ma se ci vediamo alle 11, cioè la proiezione del film Aldair Cuore Giallo Rosso inizia alle 11, alle 9. Ma quando mangiamo?
0: Ecco qua.
1: Ecco, cioè io quando mangio, io devo mangiare.
0: Ti dirò, effettivamente lì non è la zona, diciamo, non la citiamo, però non è molto facile mangiare una cosetta così veloce. Dovresti sedere al ristorante, ma gli lasceresti...
1: Devo andare allo Sheraton a mangiare? No.
0: Forse
1: cioè...
0: gli lasceresti 4 stipendi insieme.
1: No. E quindi no.
0: Non lo so.
1: Non si può fare.
0: No, e ti porti un pacchetto di Gregor, Marco.
1: Lo so. A meno che non
0: fa... L'importante è bere.
1: A meno
0: non
1: che
0: è mangiare.
1: Non offre il direttore, mandiamo una pecca al direttore adesso. Gli chiediamo se offre Aldair o il direttore.
0: Ah, poi lì vicino c'è il ristorante di un nostro ascoltatore, fra l'altro.
1: È vero?
0: Vai lì.

0: ascoltatori ci hanno scritto.
1: Mamma mia, ragazzi, quanto vi vogliamo bene.
0: Devo avvertire subito tutti.
1: Aspetta, vediamo se è vero, però, perché noi ci fidiamo fino a un certo punto. E, allora sì, per la finale di Coppa Italia di questa sera la metropolitana sarà attiva fino all'1:30 e quindi si potrà tornare anche, insomma, abbondantemente dopo.
0: Adesso glielo dico
1: ora,
0: subito,
1: però,
0: ai nostri amici.
1: Non glielo dire, l'ha già scritto, non lo scrivere.
0: Perché?
1: Tatiana, no.
0: Perché?
1: No, perché così, se sanno che si può andare via fino all'1:30, ce ne andiamo via all'1.
0: No,
1: invece,
0: no,
1: se sanno che chiude alle
0: 11:30. Grazie Marco dell'informazione.
1: Se sanno che,
0: allora,
1: chiude alle 11:30.
0: Voglio parlare di spermidina,
1: che
0: provata,
1: cos'è?
0: Per la prima volta nel 1678 nel seme maschile, da cui il nome, no?
1: Sì.
0: La spermidina ha proprietà,
1: sì,
0: importanti, antinfiammatorie, antiossidanti.
1: Okay.
0: Può addirittura migliorare la respirazione e la funzione metabolica.
1: Sì.
0: Sembra aiutare anche la memoria e rallentare il declino cognitivo, quindi usala un po' di più, caro,
1: sì,
0: Marcolino. Questa sostanza induce autofagia, ovvero un sistema che si mette in moto quando digiuniamo e facciamo esercizio fisico. In poche parole, la spermidina riproduce gli stessi effetti di sport e dieta,
1: okay,
0: ingannando il nostro sistema molecolare.
1: Come si assume questa spermidina?
0: È presente, oltre che nello sperma, e quindi così la assumi,
1: no,
0: penso.
1: Dai, che schifo.
0: No, aspetta!
1: No, stanno mandando dei
0: Ma
1: messaggi.
0: No, sto dicendo una
1: perché
0: cosa
1: tu
0: vera.
1: Racconti,
0: e
1: queste,
0: dai,
1: cose, e poi.
0: Si trova anche in tanti alimenti comuni, dai, sì, cibi integrali, tra, sì, cui germe di grano. Ma ancora cavolfiore, broccoli, funghi, alcuni formaggi. È ancora più concentrata nei prodotti fermentati e in quelli a base di soia. I funghi shiitake, presente? Per esempio,
1: sì,
0: anche tofu, legumi,
1: sì,
0: frutta secca come pistacchi, che ho appena comprato oggi, mandorle,
1: vedi,
0: e nocciole. Fighissimo.
1: Sì.
0: Gorgonzola, parmigiano,
1: sì, però c'è,
0: brie.
1: Ti potrebbero dire certe volte, no, vai a comprare il parmigiano a 15 euro al chilo, quando anche di più, se è stagionato.
0: Mi dà un po' di spermidina.
1: Quando in realtà, esattamente, no? Vabbè, comunque. Marco, portati un panino da casa o semplicemente fermati al primo bar che incontri sulla strada e prendi,
0: no,
1: un tramezzino.
0: Allora,
1: ragazzi, il tramezzino
0: è un
1: programma
0: abominio. Noi ce ne andiamo dal nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Andiamo dal nostro ascoltatore, poi andiamo là, poi torniamo in metro con tutta tranquillità, dante aperta, fino all'1 stasera. E quindi niente, Marco, serata proprio perfetta, domani
1: mia,
0: con le occhiaie.
1: Domani sarò cotto.

0: Allora, qualcuno prima ci chiedeva i Dinosaur Junior. Io li ripesco da questa classifica di cui parleremo dopo il break delle ore 12. Con gli assoli migliori di tutti i tempi, siccome dopo le ore 12 parleremo di quelli più recenti, cioè dal 2000 in poi, potete farceli sapere ovviamente o provare a indovinarli al 3899 106 600. Io li passo ora i Dinosaur Junior.
1: Vai passali
0: nella
1: passali
0: classifica, perché il brano è del 1988 dal disco

0: Junior, continueremo con questi bellissimi assoli, naturalmente lo faremo tra pochissimo dopo le 12. Potete partecipare anche voi al sondaggio le migliori canzoni con i migliori assoli della storia della musica dal 2000 in poi.
1: Io però volevo darvi un consiglio importantissimo.
0: Avete poi ancora... lui li dà gli altri i consigli, sì, poi sì. Lui non si muove da casa, no. Come sapete. Radio Rock
1: Promotion. Perché i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta la zia, la casa è mia, la zia Olga muore, quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia, perché nulla racconta più chi siamo quanto quando dobbiamo dividerci un'eredità. Una commedia esilarante per un'ora e mezza abbondante di risate con i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi dal 7, quindi già da qualche giorno, fino al 17 maggio, Morta la zia, la casa è mia, al Teatro Roma, via Umbertide, zona Tuscolana, tra l'altro fammi dire c'è il parcheggio riservato, quindi insomma parcheggiate con tranquillità in una zona dove c'è poco parcheggio, non avete nessun problema. Info e prenotazioni 06 78 50 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano a Beach Boys. Radio Rock. Back in time.

0: Ci sono i Kiss Hard Rock con Lick It Up, Kiss che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta di Billy Morrison insieme a Solly Erna e Nona Bettencourt per questa Becoming.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

potete continuare a votare Billy Morrison insieme a Solly Erna e a Nona Bettencourt con questa Becoming sul nostro sito radiorock.it. Mercoledì 13 maggio 13:15, Giuliano con voi per due ore di Hits and Treasure. Essendo mercoledì, qui a Soul Driver, le vostre proposte, le vostre richieste. Intanto mi arriva da parte di Marcello una foto orribile di un cattivo gusto senza fine, di una locandina di un film, non lo so, con dei colori veramente orrendi, brutto, tutto brutto. Cioè, non so se bannarti, Marcello, che schifo, che schifo. Vabbè, e poi si vede pure Daje, ma cosa Daje, mamma mia, vabbè. Buongiorno Giuliano, come stai? Ma una bella Superstition per ricordare il 76esimo compleanno di Stevie Wonder, come la vedi? Un saluto, Davide da Genova. Io la vedrei anche bene, solo che non mi sembra per niente un hidden treasure. Magari lo celebriamo in un altro modo, il buon vecchio Stevie Wonder, con qualcosa di meno, no? Conosciuto, meno famoso. Oh, ma sai che c'è? Ma Superstition va bene sempre, comunque magari dopo la passo, perché no? Va bene. Poi ancora, buon pomeriggio, diluvioso, bello, che il mio clima è ideale. Bellerimissimo, sì, strafigherrimissimo e bellerissimissimo, vabbè, no, ormai non riesco neanche più a dirlo. Comunque grazie, va bene, comincio di testa mia, come al solito. Allora sono i Grinch, Live Buffalo.

Buffalo dal loro primo album Fuzzy, questa era Dixie Drug Store, un hidden treasure, ve lo dico, cioè è tutto l'album un tesoro neanche tanto nascosto, i primi due, come dico sempre, dei Grantley Buffalo sono capolavori, poi si sono un po' persi, però i primi due, appunto Fuzzy e Mighty Joe Moon, che poi cerco di proporre quanto più spesso, sono veramente due dischi pazzeschi. Buongiorno Sire, propongo Idiot Country, mi scrive Claudio, degli Electronic Duo, ah sì, duo composto da Johnny Marr e Bernard Summer dei primi anni 90. Bella, bella, bravo. Poi ancora, vediamo, Mika P. Einson, bello, lo passo spesso, con Beneath the Rose, sì, l'ho passata anche un paio d'anni fa questo brano. Non ti sembra un bel tesoro poco conosciuto? A voglia, bellissimo, bellissimo. Mi scrive Mirko, potresti mettere Sal Sal Sal di David Gray, va bene, ora vediamo. Intanto continuo a fare di testa mia. Loro sono i Pink Mountain Tops.

Pink Mountaintops, Radio Rock con Axis, Thrones of Love. C'è anche chi scrive: Ossequisire, oh ciao Andrea, ma i Dead, D.A.D., belli, me li ricordo solo io? No, siamo almeno in due. Naturalmente ne conosco solo una, Sleeping My Day Away. Un saluto da Andreone e tutto il lab. Un saluto Andreone e tutto il lab. Va bene, sì, dopo magari sì, qualcosa di Dead. Che ricaccione. Intanto vi ricordo anche che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare nonché guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e Taigo 1.31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
10: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: I'm back.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 13 maggio con i Cake, il Love You Medley.
1: Radio Rock, back in time.

0: Back in Time di Radio Rock delle 13.30 che lascia spazio alla novità di MGK e Fred Just, Fix Your Face.
1: Brand new music right here.

0: MGK, ovvero Machine Gun Kelly insieme a Fred Durst, per questa Fix Your Face, novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito a radiorock.it. 13:41 di mercoledì 13 maggio, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi mercoledì Soul Driver presenta gli Hidden Treasure anche insieme a voi, alle vostre proposte al 3899 106 600, dove si palesa Danilo che dice: buon pomeriggio Sire, può essere considerato un Hidden Treasure Twisted My Sobriety di Tanita Tikaram? No, perché forse è il suo brano più famoso in assoluto. Io, avendo il vinile comprato all'epoca, lo passo anche spesso durante i DJ set che faccio, se rigorosamente il vinile, però credo che sia il brano, cioè è assolutamente il brano più famoso della anche talentuosa Tanita Tikaram. Quindi vabbè, dai, magari siccome non si ascolta spesso lo possiamo passare tranquillamente. Pietro, vai.
1: Ciao Sire.
0: Ciao caro
1: sempre
0: Pietro.
1: In mezzo al traffico.
0: Ah, pensavo allora, sempre in mezzo al
1: caro, non so sì. Se definire sì. Anche perché non si trovano i dischi.
0: Cosa? Di chi?
1: Anche dal mio discotecaro di fiducia, Guido personale.
0: Sì,
1: fantastico, non dico il nome solo per non fare la pubblicità.
0: Lo puoi dire.
1: Il via libera la prossima volta te lo dico.
0: No, lo puoi dire adesso.
1: Mi ha detto: guarda, non è facile, te li ho ordinati. Chi? Penso siamo arrivati addirittura dall'Inghilterra.
0: Ma chi?
1: Level 42.
0: Oh, grandi. Dice.
1: Questo potrebbe andare come fish anche quando fai lo spazio live.
0: Hai capito?
1: Euro Games Live forse bella. È ancora più bella, però.
0: Cioè, mi dai la doppia possibilità. Va bene, no, io mi piacevano molto all'epoca, avevo anche i loro vinili, dovrebbero essere ancora da qualche parte. Però sì, assolutamente, perché non si trovano più? Mark King, poi bassista eccezionale, veramente faceva sempre slap con il pollice fasciato di scotch nero, grandissimo, veramente bravo, bello, mi piace. Level 42. Yeah.
2: Maestro,
0: buongiorno a te. Ciao Valentino.
2: Il tuo incubo all'uvacchiotto.
0: Ma quale incubo? Siete innocui. Tutto bene, sì.
2: Dai, stasera per chi tifi?
0: Ovviamente, indovina. Dai.
2: Tifi a Roma, dentro.
0: Ma quale no? Ma dentro l'anno forse, no?
2: Maestro, stack with you.
0: Bella.
2: You will lose on the news.
0: Aspetta,
2: è possibile? Per arrivare questa mattinata.
0: Avevo un video bellissimo, divertentissimo.
2: Grazie maestro, sempre forza.
0: No, lo vedi, non te la passo, giuro. Non te la passo, non te la passo. No,
2: abbraccio.
0: Aveva un video divertentissimo. Questo Stack With You, You Lewis and the News, album 4, poi molto molto bello. E vi consiglio, c'aveva anche Hip to Be Square. Ma questo è Stack With You.

0: With you, Huey Lewis and the News. Come dicevo, vi consiglio anche il video, cercatelo, perché all'epoca passava spesso su MTV per noi vecchi bacucchi. Era veramente divertente. Nadia scrive: allora propongo Zacchetto mio Wild con Way Behind Empty, mai passato in radio da chi che e sia. Ho seen the corner reason with me. Niente, sto Zac Wild me lo devi infilare ovunque. Vediamo. Nel frattempo ancora messaggi. Effettivamente bella famosa, sì, Fixing My Sobriety, però è bella, appunto. Che energia, grazie maestro. Ecco, che non si dica che non ti accontento, nonostante tu sia un lurido. Non riesco neanche a dirlo. Vabbè. Francesca.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao tesoro.
1: Okay. Allora, sì, ti volevo richiedere, sì, una canzone dei REM.
0: Tutto quello che
1: Turn
0: vuoi.
1: Inside Out.
0: Bella.
1: All'album Green.
0: Bella.
1: Dimmi se ti piace.
0: Mi piace, sì, qualsiasi cosa dei REM mi piace. Brava Francesco, un bacione. Passa a trovarmi, dita.

0: chiama Idiot Country, loro sono gli Electronic, duo composto anche da Johnny Marr degli Smiths. Vediamo chi c'è al 3899106600. Ciao ammiraglio, non sarà proprio un tesoro nascosto, ma Blackest Eyes dei PT, Porcupine Tree. È una canzone meravigliosa, vero? Se la passi mi fai contenta, anche perché sono innamorata di Steven Wilson. Tesoro, Blackest Eyes fa parte anche del Back in Time di Radio Rock. Lo so per certo perché l'abbiamo passata spesso, quindi se sei fortunata la becchi di ritorno da ogni mezz'ora, da ogni pubblicità. Assolutamente sì, mi scrive. Ah sì, per va bene, sì. Grazie, caro Pietro. Farò mia le tue come posso dire, delucidazioni a riguardo. Buongiorno maestro, non ricordo se le piacciono gli Oasis, come no, li adoro, ma Head Shrinker sarebbe un bel hidden treasure, che dire? Sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Assolutamente, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora, volevo dire a Claire che sì, è un brano che passerò sicuramente per le novità del lunedì di Soul Driver, ma non come hidden treasure, perdonami, sarà un tesoro sicuramente il brano che vi hai proposto, ma sarà meglio fra le novità. Poi ancora da un disturbato mentale a un altro, eccolo qua, vai Saiba.
1: Buongiorno Leone.
0: Oh, siamo caldi.
1: Saluto
0: sì.
1: Saiba.
0: Bello Saiba.
1: Andiamo.
0: Sì, andiamo dopo.
1: Sempre un piacere Leone.
0: Lo so, lo immagino.
1: Che non ti ho seguito ultimamente, troppi impegni, troppe cose. Comunque te voglio bene,
0: sì,
1: te penso.
0: Meno male, dai. Almeno
1: senti,
0: quello.
1: Che ne dici dei Sigur Rós?
0: Belli.
1: Se no non fa niente, fai tanto la musica
0: fa
1: che metti.
0: Trova
1: che
0: io, lo so che ti
1: l'energia
0: piace.
1: Energia pura, Leone.
0: Pure con i Sigur Rós
1: poi. Forte al cyber.
0: Forte.
1: Mai mollare, sempre sul pezzo.
0: Allora,
1: dai.
0: Devi consigliarmi un brano che non siano i soliti, perché è un po' scrotopalla. Just for fun.
2: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: Oh, ma è possibile che ci vuole tutto sto tempo?
4: Vabbè, ma è un colloquio.
3: Ma dimmi la verità, Gino, secondo te che mi chiedono?
4: E che ne so, il medico ti chiederanno quello che avete fatto durante il corso d'aggiornamento, che ne so.
3: Ah, quindi avrei dovuto fa?
4: Veramente era obbligatorio, poi scusa, l'ho fatto io che sono portantino, non l'ha fatto te.
3: Ah bello, io sono dovuto sta malattia e c'ho da ripittura in cucina, Ma mica mi faranno domande di geografia.
4: Ma che è, un esame di terza media? Te potrebbero far descrivere in profilo tipo.
3: E secondo te qual è il profilo migliore? Questo destro o questo sinistro?
4: Il profilo medico, no del viso. E comunque al massimo ti chiedono l'elenco delle malattie esantematiche.
3: Tipo?
4: Tipo quelle che c'è da ragazzino. Morbillo, varicella, tosse, pertosse.
3: Questa la so, tosse alla seconda.
4: Ma che?
3: Tosse per tosse, tosse alla seconda o tosse al quadrato, che dissi voglia.
4: Ma che stai a di? A parte che la moltiplicazione non eleva il numero a potenza, ma soprattutto.
3: Ma come a potenza? Ma loro vedi che fanno le domande di geografia.
4: Ermedico, ora ti do un consiglio. Rifà finta te sta male e vattene a casa, perché a te oggi ti cancellano dall'albo dei medici.
3: Ma perché i medici c'hanno un albo?
4: Sì, vabbè.
3: E invece no. Io sto colloquio lo faccio. Dimostrerò sia a te che a me stesso di essere un ermedico migliore di quello che si possa credere.
4: Allora, com'è andata?
3: Ah, non ci crederai, ho stesi.
4: C'hai risposta a tutto?
3: No, io ho portato il caffè col sonnifero dentro.
4: E la votazione?
3: Ma sono fatta da solo dopo che sono svenuti. Te saluto, Gino, vado che mi devo rimettere in malattia, che c'ho da ripittura pure la cameretta del pupo. Ciao, bello.
4: Geniale, cazzo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: festa, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
15: Apriamo oggi con i Papa Roach, perché è disponibile per l'ascolto in streaming l'inedita See You in Hell, nuovo brano realizzato in collaborazione con il rapper indiano Yanumankind. Il pezzo, che segue di neanche due mesi l'ultimo Wake Up Calling, fa parte della colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Devil May Cry, ispirata all'omonimo videogioco uscita ieri. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson a The Canadian Press, nel corso della quale il cantante ha parlato dei costi dei biglietti dei concerti del gruppo. Abbiamo sempre cercato di mantenere dei prezzi più bassi rispetto alla media, perché in tutta onestà non vogliamo una schiera di persone ricche sotto al palco, ha detto. Vogliamo che ci siano veri fan e loro non sempre possono permettersi di spendere tutti quei soldi. Quindi per noi è davvero fondamentale poter agire in questo modo. I Fillies Steel Panther con la nuova The Mother's Day Song, rilasciata dalla formazione statunitense in occasione dell'ultima festa della mamma, nonché primo inedito dalla recente firma con Frontiers Music. Attiva dal 1997, la band farà tappa in Italia a luglio per un unico concerto in programma il 7 dello stesso mese all'Alcatraz di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 45,70 euro, commissioni escluse.
13: Le ricorrenze.
16: Oggi, 13 maggio 1970,
17: ha luogo a New York la première di Let It Be, documentario diretto da Michael Lindsay Hogg sul 12° e ultimo album in studio dei Beatles, uscito 5 giorni prima.
16: 1996.
17: Gli Oasis stabiliscono nel Regno Unito il record per il sold out più rapido di sempre, esaurendo in solo 9 ore tutti i 330.000 biglietti del loro successivo tour estivo.
13: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Stai ascoltando
19: Soul Driver.
13: Soul Driver a spasso con Leone
19: on Radio Rock.
20: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 13 maggio, che si apre con i Prodigy di Smack My Bitch Up.
19: Radio Rock. Back in time.

Prodigy a Radio Rock con Smack My Beach Up, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Black Keys, She Does It Right. Brand new music, right?

maggio. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi è giornata di Hidden Treasure qui a Radio Rock. Un po' di messaggi. Sentiamo Gianni che dice, scrive: buondì santità, per l'Hidden Treasure oggi ti propongo un brano di un grande compianto chitarrista, Tommy Bolin, che oltre ad aver collaborato con i Deep Purple è stata anche la chitarra del mitico Spectrum di Billy Cobham. Bello. Il brano è Teaser, tratto dal suo omonimo album del 75. Queste sì che sono le Hidden Treasure che mi piacciono. Speriamo che la ruota della fortuna giri dalla mia parte, mi scrive Anto, per Blackest Eyes dei Porcupine Tree. Ma sì, ma se no te la passo io, vediamo. La lancio lì sul cartonato di Freddie Mercury. Freddie non si scrive con la Y, amico mio, con la Freddie, lo dico così. Mercury sì, però Freddie è Freddie. Imagination di Beloy Sam, non si scrive così. Beloy se ce l'ha O prima della O, vabbè, sono un rompicoglioni, lo so. Ciao amico bianconero, bello Luca, qua siamo tutti bianconeri, tutti, stasera tutti a vedere l'anteprima di Cuore Bianconero. Grazie per aver passato Into Eternity la settimana scorsa. Questo dei tesori nascosti è un format spettacolare, complimenti. Ma grazie, non mi sono inventato nulla di eclatante in realtà, però mi fa piacere che vi piaccia. Io non ricordo se con te o in un altro spazio giornaliero di Radio Rock ho scoperto ultimamente gli Luvatar, ma mi sa che li ho passati anch'io, però non credo tu li abbia scoperti con me. Ma devo dire che li sto sentendo tanto e mi piacciono un sacco, specie Late of Conscience, che dura però 12 ore. A te piacciono? Sì, caro Luca, 12 giorni dura, credo. Va bene, vediamo. Mi piacciono molto oggi le vostre proposte. Questa l'ha chiesta Andreone in persona. Un saluto a tutto il lab, salutatemi Sonia con un bacione.

Radio Rock con la loro versione di She Does It Right, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 minuti passati dopo le 14, pensate, di mercoledì 13

D.A.D. con Sleeping My Day Away, richiesto al 3899 106 600, dove c'è anche chi scrive: ciao Sire, mi metteresti Hobo Humping Slobo Baby degli Whale? Grazie Ale. Forse troppo hidden e poco treasure, infatti sono spariti. Ah, che c'entra? Perché sparisco così per un brano magari? No, invece figo. Ciao Sire, ma una Pense Massacre degli Ulaanbaatar, bella, bella, mi piace. Poi sto guidando, eh sì, dicono tutti così, a parte che quando si guida uno può mandare benissimo i messaggi senza problemi, cioè in l'altra mano per guidare, per cambiare le marce, quindi non è una scusa che regge, amico mio. Va bene, voi continuate al 3899 106 600. Volevo anche accontentare Francesca, che mi ha chiesto gli R.E.M. o R.E.M., come vi pare. Turn your side out.

Turn You Inside Out degli R.E.M. o Rem che dir si voglia, tratto da quel capolavoro che risponde al nome di Green. Una richiesta da parte di Francesca al 3899106600 per gli Hidden Treasure. Che bello, grazie. Quando mi chiedete i Rem, poi vabbè, va tutto bene. Se me la passi, mi dice Anto, sempre con Blackest Eyes dei Porcupine Tree, ti promuovo ammiraglio di squadra con i carichi speciali. Ma io non li voglio i carichi speciali, ma sto tanto... No, sono stanco, non voglio fare niente. No, voglio fare il mozzo, no, il mozzo lavoro. No, non voglio fare niente, voglio fare la scialuppa di salvataggio. Andiamo in pausa con un capolavoro, loro sono i Sisters of Mercy.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
8: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver di mercoledì 13 maggio, che si apre come forse meglio non potrebbe.

In alta rotazione sui 106 di Radio Rock da due settimane ci sono anche gli Europe di 101 e potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. In realtà sono tre le settimane, ma io sono un vecchio scemo, ecco, lo ammetto. Ci separano solo 20 minuti dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop, subito dopo Soul Driver con Giuliano. Nel frattempo gli ultimi 20 minuti da dedicare agli Hidden Treasure, ma soprattutto, anzi, lo faccio capire subito, eccolo qua, ce l'ho. Oh, vi ricordo, Roma Distorta presenta giovedì 14 maggio, quindi domani, Psychonaut 4, Sedna, Invernoir e Dyspnea. Arrivano a Roma i georgiani Psychonaut 4, la band depressive black metal, attualmente in tour in Europa, e farà tappa anche nella capitale per un live imperdibile. Con loro anche Sedna, Invernoir e Dyspnea, al Traffic Live di via Prenestina 738. Inoltre Ponte del Diavolo, Erebal Tour e Galvanizer. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com.

Psychonauts 4, proprio per ricordarvi il concerto domani qui a Roma al Traffic Live. Beh, davvero imperdibile, questa era Pay Me. Ultimi 10 minuti o poco più insieme a Giulianino Leone con voi, prima dei tre giullari di Radio Rock, i ragazzacci di Antipop. Non dirò mai più ragazzacci, promesso, mi sono pentito nel momento in cui il fuori usciva dalla bocca. Con voi fino alle 18. Allora cerchiamo anche di accontentare chi ha scritto al 3899 106 600 per quel che riguarda le Hidden Treasure. Vediamo, dai, sì, dai, te lo sei meritato. No, rimango, anche se mi hai scritto, ti vedevo bene sulla banana boat. Insomma, cos'è? Sul banana boat. No, te lo sei meritato. Porcupine Tree.

0: Porcupine Tree con Blackest Eyes. Sentiamo l'ultimo messaggio di Anto.
1: Grazie Giuliano, sei fantastico.
0: Vero, vero,
1: voglio bene.
0: Vero, anch'io ti voglio bene, vero, sono fantastico. Però c'è chi è più fantastico di me, vi sto parlando ovviamente dei tre ragazzi di Antipop che subito dopo Soul Driver prenderanno il mio posto fino alle 18 per tre ore di umorismo tagliente, battute sferzanti, intelligenza, acume, tutto quello che sono in grado di offrirvi. I Valerio, Giampiero e Emanuele, tre ore di sane risate, lasciatevelo dire. E Giampiero con la sua classe, la sua eleganza, il suo stile vi dice: oh, te ne devi andare. Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo domani sui 106.6 di Radio Rock, vi voglio bene, ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
14: They play the best music.
13: Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: Rocky Pop on Radio Rock.
1: Mercoledì 13 maggio 2026, questa Antipop, bene sì. Allora, subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte, Gianpiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Ciao, ciao, buon ciao. Mercoledì, cari amici radioascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio, Gianpiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio, ragazzettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, anche alle 15.04, 55 secondi di mercoledì 13 maggio.
1: Ah, ma adesso anche i secondi spaccati.
3: Sì, hai visto, sono velocissimo, vero, proprio per spaccare il secondo, oltre che un'altra cosa, ma che per educazione non dirò.
1: Quello attiene più a come noi viviamo queste tre ore, no?
3: Sì, sì, è un problema.
1: Che non vediamo l'ora di andarcene, queste storie qui.
3: Questo è vero, però insomma ci dobbiamo stare, cerchiamo, no?
2: Emanuele, sì, facciamo almeno.
3: Per favore. Aiutami a uscire.
1: Se
3: non altro
1: rimaniamo, insomma.
2: Quello
1: magari
2: sì.
1: Proviamo a non andarci, perché sai, la radio è piena di gente, sì. No? Che deve lì metterti allegria. Noi manco per niente.
2: No, è vero. Va bene.
1: Lo diciamo sempre, quindi.
3: Sì. Oggi mi hanno detto, buon divertimento. Io dico, ma quale divertimento?
1: Ma che emozione?
3: Ma quali cazzo di emozione?
1: Così abbiamo risposto. E questo è solo l'inizio, va bene? Ci sono i Judas Priest per primi con Living After Midnight.
0: Radio

0: Living at Midnight, Judas Priest.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Beh, però se non gli va più a defalle le rubriche, mo il rimo.
0: Però ha ragione, perché cioè qua il problema quale mi diventa, che altrimenti sì, sarebbe la rima quotidiana a Leone Giuliana.
2: Vabbè, quindi... ma che ne so, magari c'è una parente a Bari che si chiama Giuliana.
0: Però
2: iniziamo
0: lui,
2: una quindi nuova rubrica.
3: Perché
2: su
3: forza
2: una...
3: a Bari?
2: Eh?
3: Perché per forza a Bari?
2: Non è di Bari, io non lo so,
3: sì,
2: io
3: però
2: per... non so io.
3: Perché anche la parente, cioè dovrebbe essere, capito? Può anche essere di Milano la parente.
2: Ah sì, ma io non me lo fa di...
3: Non lo so, sembrava, eh.
2: Ma io sai che è la cattiveria negli occhi di chi le dice.
0: Perché lui
2: le cose
0: ha detto la civiltà finisce anzi.
2: Sì, ha detto.
0: Ma non oggi.
2: Senti, un po'. Lì ci va in vacanza ad Anzio. Tu la sai, sta cosa.
3: Ho casa ad Anzio. Ho comprato casa ad Anzio.
2: E fa tutti

0: Altra cosa fuori onda.
1: Volevo, che
0: era Giuliano Caimano.
1: Caimano. Il Caimano come il film quello
2: di
1: Nanni Moretti, perché lui è un po' quello che poi l'anni, cioè no, poi il Berlusconi di Radio Rock,
0: soprattutto perché poi si distingue dall'uomo comune. Si parlava di questa roba fuori, fuori onda. Non
1: scena,
0: ho capito come, però così.
1: Infatti c'è una scena dove io sto nel taxi, siamo noi di Antipop nel taxi, no?
2: Questo nuovo film del Caimano.
1: Io l'ho pure ascoltato Giuliano Leone e il tassinaro napoletano fa lo dite pure, perché ha detto
0: va bene,
1: ragione.
0: È andata così.
1: È andata bene, andata così.
2: Bello.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: Wishing to Know, niente male questo pezzo dei Deathlands assieme al cantante dei Military Gun, che nello specifico dovremmo anche aver scritto da qualche parte come
1: Giancarlo.
0: Si chiama Ian Shelton. Giancarlo.
1: Sì, Giancarlo.
2: Giancarlo Ian Shelton.
0: C'ha il nome italiano anche. Com'è quello che fa Gus Fring a Breaking Bad?
2: Sì, no,
0: si chiama Gennaro Esposito.
2: Voglio dire.
0: Si può fare.
2: Assolutamente, pure in
3: adesso vi faccio ridere.
2: Che ci fai ridere?
3: Le risate registrate arrivano tutti da audio registrati a fine anni 40. Quindi tutte le persone che ridono sono morte. Non fa ridere.
2: Fa ridere. No, però io ti posso assicurare, mo parlo io al nome di
0: Antipop. Non credo che sia così sempre. Comunque.
2: Noi solo voci della generazione Z, quindi sì. Sono tutte risate di giù. Questi sono cazzi.
4: Ne registrati l'altro ieri.
2: No, massimo cui 18 anni.
0: Piace
2: massimo.
0: La radio, eh. Sì, loro non girano quelle casse Bluetooth a sentirsi sfere basta.
4: No, ridono di gusto quando c'è Antipop, più o meno.
2: Sì. È vero.

0: Life, Iggy Pop, bello il tempo, devo dire, che sta facendo almeno qui a Roma. E è matematico ormai da qualche settimana, quindi ho più di qualche indizio a pronto, insomma, a confermare quello che sto dicendo. Che ogni volta che venga a casa mia la donna delle pulizie, poi piova. Quindi,
1: quindi la colpa
0: non chiamare lava più la macchina.
1: La colpa è un po' la tua, no? Cioè,
2: non la chiamare. Vabbè.
0: Meglio vivere nella polvere, nell'immondizia, se poi deve toccare a tutti questo tempo.
1: Però
0: no?
1: se parliamo.
2: Che poi l'abitui, non è che.
0: Sì, cioè, no, tutto sommato si può fare.
1: Però un discorso anche di benessere collettivo. Anche un po' di benessere collettivo. Quindi, no? Evita di pulire casa, di far pulire casa.
0: C'ha ragione.
1: Così possiamo goderci del bellissimo.
2: Vabbè, ma noi oramai, Emanuele, ma che dobbiamo fare?
0: Cioè, che se dobbiamo godere?
2: Che se dobbiamo godere? Ormai quello che dobbiamo fare
0: è una pizza al sapo.
1: No, d'accordo. È semplicemente un discorso di essere felice, di aprire la finestra e vedere il sole invece che sta giornata.
0: Non accade da sempre, quindi non so cosa sia
2: successo. Però sai qual è il problema di Valerio? Che se
0: poi hanno battere malocchio a lei,
1: può essere.
2: Il problema di Valerio è che se poi apre la finestra gli entrano i cinghiali. Quindi, comunque, sì, siamo va.
1: Come è che entrano nella finestra i cinghiali?
2: No, no,
0: non te credi. Tu sai che sui cinghiali la gente dice la qualunque, no? Dice no, perché poi entrano nei gas e buttano giù la roba, dico come salvano,
1: cioè, che fanno, sale, cioè una rampa,
0: quello è qualcun altro che tira fuori l'immondizia e poi fa sì che i cinghiali la trovino a terra.
1: Diciamo, i cinghiali fanno
0: degli arnesi apposta,
1: i cinghiali fanno tante cose tranne quello lì,
0: tranne saltare, ecco, tranne quello sicuramente no.

0: We You Follow Evanescence. Allora salutiamo Yuri che chiede un brano dei Metallica e che sta andando, o meglio che ricorda a tutti di andare a vedere domani il film sugli Iron Maiden,
1: sì, questo domani.
0: Documentario Burning Ambition, di cui sicuramente avremo modo di parlare appunto nei prossimi giorni.
2: Però lui poi... ci chiede Metallica.
0: Però ci chiedi metà, è un po'
1: così. Vabbè, ma che vuol dire? Non può fare questo.
2: Sì, vabbè, magari era più attinente.
0: Vabbè,
2: no?
0: Cioè, ovviamente, se avesse parlato degli Iron Maiden, mi avesse chiesto i Pischelli.
2: Ma che cazzo c'entra adesso?
0: Non è che lui avrebbe
1: fatto che dire. Meno male che non lo dico solo io.
3: No, ma perché?
0: Ah, perché comincio ad aprire gli occhi anch'io.
1: Devi essere messo spalle al muro a un certo punto. Cioè, c'ha ragione, Valerio.
2: Ma c'ha ragione,
1: perché
0: nel senso, prima c'era un po' di congiuntivite.
1: No, questo può succedere. Comunque, secondo me, non c'è niente di male nel chiedere Metallica e nel, perché gli devi dare contro, Emanuele. Poi dice:
2: no,
1: perdiamo ascolti.
2: Contro, era fattuale.
1: Perdiamo
2: è fattuale.
1: Perdiamo
2: ma magari,
1: che
2: ma
1: la
2: magari
1: gente si offende,
2: qua.
1: Si offende
2: stanno
1: perché tu li tratti.
2: Qua. Stanno tutti qua, non è che se ne vanno,
1: Stanno tutti qua.
2: Sì. Bah. Poi questo è un messaggio da decifrare.
0: No, prego. Ho fatto in campagna una recinzione, credo volesse dire, un po' più alta. 1,5 metri, perché la mia compagna sostiene che ChatGPT le abbia detto che i cinghiali saltino.
2: Okay, e questo...
0: Allora, per non sentirla, ho alzato la rete di 0,5 metri in più.
1: Ha fatto bene.
0: Ma a me
1: però.
0: Pare follia, pesano 400-500 kg, vabbè, non esageriamo, però insomma, neanche pochissimo. Mo se mettono una startup più del metro, seppure fosse, vabbè, era per condividere. Eh sì, è un po' quello.
1: Però
0: che...
1: se si mettono uno sopra l'altro, magari l'ultimo rimane,
2: uno.
1: Fuori, però tutti gli altri
0: entrano.
2: Dipende da quanto
0: fa il palo, quello che rimane
2: dipende dall'altezza, no? Però al massimo loro caricano, quindi cioè abbassano la capocchia e tirano dritto, no? Però sì. saltare
0: no.
2: Poi è eccessivo, no?
1: No, ma salta uno sopra l'altro, proprio come
2: i cinghiali. Adesso cerchiamole noi sull'intelligenza artificiale ChatGPT.
0: Saltano quanto, voglio sapere.
1: No, ma poi
0: saltano un centimetro.
1: Puoi chiedere a ChatGPT se si mettono a cavaciccio i cinghiali.
0: Certo. E se uno rimane fuori a controllare, esatto. No? Giusto che non arrivi la forestale, che ne so.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto...
5: Oh, casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili...
8: Mi fa tutto un po' più grosso!
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
11: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
12: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
11: Dove?
12: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
11: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
12: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
13: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
14: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
15: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
16: We can have a party in there.
15: Stai ascoltando
16: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
17: Questo è
18: Antipop.
15: La trasmissione che è peggio è impossibile.
16: On Radio Rock.
19: Antipop di nuovo in vostra compagnia. Dopo il break delle 15.30 arrivano i Nirvana con Smash Light and Spirit.
16: Radio Rock.
20: Back in time.

0: Smells Light and Spirit, Nirvana. Davanti a me in Calabria ci scrivono: un cinghiale saltato su un muretto di quasi 2 metri.
1: Quindi saltano.
2: Non saltano.
3: Io me voglio deludere. Ma i cinghiali saltano e come?
0: Allora, io ho chiesto all'intelligenza artificiale.
1: Però si vede che a casette dov'era Sette Camini non saltano.
2: Ma non saltano da nessuna parte. O meglio, possono saltare perché sono dotati di zampe.
1: Tu a London Bar le mai avuti i cinghiali?
2: Sì, sì. Abbiamo fatto un fossato e non saltavano.
0: Dal ponte levatoio.
2: Esatto.
1: Hanno fatto il fossato.
2: Ah, tu hai fatto una ricerca?
0: Sì. Dice, un adulto, possono sorprendere parecchio, adulto può riuscire a saltare circa un metro e mezzo di altezza, in altezza, se motivato, quindi spaventato, in fuga.
1: Dai!
0: Gli altri che fanno
2: il coach, ce la fai!
0: E anche superare ostacoli più bassi con facilità sfruttando slancio e forza. Più che il salto verticale puro, il problema è che sono molto potenti.
2: Ecco quello.
0: Riescono ad arrampicarsi, spingere sotto le reti, le recinzioni, possono rompere barriere leggere. Per questo le recinzioni anticinghiale efficaci di solito sono alte almeno 1,5 metri. Ben ancorate a terra o interrate, robuste e spesso con rete metallica rigida
2: già
0: o elettrificata.
2: E parliamo già di una recinzione, no?
1: Alla
2: domanda: i cinghiali possono saltare? Mi viene risposto: i cinghiali non sono noti per la loro capacità di saltare in alto come i cervi.
0: Vabbè,
1: ma che vuol dire?
2: Ma possono superare ostacoli bassi, scavalcare reti o passare sotto di esse grufolando. Quindi
0: grufolando,
2: tipo, sai, l'evasione dalla prigione, no?
1: Fuga d'Alcatraz.
2: Piuttosto che saltare, tendono ad arrampicarsi. Fanno tipo...
1: Senti, i millennial come ridono. Questi erano tutti millennial.
2: Ma questi erano qui in studio.
1: Senti.
2: Sfondare con la forza o scavare per superare le recinzioni. Per difendere i terreni è preveribile una recinzione elettrificata.
1: Mamma mia, ma che esagerante.
0: Fatto
1: sai che video le mangiare, cioè i cinghiali. Che
2: possono saltare, ma dipende dalla motivazione che li spinge.
0: Esatto.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Things Were, Social Distortion.
1: Radio Rock Promotion.
0: Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio, quindi da dopodomani. Lacrime dal cielo, brano contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdite di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e la stessa Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming e in anteprima esclusiva su Radio Rock e Radio Rock Italia.

0: Lacrime dal cielo, Clara Moroni. Lady AI, ci scrive Barbara, non sbaglia mai. Comunque io a sette camini, sto a sette camini, ma cinghiali non ne abbiamo.
1: Dire un po', dire un
2: ma
1: po',
2: perché
1: Barbara.
2: C'è stata l'opera di bonifica del London Bar, è vero. Che è andata proprio per le strade di tutta sette camini, sì. C'era questo squadriglia anticinghiale, sì, possiamo chiamare. Sì, sì. Erano Emanuele, due dei Pischellis, perché uno ha detto di no,
1: e poi non era d'accordo.
2: E poi c'era
1: Don Matteo e Marco Columbro.
2: C'era Don Matteo e poi tanti del gruppo 21 aprile, quelli dello stadio proprio.
1: Dello stadio, e abbiamo fatto questa bonifica anticinghiale, abbiamo disboscato perché a sette camini erano interrati i cinghiali, abbiamo tolto tutto.
2: Infatti all'inizio lo stadio della Roma lo dovevano fare proprio a sette camini.
1: E lo vogliono chiamare lo stadio dei cinghiali.
2: Poi è stato disboscato tutto, e detto no, come facciamo? Dove lo facciamo? Se c'è un bosco.
1: No, il bosco sia allo stadio non si può fare perché poi i cinghiali dove vanno? Più o meno.
2: Però la vita com'è strana, no? Cioè laddove cioè dei volenterosi disboscano un posto proprio per far sì che si possa costruire uno stadio della Roma, la gente va, là non mi piace, invece di qua che devono sboscare tutto, togliere tutto quanto, allora qua non lo fanno.
1: Questa è un po' un'ingiustizia, però è un po' l'essenza della vita.
2: Vabbè, no, se lo dici io
1: ci credo. Ci credi?
0: Ma più che altro vorrei interpellare Barbara su come si parla di Emanuele Forte a sette camini.
2: Sì, facci sapere Barbara perché
0: no?
1: Ragazzi, io non credo mi conosca Barbara.
0: Sono le voci che ma
2: dai, caro municipio, ci ha messo i manifesti, hai fatto il municipio dei sette camini.
0: Dai.
2: Ci sono i manifesti tuoi, vota Emanuele. Sei tipo il brasiliano a sette camini.
1: sai che sono tipo mesi che vorrei parlare di questa cosa, mi dimentico sempre.
0: Il brasiliano che si è candidato.
2: Ma ci vedete che sei tutto che ti sei fatto tutto nero addosso.
1: Ma cocaina va rovinato. No, seriamente, ma
0: dopo il meno del problema.
1: Volevo dire, vi volevo dire, ma secondo me veramente sei candidato o è una gag? Perché non riesco
2: non
1: a capire.
2: Più, non sai oramai questo mondo dei social e la vita vera si fondono e diventano un tutt'uno.
1: Faccio fatica a capire, anche perché il programma politico.
0: Non
1: quale possa
2: no, però se vuoi io vorrei risentire lui che cioè che si presenta un po' in qualche modo.
0: Sì, dopo magari
2: possiamo recuperarlo.
0: Grazie. Passiamo.
2: Magari
0: qualcuno lo convinciamo.
2: Qualcuno lo convinciamo pure, che ne sai.

0: Relegamme Kings, allora l'avevamo promesso, il brasiliano che si candida a sindaco di Roma, eccolo qua.
1: Sono Massimiliano Minnocci. Questo messaggio è per te, giovane e meno giovane.
0: Giustamente.
1: Aiutami a portare in Campidoglio la tua voce. La voce che non hai mai avuto. Non essere più invisibile agli occhi degli altri. Aiutami a salire quei scalini.
0: Qui scalini.
1: Vota Minnocci Massimiliano.
2: Sì, io ho paura
1: di ridere. Sindaco di Roma.
2: Allora. Ma questa l'hai messa te in post produzione?
0: No, no,
2: era proprio la sua.
0: Questa allora, musica ci dava, tra l'altro, la ci lista è quid. Borgate giovani.
3: Allora, io vi dico, messaggio chiaro, preciso.
2: Vabbè, per forza.
3: Non,
2: limpio. Ma quando è che si vota?
3: Limpido,
2: non
3: lo so, mo ci arriviamo.
0: Forse a giugno.
3: Bellissima anche.
2: Si sta facendo
3: la base. La base è molto bella.
2: La base è bellissima.
3: La base molto bella. Com'è Borgate Giovani? Finisce.
0: Borgate Giovani, tra l'altro, il video è tutto fatto con l'AI, nel senso che lui è l'unica cosa vera di sto video, ma i giovani, gli anziani che interagiscono con lui e i luoghi sono fatti.
2: Vabbè, ma dagli tempo. Allora, però, non è che subito.
0: Ci mandano un comitato.
3: Ecco,
0: pian
3: ci mandano anche la locandina. Sì. Sono cambiato io. Anche Roma può cambiare.
2: È cambiato tantissimo, però mi sembra.
3: No, è cambiato dentro.
2: Come quando ballano,
3: come quando ballano
2: i DJ che fanno ballare la gente dentro,
3: cioè la gente tipo. È immobile, ma sta
2: però
3: ballando
2: sta ballando dentro.
3: Esatto.
2: Chiaro, ho capito.
0: Sì, sì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fis Fandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. La seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 13 maggio 2026, si apre con gli Editors e questa loro An End as a Star. Radio Rock, back in time.

0: i Foo Fighters.
1: Radio Rock Promotion.
0: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it.

0: Darkness, Edison, Metallica. Poi dite che non esaudiamo le richieste. Sì, ci mettiamo un'ora e mezza.
1: La pizza ancora non ci è arrivata. Questa è una cosa.
0: Mai nella vita.
2: Ma le ricorrenze di Giampiero.
3: No, me li montasso. Vabbè,
0: lo
3: comunque
0: so, la cassettiera.
3: Lo fa.
0: Però dillo quello che stavi dicendo sulla pizza. Anche se c'è la sigla delle ricorrenze.
1: Ma io vorrei andare un attimo al VAR dopo.
3: Che
1: è che in realtà, andando al VAR e analizzando, sei tu stavolta che sei montato solo la cassettiera.
3: Perché
0: una volta poi io lo fa pure a lui.
3: Ma meno male, Valerio, guarda, oggi guarda, grazie.
0: Perché comincia a aprire
3: gli occhi. Grazie. Ma meno male, perché vabbè. Senti, cominciamo con le pubblicazioni questa oggi, perché usciva nel 1985 un album che è uno dei preferiti, pensate, proprio di Emanuele Forte, perché usciva Brothers in Arms dei Dire Straits, quindi il quinto album della band di Mark Knopfler. Tanti pezzi bellissimi, tra cui Money for Nothing, no, dove c'è Sting che canta I Want My MTV, così.
0: Solo quello tutto il pezzo.
3: Tra l'altro volevo ricordare questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare in radio, perché rende proprio, ci rende persone del popolo in
1: assurge.
3: Qualche modo. Mi assurge al ruolo dell'uomo del popolo, perché io la canzone, quella Money for Nothing, me la ricordo, ma tipo, che ne so, fino agli 80 ero piccolo. L'estate, quando andavo al mare a Silve Marina, che c'era questo canale abruzzese, credo fosse TVQ qualcosa, Quoto, una cosa, non me lo ricordo bene, che faceva praticamente i gol del Pescara su Money for Nothing.
1: H24 c'era sti gol del Pescara. Che cazzo di gol ha fatto il Pescara?
3: Porco no, bam, Stiskovic. Quindi io, diciamo, volevo sentire quella. Però Valerio Cesari, che oggi è il vero capo di Antipop, no, come Emanuele,
1: io non voglio assurgere al ruolo di,
3: giustamente dice, se il disco si chiama Brothers in Arms,
1: perché non mettiamo
3: proprio Brothers in Arms?
1: Immaginatevi i gol del Pescara,
3: gol del Pescara, incredibile.

0: Sono Dancing in Arms, Dire Straits, album loro, questo loro quinto, che usciva oggi 41 anni fa.
1: Bellissimo, un po' voi. Discone, incredibilmente. Spero che tanti di voi abbiano pensato ai gol del Pescara. Sì, sì, anche Mazzara c'era, attenzione, della Roma. Massa. Attenzione, senti, andiamo avanti, perché oggi nel 1994, quindi un balzo di ben 9 anni in avanti, esce come terzo singolo da Super Unknown, te lo ricordi Super Unknown? Il brano scritto da Chris Cornell, ovvero Black Hole Sun, dopo aver frainteso un giornalista TV, Bad Animals Studio di Seattle, prodotto da Michael Bayhorn, 7 settimane al numero 1, poi insomma Grammy nel 95, tanti altri premi, tanti altri riconoscimenti per questo brano.
0: Ovviamente la canzone più famosa dei Soundgarden.
1: Secondo me sì. Anche qui, per me, voglio essere sempre che dico sempre le stesse cose, però mi ricordo, cioè secondo me in TV il video di questa canzone gli ha dato un boost importante, insomma.
2: Dava bei boost, belle spinte.
1: Belle spinte in
0: girare gli anni.
2: 8 volte a ogni ora, praticamente.
1: Sai, io penso, veramente, Super Unknown me lo sono comprato solo dopo aver visto
0: più
1: volte il video di Black Hole Sun.
2: Era utile, effettivamente.
1: L'ho comprato.
2: L'hai comprato?
1: Comprato.
2: Vabbè.
1: Però usato. Però ho comprato.
2: Comprare, pagato. Continua, magari.
1: Parla del nuovo.
2: Vabbè, lasciamo perdere. No,

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: ultima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto. automobili.it.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah? Good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: 16:39, sempre Antipop. Arriva anche Smooth Criminal, Michael Jackson.
4: Radio Rock.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson.
1: Radio Rock Promotion.
0: Gut Feeling tornano dal vivo al Wishes Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishes Club, via De Volsci 126 B, Roma. Brand new music right here.

0: nostra appunto.
1: Sì. Però noi per farla di domenica dovremmo andare in diretta il weekend, quindi
2: cosa che insomma
1: forse è meglio tenerla in settimana.
0: No.
1: Vabbè, eccoci qui a parlare di annunci assolutamente imperdibili. Iniziamo da questo: bicchieri da prosecco e da birra, no? Andiamo un po' a vedere. Vendesi numerosi bicchieri nuovi, sia da prosecco che da birra e da Coca-Cola.
2: Vabbè, quello che te pare.
1: Calice...
3: Non sono brandizzati.
1: No. Allora, calice prosecco, basso, euro 0,80 cada uno. Calice prosecco alto, euro 1 cada uno.
2: È alto. No,
1: Bicchiere Pepsi basso 50 centesimi cada uno. Adesso è
0: vabbè, perché vuoi bere tutte e due le cose?
2: Non lo so. C'è scritto Pepsi.
1: Bicchiere Pepsi medio pure 90 centesimi cada uno. Bicchiere Pepsi grande 1,50 euro cada uno. Quindi il bicchiere
2: va a peso e a dimensione, no?
1: Il bicchiere di Pepsi grande batte quello di prosecco alto,
2: certo,
1: a livello di costo e valore.
0: Anche di capienza,
1: anche di capienza,
2: forse sì. Puoi bere
1: bicchieri
2: più cose.
1: Da 0,25 da birra euro 50 centesimi.
2: Che tipo di birra
0: euro
2: cada
0: 5
2: uno.
0: Pure.
1: Così c'è scritto.
2: Perché anche il bicchiere cambia, eh.
1: Sì. Bicchieri da 0,33 85 centesimi, bicchieri da 0,50 2 euro, sempre birra. Si precisa che ci sono varie marche, ecco, per quelli da birra, Stella Artois o Garden, birra del Borgo,
2: quindi sono,
1: eccetera.
2: Sono brandizzati.
1: Quelli della birra sono brandizzati, gli altri no.
0: Ho preso tutta la vita a fregare birre.
2: Sì, più o meno sì.
0: Cose, voglio dire, dai, è l'unico
1: qua
0: modo.
1: Qua fine, no? Vedi, però lui li vende nuovi, quindi in realtà...
2: Nuovi lo dice lui.
1: Semplicemente non ci ha bevuto lui, comunque. Casting per ci programma. Chiedono,
2: scusate, i bicchieri sono pieni perché c'è un nostro amico che è interessato. No, i bicchieri non sono pieni, no?
0: La costava di più, cioè devi aggiungere il prezzo,
2: il costo del liquido.
1: Stavi al pub a quel punto.
2: Esatto.
1: Casting per programma televisivo. Casting, ricerchiamo da subito protagonisti di puntata per nota trasmissione televisiva in onda su rete nazionale.
2: Che però non ti dicono nella rete.
0: Ma che vuol dire?
1: Ci rivolgiamo a persone spicchiate con una buona dialettica tra i 18 e i 90 anni. Questo è il range.
2: Che cazzo c'era?
0: Sai che ci abbiamo andato? Vabbè.
2: Caro maestro, potrebbe essere.
1: Che abbiano voglia di trattare tematiche di interesse culturale e sociale in TV, immagino.
0: Sì.
1: La partecipazione al casting è aperta anche ad attori professionisti. Nello specifico cerchiamo vero medico di 40-50 anni, vero medico di 60-70 anni, ragazza mulatta del Ruanda proprio, che abbia accento italiano.
2: Troppo specifica,
1: sì,
2: come cosa.
1: 18-20 anni, altre figure di cui siamo alla ricerca. Ragazza 18-20 anni spigliata o attrice, uomo 50-55 spigliato o attore, donna 75 spigliata e basta. In questo caso uomo 35-60 del Ruanda con accento italiano. Per potersi candidare e avere ulteriori informazioni è necessario inviare insomma una mail all'indirizzo che qui viene riportato, numero di telefono, due foto, viso, figura intera, no occhiali da sole. Le candidature senza foto, si specifica, non verranno prese in considerazione. Se già presenti nel nostro database, non è necessario inviare una nuova candidatura.
2: Ho una domanda.
0: Riccardazzo.
2: Quando?
0: Chi?
2: Come si chiama?
0: Spider Riccardazzo.
2: Riccardazzo. Senti, no, quello che mi chiedo, ma perché cercano un vero medico se è comunque una fiction? Cioè, nel senso...
1: È un programma...
0: Perché magari è una fiction dove comunque devi essere molto...
2: Deve essere laureato in medicina e chirurgia.
0: Adesso, per esempio, c'è quella scena di Boris, no? Dove c'è Stanis che va dalla signora e dice no, interrompa immediatamente questa...
1: Lui faceva il medico.
0: E faceva il medico e gli dà tutta roba sbagliata e la signora porella infatta. Quindi magari metti che uno di questi gli prende il matto.
2: È una fiction, capito?
0: Pure questa è una fiction.
2: Quindi non serve un medico vero.
1: Però forse i medici sono gli unici che parlano dibattendo di quello che sanno.
2: Forse un medico, sul medico del lavoro che deve lì controllare, non lo so.
0: Ma io non capisco perché tu devi cambiare, cioè chiedono una cosa. Perché mi devi mandare il medico del lavoro? Che
2: no, dico, magari cercano qualcuno.
0: Medico del lavoro, mai del Ruanda, magari.
2: No, Ruanda c'è
1: italiano.
2: No, chiedono. Tu cerchi un attore che sia medico veramente.
0: Vabbè, tu dici giustamente.
2: Perché?
0: Se sei un medico veramente,
2: non
0: fai
2: vai
0: al medico,
2: l'attore.
0: Non è che fai l'attore.
1: Non è che fai.
0: Ma metti che vuoi arrotondare, metti che.
2: Però posso arrotondare essendo un bravo attore, e magari sono un giardiniere, però sono un bravo attore, capito?
0: No,
2: e faccio finta adesso un medico.
0: Ma non è quello che è richiesto.
2: Sì, ma perché è richiesto quello?
0: Ma lo so, devi chiamare a Valerio che
2: ultimo...
0: Ma lo vogliamo chiamare? Scusa,
2: senti, ma che vuoi?
1: Chiamiamo, c'è solo la mail.
2: E adesso i massaggi, no?
1: No.
2: Oggi
1: no,
2: niente
1: massaggi. Non li vuoi? Io li ho tolti. Avevo tanti messaggi di massaggi.
2: Vabbè.
1: Hai mai pensato a quanto tempo hai speso sforzandoti?
2: Non si dice più mulatto, mulatta, è offensivo.
1: Hanno scritto loro che...
2: Vabbè, offensivo di che?
1: No, non lo so, noi abbiamo comunque letto...
0: E io non ho detto mulatto.
2: No, tu l'hai pensato.
0: No, io non ho detto proprio nulla.
2: Non hai mai detto niente.
0: Ho detto Ruanda, però credo che non sia...
1: del casting, quindi... Hai mai pensato a quanto tempo hai speso sforzandoti di ripetere cose che non capivi? Offro lezioni private a studenti delle elementari, medie, superiori ed università. Ti è mai capitato di arrivare alla fine di una pagina e non ricordare nulla di ciò che avevi appena letto? Se sì, posso aiutarti a scoprire perché ciò avviene, può essere una bella scoperta. Con questo metodo si va direttamente alla sorgente della difficoltà, senza chiacchiere, spiegazioni, giustificazioni, sforzi di imparare a memoria il testo. Esiste un unico motivo per il quale una persona abbandona uno studio: diventa confusa o incapace di assimilare ciò che si sta studiando. È un metodo che richiede la partecipazione attiva e consapevole dello studente, un'esperienza di oltre 15 anni di applicazione di questo metodo. Sì, più che altro bisogna anche studiare st'annuncio.
0: Esatto, cioè poi che ti ricordi di questo annuncio?
1: Niente, per te può essere l'occasione di imparare un vero metodo di studio che ti porterai nella vita, essendo la vita stessa un processo di apprendimento. Se pensi di sapere già tutto sullo studio, allora questo annuncio non ti riguarda.
2: Tu sai tutto sullo studio? No. Ma forse ti riguarda pure a me.
1: Contattami per un colloquio preliminare gratuito, le lezioni online via Skype abbinato a piattaforma di e-learning, il pagamento delle lezioni private avviene attraverso i voucher IMSS per il lavoro accessorio.
2: Sentite, vogliamo fare un recap volante?
1: No.
0: È falso il recap, dai.
2: No, chi ha fatto la domanda?
1: Dai, fallo.
2: E tu no?
0: Ha detto di no, lui ha detto di sì, ma vince faccio. Il capo,
2: Antipop, Tribalistas, Giuliano Caimano, mi distingo dall'uomo comune. Cinghiali e maltempo, i cinghiali saltano,
3: evviva,
2: no al
3: e
2: bosco,
3: via.
2: Sì allo stadio, Minnocci, sono cambiato, anche Roma può cambiare, Borgate e giovani, ballo dentro, mi assurge, al ruolo di uomo del popolo, Silvi Marina, i gol del Pescara, le ricorrenze, lo scontrino di Giambie, gli annunci di Antipop, Ruanda, accento italiano, Riccardazzo, la sorgente della difficoltà.
0: Beh, 4, raga, oggi 4. male, anche perché continua a piove col sole, sì, però. Ed è una di quelle cose che mi fa incazzare, okay. Quindi se vai avanti 3,
2: faccio una domanda.
0: Prego. 2.
1: Una domanda che non metta in discussione.
0: No.
2: Come 2?
0: Innanzitutto
2: perché la pioggia
0: che mi fa incazzare. Voi potevate fare una preghiera,
2: e
0: chiedere all'Altissimo, di far smettere di piovere, invece non me ne frega niente, pensate solo a fare la radio e questi sono i risultati. Due, Emanuele, due a Valerio, ma due anche a me, è incredibile. Just for
4: fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
5: E siamo giunti quasi alla conclusione di questa partita. Unni contro Ukri, finale del torneo Skrog. Oplevildik perde la palla al centrocampo. Mallodrat vola verso la porta. Passa a Skrigur che salta Mnorg e allarga verso Tuborg. Parte il cross ed è Sgolg! Sgolg! Grande rovesciata di Velmi la pippa! Nella porta sbagliata.
6: Bravo Velmi, sei il numero uno, Velmi.
5: L'arbitro fischia alla fine della partita. Gli Ukri di Seppernad vincono la finale e diventano campioni del torneo Skrog. Qualche minuto dopo, nello spogliatoio degli Unni.
7: Velmi, fai schifo, sei una pippa.
6: Ma perché? Ho fatto Sgolg. Non capisco.
7: Hai fatto Sgolg nella porta sbagliata.
6: Ma perché? Ma che c'è? La porta giusta.
8: Applauso. Abbiamo i fucilati.
7: Fermi, zitti. State buoni.
9: Salve, Re Gaigim. Ci dispiace per la sconfitta.
7: Non vi preoccupate, lasciate stare Velmi la pippa.
6: Grazie, Re.
7: Zitto la pippa, sto parlando. Siamo una squadra, siamo uniti. Ed è per questo che ora tutti insieme picchieremo sta pippa de Velmi.
5: Nel frattempo il terribile Seppernad si gode la vittoria con i suoi Ukri. Ma tu lo senti sto rumore, sto fischio?
10: Sì, è tipo una zanzara. Ma da dove viene?
6: Io, ma qual è zanzara?
10: Terribile Seppernerd, chiediamo scusa. Oh, tutti zitti.
6: Sono d'ore che vi sto chiamando, vi devo dire una cosa.

0: vero, a me una volta mi ha detto che facevo più schifo del culo del grugnolo.
1: E infatti confermo, dobbiamo ammetterlo. Se oggi abbiamo vinto è grazie a Vermi la Pippa.
2: Vermi la Pippa, uno di noi.
1: Quindi lo sai pure tu.
2: Cosa?
1: Che Vermi la Pippa in realtà non è un nonno, ma un ogro abbandonato da neonato nell'antica foresta nera, è trovato da re Ergaghin padre durante una battuta di caccia di grugnolo. Portato a palazzo, è cresciuto come uno di loro, anche se già da bambino era una pippaccia malefica.
2: No, io non sapevo niente.
1: Cosa?
3: Uno per tutti, tutti per unni.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: La migliore musica rock tutto il giorno.
17: Very well. Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. È il momento anche dei Garbage che arrivano con Cherry Lips.

0: Texas, i Soen. Daniele Sepe ha pubblicato venerdì scorso 8 maggio un nuovo album che è 40N14, è il quarto capitolo di questa saga di Capitan Capitone, ed è per questo, ma non solo, che è un piacere averlo oggi nostro ospite in studio. Ciao Daniele.
1: Eccoci qua, buonasera.
0: Senti, anzitutto, no, in un'epoca in cui tutto è veloce, è usa e getta, tu pubblichi un altro disco che è molto ricco e stratificato, no? Cos'è? Un po' un atto di resistenza in qualche modo?
1: Noi resistiamo da sempre, perché ragazzi, in questo punto, in questa situazione dove tutto è veloce, a noi ci piace la lentezza, insomma. Sì. D'altronde da pirati siamo velisti, quindi diciamo siamo per la lentezza.
2: Tutto con calma, io lento, no? Però ascendisco l'anno
1: lento ma potente,
0: lento ma costante,
3: bello.
0: Senti, tu hai definito, no, questa di Capitan Capitone una sorta di saga, questo quarto capitolo, come si inserisce? Un punto d'arrivo, una nuova mutazione?
1: Ma è una mutazione quanto lo è stata la mutazione rispetto a 10 anni fa, che ha visto il primo capitolo di questa. È cambiata la musica, no? È cambiato il mondo, è cambiato la maniera di fare la musica, lo streaming sicuramente ha avuto più importanza di quanto ne avesse 10 anni fa, e quindi diciamo tutto prende un'altra piega, insomma.
0: Tu come ti poni a riguardo l'ascolto di musica?
1: Io mi pongo come il titolo di questo album, no? 40N14E, cioè mi pongo un po' fuori da
0: sul mare,
1: tutto, sul mare, guardiamo, osserviamo, ogni tanto lanciamo una bordata, diciamo, da qualche parte per prendere in giro i vari cliché, diciamo, del mondo della musica e non solo.
3: Senti, ti capita di ascoltare qualcosa di nuovo, immagino, cioè qualcosa che ti ha colpito in particolare, dici, oh, questa è roba bella?
1: Sì, capita, fortunatamente, voglio, perché se no sarebbe una vita capita, ma capita anche di scoprire cose che tu al tempo non avevi vagliato,
3: certo, in un certo modo.
1: Io poi sono uno che come onnivoro, quindi la mattina posso mettere tranquillamente una sinfonia di Mahler per svegliarmi e poi manca cucca che sepoltura, non me ne frega niente.
3: Il contrario, cioè, no.
1: Magari. Il contrario no, perché poi ti svegli un po' incazzato, metti in sepoltura, almeno inizi un po' più tranquillo. Però ecco, penso che la vita è breve, la musica è bella tutta, e quindi va indagata, ascoltata prima tutta e suonata anche tutta, perché in questo disco c'è di tutto, dall'EDM al metal, all'hip hop, alla trap, non me ne frega niente.
3: Banca, cioè, bello, diciamo, bello, sì. Bello.
1: D'altronde siamo una ciurma, quindi ognuno
0: fatto,
1: ognuno
0: sì, siete
1: di
0: pure
1: noi,
0: tanti poi.
1: Sì, da Tartaglia, Mario Insenga, ognuno ha la sua specificità, come si dice oggi, la sua specificità.
2: Però senti, al di là del fatto che voi siete tanti, no? Ripartendo dal titolo del disco, quindi questa immagine che ci ha regalato di te che stai al mare e che guardi la costa, con chi te porteresti con te? Cioè con chi staresti su questa barca al di là?
1: Io essendo maschio di un certo tipo, porterei le donne.
2: Ah, okay.
1: Quelle che suonano, che cantano, un fatto professionale, non equivocate, non equivocate.
3: Mica, cioè, niente, cioè la malizia,
2: no,
3: cioè
1: che poi tu subito voi ci ricamate sopra, insomma.
0: Senti, al di là insomma del ruolo che ha il mare nel titolo anche di questo album, tutta la saga appunto di Capitan Capitone, cosa ti interessa, visto che le coordinate riportano direttamente al mare di Napoli, no? Quello è l'ubicazione geografica che è rimandata dal titolo. Cosa ti interessa raccontare oggi

0: Napoli, e ancora è, artisticamente parlando, il laboratorio musicale come città che è sempre stata, perché noi viviamo Roma, quindi poi ne sappiamo attraverso voi artisti, no? Di quella che è la scena.
1: Ma guarda, è sempre un po' al centro dell'attenzione, diciamo, di quello che succede in Italia musicalmente, però la trovo un po' più provinciale rispetto a 20-30 anni fa, almeno dal punto di vista del tipo di proposta musicale in sé, cioè quel fatto sconvolgente che poteva essere stato Napoli Centrale di Gianni Cesenese o l'esordio di Pino Daniele, non ce lo ritrovo tanto mo, no? Quindi trovo un certo appiattimento, ma trovo un certo conformismo in tutta la musica, diciamo, a livello non solo napoletano, non solo italiano, ma a livello un po' globale, insomma,
0: certo. Parlando di influenze, di un brano in particolare che adesso ascoltiamo, tu, Daniele, non hai mai nascosto, ma insomma, come anche noi, il tuo amore per Frank Zappa, e hai ben visto di rivisitare in una tua personalissima versione Willy the Pimp, un brano del 1969 che, più che attualizzarlo, sembra quasi che tu ne abbia voluto far emergere l'attualità oggi, no? Non so se è stato questo.
1: Ma guarda, no, e a me mi colpiva un fatto, perché sì, è vero, mi piace Zappa, ma noi abbiamo avuto dei zappiani qua in Italia fortissimi, certo, che si chiamavano Squallor. Sembra strano, no, ma gli Squallor per me sono il gruppo più zappiano che abbiamo avuto qua in Italia. E abbiamo un altro personaggio che è di Salerno, che si chiama Gianfranco Marziano, che voi forse non conoscete, che è un altro zappiano di ferro. Per cui, pensando a certi testi degli Squallor, per esempio, ricordate che non mi piace ricotta, ma faccio ricottare. Andando a vedere il testo di Willy the Pimp, è una canzone di ricottare, quindi abbiamo pensato di fare una traduzione napoletano di Willy the Pimp.
0: Vabbè, io a questo punto ascolterei questo live che abbiamo creato in qualche modo, no? Dai.

0: The Pimp, Daniele Sepe, Capitan Capitone, i Fratelli della Costa, questa versione assurda, ecco, ne stavamo
1: bellissima,
0: parlando,
1: bellissima.
0: Assurda nel senso bello del termine, di questo brano famoso ovviamente di Frank Zappa. Stavi facendo, Daniele, un discorso interessante anche sul revival, no, che riguarda la musica, ma non solo, che però, ecco, magari tramite operazioni come questa è anche un modo, pure per come stavamo parlando della genesi di questo pezzo, di appassionarsi alle cose di qualche anno fa.
2: Sono d'accordo, però non trovo giusto che uno di 18 anni si deve appassionare alle cose di quando io ce n'avevo 18
0: anni. Diciamo che c'è un contrappasso negativo,
2: cioè,
0: questa cosa,
2: dire, un po',
0: no?
2: Come se io invece di comprare il nuovo disco di Bob Marley o dei Police o gli Iron Maiden dell'epoca, mi mettevo a comprare i dischi di Bobby Solo e compravo mia madre. Insomma, no, è strano, è un'epoca un po'. Io penso che la musica faccia parte in toto di quello che sono gli sviluppi della società, del civile, no? Per cui quando il futuro fa un po' paura, uno si rifugia nel passato. Quando il futuro sembra una cosa bellissima, cioè io sono nato con l'uomo che arrivava sulla luna, poi non so se è vero, se ci è andato, però comunque l'idea era quella là, con la guerra del Vietnam che finiva, eccetera, eccetera, a noi il futuro sembrava una cosa meravigliosa, certo. Per cui quando sentivi un disco di Emerson, Lake and Palmer o di Pink Floyd, o meglio ancora dei Weather Report, con dei suoni che erano futuribili e mai sentiti prima... Certo. Uno aveva l'idea di quello che doveva essere, certo, il futuro, no? E non ci spaventava il futuro, ci piaceva più del presente. Oggi penso che il futuro fa un po' schifo.
0: Per qualche motivo in meno.
1: Un po' paura.
3: Ma io posso dire che secondo me non è una cosa di adesso. Cioè io penso che sono tanti anni.
2: Sono 30 anni almeno.
3: Io penso che, cioè, finiti gli anni 90 non ci sia una decade che ti ricordi. Cioè se tu, io per esempio, prima ci stavano le serate anni 70, anni 60, anni 80, anni 90. La si è fermata, non c'è la serata... Guarda, c'è la serata 2000, ma
1: volendo allargare un po', forse fino al 2010 qualcosa ancora si poteva fare, trovare, identificare, vedere, però è proprio a tirare
3: dentro.
2: Pensate al cinema, no? Kubrick, no? 2001 di Stai nello spazio, no? Alla fine è un viaggio, un LSD, quello è un acido, no?
3: Sì,
2: finisce. Dopo tutto nemmeno male, perché lui si perde nell'universo, nello spazio-tempo, e si ritrova lui nello stesso tempo mentre muore e mentre nasce, no? È bellissimo. Dopodiché a un certo punto in poi i film di fantascienza sono tutti catastrofici, il mondo finisce per una ragione o per un'altra, o è l'atomica, o è
1: i zombie,
2: di tutto e di più, cioè, voglio dire, diventa un futuro che dice vabbè, allora è meglio la musica di mio nonno, è meglio la motocicletta,
0: film di fantascienza di Kubrick,
2: il pantalone di mio nonno.
1: Senti, in tema di musica arriva un messaggio: wow, quanto Zappa grande Daniele. Messaggio per te.
2: È perché io sono nipote di zappatori, cioè mio nonno, sia materni che paterni.
1: Quindi, quanto zappa,
2: zappavano proprio,
1: è verbo,
2: cioè, nel senso proprio che andavano a zappare la mattina.
1: Okay, chiaro.
0: Allora, Daniele, tu sarai dal vivo da fine mese, poi anche qui a Roma il prossimo, con progetti diversi. E c'è oltre Napoli una città a cui ti senti particolarmente legato, e perché, se vuoi dircelo?
2: Ce ne stanno tante di città a cui sono legato. Di sicuro sono tutte quante, hanno una latitudine più al sud, per cui da L'Avana a...
3: proprio sud.
2: Sì, a Bahia, cioè voglio dire, insomma, qualunque posto. Io l'ultimo posto in cui sono stato a suonare fuori Italia è stato il Cairo, una città bellissima, cioè basta che sta un po' più a sud di Mzende Buon, insomma, da Salerno
0: a Palermo,
2: da una
0: parte dell'alta dell'oceano.
2: Sì, insomma, ecco, mi sembra che si viva molto più facilmente, almeno quantomeno, anche se poveri, con un pantaloncino e una maglietta può campare. Prova a fare il povero in Svezia e me lo
0: è
2: fai
0: diverso, sì. Forse sì, insomma, sì. Non te la passi benissimo. Daniele, noi ti ringraziamo e chiudiamo con un altro pezzo, se ti va di dirci qualcosa, visto che poi c'è stato un cambio di programma, no? Eravamo partiti con l'idea di passare un pezzo che era anche stato consigliato dal tuo ufficio stampa, ovvero Anche i rapper hanno una mamma.
2: Sono contro gli uffici stampa.
0: Quindi tu hai
1: detto,
0: proprio per importi, hai detto no, siamo a Radio Rock, dobbiamo ascoltare Papessa Tan.
2: Assolutamente sì, questo è un brano che abbiamo fatto, ovviamente come tutti i miei dischi, registrato in diretta in studio, ed è una cosa, diciamo, che è partita così. Io volevo fare un pezzo che avesse a che vedere col rapporto che c'è fra finanza e guerra, no? Quanto Wall Street influenza il Pentagono, quanto la borsa di Monaco influenza certe scelte della Comunità Europea sulla guerra. Però avevo scritto un primo testo insieme agli altri ragazzi, con Sabba, Marinzenga, Tartaglia, cioè, però sembrava un po' una canzone, pareva una canzone militante di quelle là, sai, un po' alla 9-9 posse, noi siamo contro. Per cui a un certo punto ho detto: non si può fare, non mi piace a me questa retorica militante. Mi è venuto in mente, vi ricordate quella storia di quella poesia che recitava Proietti? Il lonfo, il lonfo, mi è venuto in mente, ma ho detto: oh, ma quella è una cosa, facciamo un pezzo ovviamente incazzatissimo e quindi heavy, se non heavy quantomeno hard rock, e facciamo un testo dove si capisce di quello che stiamo parlando ma non lo si dice in maniera così
1: un
2: evidente.
1: Po' una supercazzola.
2: Una supercazzola incazzata, quindi ecco, e quindi va per Satan.
0: Daniele, grazie e alla prossima.
2: Grazie a voi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Enough talk! It's time to rock!
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Antipop che gioca tra pochissimo con voi, non indovina chi te le suona, scopriremo tra poco assieme qual è il gioco di oggi. Lui sicuramente però è Alice Cooper, questo possiamo dirlo, questa è la sua Feed My Frankenstein.
0: Radio

0: Emma, Frankenstein, Alice Cooper.
1: Va ora in onda a Chiapparella.
2: Ah, proprio i giochi del cortile.
3: Forza, quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
5: Primi in Europa ad aver portato Acchiapparella o Chiapparella nel mondo radiofonico e l'abbiamo trasformato in un radio game show.
0: Kate Middleton a Reggio Emilia, la piazza semplice e vicina al popolo. Abbiamo la piazza di Reggio Emilia che ha espresso questo pensiero su Kate Middleton.
5: Quindi oggi sentiremo la piazza di Reggio Emilia, sì, o Kate Middleton. Immagino. Beh, come si gioca ad Acchiapparella? Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare il disco, così come la band o l'artista che lo hanno realizzato. Ovviamente è una chiapparella radiofonica, radiofonicamente parlando, non è che noi ci mettiamo a rincorrere per lo studio, quello lo facciamo in un secondo momento. Chiedo al maestro Giambiero però il premio e il livello di difficoltà.
2: Il livello di difficoltà è Daniele Sepe su Luigi Sepe, vi ricordate, il portiere.
5: Certo.
2: Giocava anche con la Fiorentina, periodo al Napoli, Parma e poi insomma... anche la Lazio, quindi questo lo squalifica po' come, come atleta.
0: Come se non avessimo detto nulla.
5: E come premio cosa abbiamo?
2: Come premio quest'oggi cosa vogliamo regalare? Beh, assolutamente è un biglietto per partecipare alla prima del film su Leandro Cufré, una nuova... state calmi però.
0: Non sapevo che ci fosse questo progetto.
2: Ci stiamo lavorando sopra. Stavo scherzando. Assolutamente.
0: Anni importanti.
2: Tra l'altro, questa sera tutti al cinema Barberini a vedere il film di Aldair. Non diciamo stupidaggini e quant'altro.
0: Vabbè,
5: quindi il premio
2: siete
5: è...
2: zittiti,
5: no,
2: che
5: ma
2: succede?
5: Fatto ridere, non me l'aspettavo. Il premio sarebbe giusto onorare.
2: Era l'altro giorno, era il compleanno di Leandro Cufré. Anzi, ne
5: vogliamo regalare.
2: Per fare gli auguri. Tanti auguri Leandro, per me sei il mio idolo, cioè sei il giocatore più forte.
5: Possiamo regalare Leandro Cufré simbolicamente, no, radiofonicamente parlando. Radiofonicamente
0: quando venne alla Roma, Capello commentò: non lo conosco.
5: Grandissimo Leandro.
0: E comunque
5: è il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1996. La copertina è un mosaico di 156 Polaroid.
2: Cioè, che sta nazionale.
5: Chi è? Cufré.

0: Il maestro Cesari è pronto a suonare. Cosa suona? Sciabani non dà?
1: No, no. Oggi suono la piazza di Reggio Emilia.
0: Immaginavo.
1: Immaginai, però me l'hai chiesto.
2: Fallo suonare.
1: Ma comunque sto aprendo gli occhi, guarda.
2: Ma meno male, ma vale,
1: sto
2: guarda
1: aprendo
2: che...
1: gli occhi.
0: Apri gli occhi e suona, smettila.
1: La piazza di Reggio Emilia, Reggio Emilia in purezza suona così. Così.
3: Riderà, riderà. Tu falla ridere perché.
2: Questo mi confermate non essere Gian Pieretti, questo.
1: No, questo è anche
0: Marco,
2: neanche Ricky Gianco. Ricky Malco, come si chiama?
0: Ricky Gianco.
2: Attenzione,
1: è Little Tony. Andiamo a sentire come la piazza di Reggio Emilia.
2: Perché se non lo sai è un problema, eh?
1: Certo, all'interno del disco di oggi.
0: Sì.
2: Sta prendendo la rincorsa in qualche modo.
1: Perché?
2: No, perché io giustamente da lontano.
1: Ah, sì. Certo. La sta facendo al pianoforte.
2: Esatto, quello,
1: no?
2: quello.
1: La piazza di Reggio Emilia. La suona,
2: certo, certo. La suona così,
0: tutta,
2: ma
0: tutta la piazza che
1: tutta
0: suona.
1: Tutta la piazza che suona questo brano. Magari guardando una puntata di The Last of Us, chissà.
0: Vabbè.
1: Detto questo.
2: Ma perché devono guardare?
1: Perché sta canzone. Vabbè, poi.
2: Ma poi me lo spieghi. Poi me lo spiego.
1: Il gioco è a chiapparella, sì. 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su Radio Rock.

0: In the Stars, la nuova dei Rolling Stones, che usciranno a luglio con un nuovo album Foreign Tongues, di cui questo estratto è il primo singolo ufficiale. Dobbiamo
1: sempre
0: dire
1: bellini,
0: che loro
1: dai.
0: I singoli, ma anche gli album, specialmente li sbagliano. Andiamo di recap, dai.
1: Allora, nell'attesa di capire quando si giocherà il derby, che ancora non il derby di Roma, che ancora non si sa. No, nell'attesa di. Nell'attesa di. È il quarto album della band o dell'artista, pubblicato nel 1996. La copertina è un mosaico di 156 Polaroid. Ultimi due indizi, poi ce ne andiamo. Dai su, forza.
2: Il titolo, volutamente ambiguo, richiama il rifiuto di formule e schemi del rock mainstream, ma anche delle aspettative dei fan.
3: Critica oggi.
0: Oggi c'è voluto andare un po' più così.
3: Sì, con i piedi di piume.
0: Esattamente. Va bene, c'è anche il reverse.

0: Cosa che ha urlato,
1: però credo che grande
2: urlato,
1: si sia capita quella cosa lì, no?
2: Ma lui a un certo punto si parte e poi dice Necruro Necria, Necruro Necria, che credo sia un luogo dove, appunto, io prima ho parlato di Pinarino, dove Di Vedder andava al mare anni fa. Vabbè, ma si capiva che era Di Vedder, dai.
1: Sì, però atto ormai, voglio dire, no?
0: Spoilerone qua.
2: Però era tanto che non facevo spoiler.
1: Però abbiamo detto nelle vesti di cosa.
2: Vabbè, ragazzi, ho detto, dai.
0: No, perché c'è un nostro amico che scrive, cioè Di Vedder. No.
1: Vedi?
2: Forse è colpa di quell'amico là.
0: Sì, infatti è colpa di bastardo.
1: Dai, 3899 106 e 600.

0: Nobody Wants to Die, Rival Sons, brano di qualche anno fa. Cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele Giampiero, che dissi voglia, sì. Secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo?
1: Sì, dai, sì,
2: speriamo,
1: sì,
2: dai.

0: vogliamo sentire leggere se come dite voi, a dispetto di quanto potesse sembrare facile, anche del quasi spoiler del maestro Giampiero, non ci sono arrivati così in tanti.
1: Attenzione, perché era difficile.
2: Perché nei Beatles in realtà.
1: Però io ho aiutato invece voi.
0: Eddie Vedder, Pearl Jam allora. E finisce qua.
2: Bene così.
1: Allora, non sai mai capito dove si gioca a chiappare.
2: Istituire un nuovo indizio, l'indizio Giambiero.
0: Sì.
2: Del maestro Giambiero.
1: Anche un altro.
2: No, già detto.
1: Oh, inizia a pagare questo gioco, hai rotto le scatole. Ma tu mi stai a sfruttare un po' già, tanto, un
0: prima
1: po' troppo.
0: Poi aprirei gli occhi anche te.
2: Già li prendi i soldi comunque.
1: Non mi pare quelli che prendi te, non mi pare. Non mi pare che io ho il London Bar a Sette Camini.
2: Ma che c'entra?
1: Ma perché sei quello, te sei ricco di famiglia, mo me lo resti.
0: Guarda, fortuna che stiamo tutti aprendo gli occhi.
2: Fatti i soldi con la borsa, capito?
0: Vabbè. Ci arriva Fabio.
1: Posso salutare? Ciao.
0: No,
1: aspettiamo.
0: Saluta Vince Fabio, Pearl Jam /, no code.
2: Bravo Fabio!
0: Allora, a questo punto possiamo andarcene. Grazie. Allora io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Grazie
1: ciao,
2: Valerio Cesare. Grazie a te, maestro Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao la cassettiere. Ma io chiuderei così oggi.
0: Così, vi lasciamo con Polonia e Sandro con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico quasi sempre, the show must go on. Ciao!
3: Bravo. Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! concessionariafiori.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Attenzione! Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
15: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
16: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
15: Dinanzi a richieste inconcepibili,
17: come fa tutto un po' più grosso?
15: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
20: Lo prometto.
18: Vi dichiaro uniti per sempre.
21: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
22: Todis, buongiorno convenienza.
23: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
24: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Apriamo oggi con i Papa Roach perché è disponibile per l'ascolto in streaming l'inedita See You in Hell, nuovo brano realizzato in collaborazione con il rapper indiano Yanumankind. Il pezzo, che segue di neanche due mesi l'ultimo Wake Up Calling, fa parte della colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Devil May Cry, ispirata all'omonimo videogioco uscita ieri. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson a The Canadian Press, nel corso della quale il cantante ha parlato dei costi dei biglietti dei concerti del gruppo. Abbiamo sempre cercato di mantenere dei prezzi più bassi rispetto alla media, perché in tutta onestà non vogliamo una schiera di persone ricche sotto al palco, ha detto. Vogliamo che ci siano veri fan e loro non sempre possono permettersi di spendere tutti quei soldi. Quindi per noi è davvero fondamentale poter agire in questo modo. Infine, gli Steel Panther con la nuova The Mother's Day Song, rilasciata dalla formazione statunitense in occasione dell'ultima festa della mamma, nonché primo inedito dalla recente firma con Frontiers Music. Attiva dal 1997, la band farà tappa in Italia a luglio per un unico concerto in programma il 7 dello stesso mese all'Alcatraz di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da €45,70, commissioni escluse.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 13 maggio 1970.
3: Ha luogo a New York la premiere di Let It Be, documentario diretto da Michael Lindsay Hogg sul 12° e ultimo album in studio dei Beatles, uscito 5 giorni prima.
2: 1996.
3: Gli Oasis stabiliscono nel Regno Unito il record per il sold out più rapido di sempre, esaurendo in solo 9 ore tutti i 330.000 biglietti del loro successivo tour estivo.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore!
1: On Radio Rock.
4: Hippy Purra, un altro mercoledì, il 13 maggio per essere esatti, ma almeno sono le 18:11. Questo vuol dire che la gran parte di questa giornata ce la siamo lasciata alle spalle. Adesso andrà sempre meglio a partire da questo Malrumore che vi accompagnerà come sempre nel pomeriggio di Radio Rock fino alle ore 21. Ben ritrovate, ben ritrovati da Paolo Agnazzomo, con me Sandro Canori. Tra poco iniziamo senza

0: Siamo tornati indietro nel tempo, perché non esiste quella attuale di sigla per questi due, gli Usos, che sono qui da day one-ish, più o meno dal primo giorno. Più o meno dal primo giorno di questa nuova forma di Marrumore, ma un giorno sì, 27 no. C'è anche il nostro Sandro Canori, buonasera.
1: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatori di Radio Rock a 100, Marrumore fino alle 21, te, perché io alle 8 vado a vedere il film su Alda. Capito? Chi è il fan di Topolino qua?
2: Tu.
1: E quindi vado io da Pluto.

Ti dicevamo, risaputamente, il giorno veramente difficile della settimana, ma Radio Rock è sempre qui per voi, ma rumore ancora di più, quindi 3899 106 e 600, scriveteci un po' quello che vi pare. Come al solito arrivano già richieste musicali e altri pensieri a cui attendere tra poco, perché prima arriva la nostra prima novità. Brand new music right here.

0: parli, sistemati quella faccia, ok, con un aggettivo prima, ma sistemati la faccia, fix your face. Novità, devo dire, gustosissima, soprattutto grazie a questo condimento di Fred Durst, che sembra proprio Fred Durst al tempo di Nuki, una novità che trovate sul sito radiorock.it. MGK, fix your face. Buon pomeriggio Sandro Canori, buon pomeriggio a tutti quelli che scrivono al 3899 106 e 600. C'è chi si fa delle domande sulla giornata di ieri di Marrumore, come il nostro Daniele. Daniele, ieri Marrumore è stato sotto attacco delle macchine, lo ripetiamo, è stato un giorno molto difficile, siamo sopravvissuti, ci sono dei danni, ma cerchiamo di pensare in avanti, anche perché oggi super puntata dalle ore 19 circa sarà con noi Alosi, Alessandro Alosi, molti se lo ricordano sicuramente per il Pan del Diavolo, altri bravi per la sua carriera solista, ci sarà anche della musica dal vivo, io non vedo l'ora. 3899 106 600, cosa dite? Ambulanza.
1: Aiutami Pau, oggi è una giornata veramente veramente brutta, sono invaso da tifosi dell'Inter,
0: è vero,
1: e credimi non so se stasera augurarmi l'alluvione che affoghino tutti o morire io,
0: le cavallette.
1: Aiuto,
0: ci sono tanti, senti, ci sono quante ambulanze, quante cose, beh, non sarà facile.
2: Lazio, però l'ascoltatore, no,
0: stai scherzando?
2: Eh?
0: Stai scherzando?
2: Eh no, perché si è lamentato solo dei tifosi dell'Inter allora?
0: Perché sono in più a quelli che già girano. Marco, non so come dirtelo, Canori ti ha dato del Lazio.
2: No, tu l'hai fatto.
0: No, io l'ho fatto, assolutamente no. Poi,
2: io ho fatto una domanda.
0: Assolutamente no. Bisogni musicali ne abbiamo?
3: Ciao Paoloni.
0: Buonasera.
3: C'ho un craving, mi
0: un
3: puoi
0: craving,
3: aiutare?
0: Un craving, Gioro, un craving.
3: Vorrei sentire
0: una voglia.
3: Strange Machines dei The Gathering, The Gathering, The The Gathering,
0: The
3: vabbè,
0: Gathering,
3: insomma,
0: vabbè,
3: la dunanza.
0: Quella roba là.
3: Grazie.
0: Prego.
3: Perché mi ricordo che questa cantante che si chiama Anneke, che è la lead vocals dei The Gathering, ha una voce veramente gagliarda.
0: Giorgio ha deciso di spingere quest'oggi. Vorrei delle pillole di Giorgio dove ci parla dell'inglese antico o qualcosa del genere. Sandro, stamattina ti hanno difeso, ieri abbiamo detto di scrivere al morning show, al The Rock Show, per lamentarsi del fatto che tu, proprio tu, non hai ricevuto la scatola, pacchetto.
2: Guarda,
0: influencer.
2: Guarda, nel pacchetto influencer c'era il poster del film che mi ha regalato Giampiero Giuli.
0: Pensa, che cuore d'oro il piccolo Giampiero. Lo hanno fatto, hanno portato avanti la tua voce, quindi oggi quando vedi il direttore gli puoi sputare, sei d'accordo?
2: Beh, vediamo, io non faccio niente, il pueblo parla per me e spero di ricevere questa scatola, anche se non ha più senso perché la promozione...
0: It's over.
2: Vabbè, no, vero, no, perché oggi è la prima, no?
0: Esatto, puoi
2: invitarli. Vuol dire che uscirà per tutti... Ah, non lo dico quando, vaffanculo, se volete che dico pubblicamente quando esce il film al cinema, mi dovete mandare la scatola a casa.
0: Oppure mandatela a me, perché anch'io lo so e lo posso dire. Senti, è bellissimo, a Stoccolma hanno messo un robot gestito da Gemini a gestire questo bar, okay? Gli hanno dato un budget, lui aveva delle possibilità. Secondo te sta andando bene o male?
2: Male.
0: Malissimo, e la cosa più bella è il nome che hanno dato a questo robot. E cosa ti aspetti con un nome così? Però ne parliamo tra poco, perché non mi è bastato quello che abbiamo ascoltato fino adesso, cioè vale a dire quel pezzettino piccolo, solo la punta di Fred Durst, non fa tutti i Limp Bizkit, e anche qui si torna indietro. Primo disco per loro, questo è Counter.

migliori grazie anche a questi vecchi Limp Bizkit e alle loro Strilla. Si conclude già la prima mezz'ora di Marrumore, neanche abbiamo detto ah, pensa un po'. Andiamo al break con un altro pericolo, High Voltage Electric Six.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
2: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto! Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Valigia pronta?
8: Sì.
7: Documento preso?
8: Certo.
7: Bagaglio a mano?
8: Eccolo.
7: E il parcheggio?
8: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
9: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Auto. Automobili.it.
12: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
13: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
15: Partiamo?
16: Sì, ma con che auto?
15: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
16: Tipo?
15: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
16: Ok, allora si parte davvero.
15: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
17: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
18: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
17: Dinanzi a richieste inconcepibili.
19: Mi fa tutto un po' più grosso?
17: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
20: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
21: Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Prosegue Malrumore in questo mercoledì 13 maggio qui a Radio Rock. Sono le 18:39 minuti. Torniamo indietro nel tempo al 1994. Stone Temple Pilots, Vaseline.
0: Radio Rock. Back in time.

0: tra le novità targate Radio Rock Cryogen. Commentavamo anche fuori onda con il nostro ospite Alosi, che sarà a questi microfoni dalle 19, che sembra i Muse che calano tutti gli assi, tutte le cose belle che hanno fatto negli anni in una sola canzone, quindi no, un po' Plug in Baby, un po' Hysteria, un po' di cose belle per cercare di Hysteria e rimettere insieme tutti i fan. Ma noi eravamo rimasti a Stoccolma nella prima parte di Mal Rumore, caro Sandro, perché? Perché Gemini gestisce un bar, ma in 448 lo sta già mandando in rovina. Praticamente c'è un agente vero e proprio basato su Google Gemini che ha preso il controllo di un vero bar a Stoccolma con un budget reale, quindi tutti soldi veri, di $21,000, la facoltà di assumere dipendenti, ordinare merci e gestire i fornitori, cioè la base di quello che deve fare chi ha e gestisce un bar. Dopo meno di un mese dall'apertura, il bilancio è il seguente: circa 5.700, quindi siamo partiti con $21,000. Abbiamo incassato un totale di $5,700, quindi, però dici vabbè. Vabbè, meno di un mese
1: serve tempo per rientrare dell'investimento iniziale.
0: Ci sono meno di $5,000 rimasti in cassa e quindi questo fa sì che $16,000 non ci sono più. Ma vuoi sapere qual è la cosa più bella? La gente è stato chiamato con un nome che potrebbe far capire di più ai nostri amici del nord-est.
1: Franco.
0: Meno Mona.
1: Ah, beh, sarà una casualità, dai.
0: Vabbè, ovviamente Mona è un nome piuttosto comune.
1: Mona
0: che ha ricevuto istruzioni semplici: gestire il locale in modo redditizio, essere disponibile con il personale, risolvere da solo i problemi operativi quotidiani. E quindi i baristi umani continuano a preparare caffè e servire i clienti. Mona invece comanda tutto quello che è dietro le quinte: comunicare con lo staff, i clienti possono addirittura chiamare direttamente il locale per fare delle domande a questo nostro robot. Ma questo robot ci sta dimostrando che non è poi così vero che ci ruberanno.
1: Real Mona Experience.
0: I have the real Mona Experience. Insomma, la gestione quotidiana di tutte le cose ha complicato la sua vita, perché ha ordinato 3.000 paia di guanti in lattice, 6.000 tovaglioli.
1: Bello.
0: Per un locale con una manciata di dipendenti.
1: Però ha comprati per tutto l'anno.
0: Ha acquistato 4 kit di pronto soccorso e pomodorini in scatola che nessun piatto del menù prevede. Sul fronte delle forniture di pane il comportamento è stato un po' altalenante. Giorni con scorte doppie rispetto al necessario, altri giorni in cui non c'era nulla di quello che serviva, costringendo i baristi a cancellare vari panini dal menù. E quindi questo viene attribuito al context window limitato, cioè
1: window,
0: la memoria a breve termine di Gemini, che ovviamente se tu ti sei dimenticato, cioè dopo 2 settimane che non valuti quanto pane serve a questo ristorante o questo bar, in questo caso la memoria viene cancellata. Forse, dico forse, mettiamo a lavorare e a gestire un bar un robot che abbiamo programmato per farlo bene? E non brucia $21,000 così?
1: Se l'hai programmato per essere Mona, quello brucia $20,000.
0: Nomen omen, potremmo proprio dire in questo caso.
1: Ma perché hanno usato Gemini?
0: Perché sono... l'hanno voluto... Lo volano, è progetto di Gemini, fatto con questo laboratorio.
1: Perché a me Gemini mi fa sempre pensare a Arles.
0: Al cavaliere.
1: Arles. Il grande sacerdote dei Cavalieri dello Zodiaco, però
0: esatto.
1: Lasciando questo, non è andata benissimo, quindi
0: no, per niente.
1: Quindi tutta questa paura che ci ruberanno, che ci stanno rubando in realtà, perché in alcuni ambiti lo stanno facendo il lavoro, mentre
0: non
1: altri lavori
0: vedi comunque. Porta un po' di luce
1: ad oggi
0: strano pomeriggio.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Ermedico, che bello rivederla al reparto geriatrico.
3: Ah sì signora, talmente bello che quando ho saputo ho sperato che mia moglie ci avesse avuto un incidente per non venire.
2: Ma sa che mi ricorda questo camice?
3: Su marito?
2: No, che mi marito, quello era talmente veloce che tutte le mattine lo dovevo pettinare.
3: Ah, perché da solo non ci riusciva?
2: In testa sì, ma dietro le spalle no. No, mi ricorda quell'attore che ha fatto quel film.
3: Ah signor, detta così potrei essere chiunque.
2: Aspetta un attimo. Ida, Ida.
3: Oh, ma che se strilla? Guardi che qua c'è sta gente che sta in coma, eh.
2: Appunto, pure se strillo mica si sveglia.
4: Agatina, stavo a fa un clistere. Che c'è?
2: E ti ricordi come si chiamava quell'attore che aveva fatto quel film?
4: Il medico della mutua, dici?
2: Sì, brava.
3: Sordi.
2: Eh?
3: Sordi.
2: Che?
3: Sordi.
2: Come?
3: Sordi.
4: Il medico, ma che se strilla? Guardi che qui c'è gente che sta in coma, eh.
3: Ah, signor, non so io che strillo, è questa che è sorda.
2: Sordi, che sorda. Si chiamava Sordi. Quanto mi piaceva e quanto gli piacevo io.
4: Scusa gatina, che vorresti di? Che da giovane sei stata corteggiata da Sordi?
2: Sì sì, ci ha provato più di una volta.
3: Ah signor, abbiamo detto sordi, mica ciechi, eh.
2: È scostumato, guarda che io c'avevo il punto vita da Lollo e il seno da Loren.
3: Sì sì, e la faccia come Totò.
4: Chi è?
3: Ma chi è chi?
4: E ho sentito Totò. Chi ha bussato?
2: Hanno bussato. Chi è?
3: Bocca mia.
0: Ermedico in prima linea.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: mi fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
15: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri.
16: Musiche di Piotta.
15: Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Tutto quanto passerà.
18: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
19: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
18: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
19: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
18: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
19: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
18: Valentino Auto. Automobili.it.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
1: Ritorniamo in diretta a 19:07 minuti in questo momento, mercoledì 13 maggio, chiaramente sempre Radio Rock, la seconda ora di Malrumore che si arricchisce con la presenza tra poco ai nostri microfoni di Alosi. In realtà ritorna poco indietro nel tempo per una Smashing Pumpkins dolcissimi con Silvery Sometimes.
0: Radio Rock, back in time.

0: voleva questo po' di zucchero da parte degli Smashing Pumpkins. Silvery Sometimes 19:10 riapre mal rumore i suoi microfoni, e non solo io, Polonia Zumo, non solo Sandro Canori ancora con noi, anche ben ritrovato a Dalosi. Da queste parti veramente una gioia riaverti qui.
1: Grazie per avermi aperto.
2: Buonasera.
0: Esatto, i citofoni, le macchine stanno facendo cose strane ultimamente in questo programma, quindi già il fatto che tu sia riuscito ad entrare è tanta roba. Il caos ti vuole bene, noi ancora di più, perché sei qui per parlare di un nuovo lavoro, sei qui anche abbracciando una chitarra, quindi si presenta un'ora molto interessante, questa di Malrumore. Sandro, noi diciamo sempre, ultimamente da un po' di tempo, very evil, very nice.
2: Esatto.
0: Come si chiama questo nuovo lavoro di Alosi? Cose molto cattive. Quindi già la base di partenza, ecco, è buonissima. Ci tufferemo ovviamente in questo lavoro, ci tufferemo un po' in tutto quello che può essere una chiacchierata con il tempo che la radio ci concede, ma l'abitudine qui a Malrumore fa sì che quando rientriamo in diretta abbiamo appena fatto un salto nel passato, tra poco facciamo un salto nella contemporaneità, perché ascoltiamo una novità. Addirittura qui c'è il ritorno degli Europe con un pezzo pesantissimo. Oh. E la domanda che facciamo ai nostri ospiti in apertura è: tu, Alessandro Alosi, che cosa hai ascoltato nell'ultimo anno? Che siano cose nuove o magari sempre anche la solita vecchia canzone che non ti abbandona mai, vai a capire.
1: Allora, nell'ultimo anno, diciamo di relativamente nuovo, mi sono piaciuti molto i Nightbeats. Sono un gruppo di Austin che si rifanno ai 13 Floor Elevator, a quelle cose psichedeliche, e sono stati anche in Italia in apertura ai Black Rebel Motorcycle Club.
0: Ok.
1: Penso che l'ultimo disco gli abbia prodotto il bassista Robert.
0: Ok.
1: E loro sono veramente, veramente belli. È uno di quei pochi dischi

0: la storia della musica italiana, il rock, rockabilly, è stata una figata. Poi alla fine, dopo il tributo, mi sono autopremiato e sono andato a sentire Ricky Gianco che raccontava la storia.
1: Wow.
0: Bellissimo.
1: Cavoli, quante esperienze. E hai detto una cosa che mi si collega a quello che volevo chiederti a proposito dell'ascoltare la musica oggi, no? Cosa hai ascoltato nell'ultimo anno, cosa ti ha dato piacere. Da musicista, da chi le canzoni le scrive, le produce, le suona e anche quelle degli altri, collaborazioni di tutto e di più. È cambiato il tuo ascolto della musica? Cioè quello che fai quando ascolti la musica oggi è ancora... scoprire e ancora trovare il modo di rilassarsi? Che cos'è oggi per te ascoltare la musica?
0: Beh, allora, scoprire e rilassarsi è, diciamo, l'obiettivo migliore, l'obiettivo principale. Cioè riuscire ad ascoltare della musica e goderne mi fa piacere.
1: Si riesce ancora?
0: Sì, con qualche difficoltà, fra la internet che non va, un abbonamento che devi rinnovare, una pubblicità, ci si riesce. Se no, metto davanti un disco... Anzi, una cosa che mi piace tantissimo è andare ai mercatini dei vinili e comprare i dischi alla vecchia, in base alla copertina. L'altra volta ho trovato Goddess of Fortune, che è un disco di musica, diciamo, sacra, indiana, Hare Krishna, Govinda. Giro e c'era scritto prodotto da George Harrison, 2 euro.
1: Cosa cavolo,
0: lo prendo, torno a casa felicissimo, bellissimo.
1: Una cosa fantastica. Viva i mercatini e viva gli ospiti che sono perfetti per Marrumore. Tra poco continuiamo a parlare di Alosi e di cose molto cattive. Intanto, come dicevamo, la novità degli Europe. Brand new music, right?

0: fa piangere di Adriano, di cantare e suonare la canzone che più mi fa piangere di Adriano Celentano, cosa che adesso dovrebbe deviare tutta questa intervista, perché mi provocate. Però in realtà stavi proprio parlando di una cosa che comunque questo ti ho chiesto cosa ti è rimasto in mano anche del tributo che hai fatto, e mi dicevi che questa canzone è inutile davvero,
1: sì.
0: La usi per chiudere i concerti in acustico.
1: In acustico fra il pubblico, e ti raccontavo che la gente non la sa. Poi quando il ritornello alla fine ripete "ma so che ti farei soffrire di più" 4 volte, alla 4ª volta tutti all'improvviso sono vecchi e la sanno tutti.
0: Che bello, che momento di unione, quasi da messa, io impazzisco. Però ecco, prima che io prenda queste briglie dei miei cavalli e vada chissà dove, purtroppo ci sono comunque gli infedeli, parlavamo di scoprire la musica, ci può essere chi ancora non ha messo insieme i pezzi e non ha capito all'osi chi è. E quindi facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Un artista la cui voce riconosciamo ad ogni volta, a prescindere se l'abbiamo conosciuto nella formazione Il Pan del Diavolo, che tanto ci sta a cuore, a prescindere se l'abbiamo trovato magari in collaborazione con altri gruppi che ci piacciono molto, oppure se seguite Marrumore avete seguito anche l'uscita dei suoi album. 2019 usciva 1985,
1: sì.
0: Giusto? Mazza che bravo, ho detto santo, ho detto 2 anni bene nello stesso ordine. Poi c'è stato Cult,
1: sì,
0: 2023, e adesso proprio In These Days è appena uscito, come vi dicevamo, Cose Molto Cattive. Un percorso quindi che vede tanta mescolanza, scrivere canzoni tue, scrivere canzoni anche per gli altri, scrivere tante cose, suonarle e cantarle. Se io penso a una cosa che mi riporta al Pan del Diavolo è l'urgenza, un'urgenza quasi istintiva. Non hai cambiato propriamente forma, perché si sente ancora quel vigore, ma sicuramente ci sono stati dei cambiamenti in te proprio.
1: Ammazza!
0: A prescindere dall'età.
1: Ammazza se ci sono stati. Però nella musica sì, conservo, non volontariamente ma fortunatamente, conservo una certa ricerca di qualcosa che non sia scontato, che non sia costruito per forza con un esercizio di stile. Mi auguro di avere ancora la voglia di cercare qualcosa da dire o da cantare ancora per un po'. Adesso c'ho questo disco che è uscito da poco, quindi per il momento sono salvo.
0: Ok, siamo ancora lì. Infatti sono molto marzulliana in questa serata. La direzione in cui pensavo io è: si scrive per sopravvivere ancora dopo tanti anni, è una necessità proprio biologica, o è cambiata la necessità, magari adesso si scrive per capire qualcosa che non hai ancora capito. Cos'è la tua rosa dei venti, dove punta?
1: Ma è una cosa abbastanza viscerale, non è così ragionata, non scrivo perché, il perché poi mi arriva dopo. Scrivo senza sapere dove andrà a finire tutto, dove andrò a finire io, dove andranno a finire le canzoni. E poi alla fine il disco diventa un po' uno specchio e lo capisco dopo.
0: Ok.
1: Anche mi è capitato che delle canzoni mie mi dessero degli schiaffi in faccia anni dopo.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: tipo?
1: Dice Capossela che le canzoni sono un po', rivelano il futuro a posteriori.
0: Quando ci arrivi? Ah,
1: esatto.
0: Era questo! Ok, e ti è successo? Possiamo dire con quale?
1: Ma guarda,
0: varie.
1: Sì, ecco.
0: Ecco, lasciamole varie. Lì, varie.
1: Varie.
0: Ma effettivamente, a proposito di parlare di se stessi, quando è uscito 1985, che comunque riporta il tuo anno di nascita, trovavo degli agganci che potessero sembrare autobiografici, no? E invece quando arriviamo qui a Cose Molto Cattive, la narrazione sembra più metaforica, sembra più simbolica. Hai detto non scrivo perché, il perché arriva dopo, arriva col disco. Qual è il perché di Cose Molto Cattive? L'abbiamo già capito?
1: Allora è difficile, caro Marzullo.
0: Adesso basta, parliamo solo di calcio, non lo so.
1: Mantengo un po' questa idea che la musica poi non deve essere spiegata al 100%, cioè non ragioniamo sul perché. Ti ripeto, il perché spesso te lo restituisce dopo. Io ho fatto alcuni giri bui nell'anima e sono uscite delle canzoni. Ci sono state le esperienze più positive che mi hanno ridato forza e energia e mi hanno portato a scriverne altre, quindi è un po' un mix.
0: Un po' e un po'. Noi iniziamo anche ad ascoltarlo magari questo disco, oltre che parlarne in maniera metaforica e molto aulica. Notti di Coppe, la traccia numero 5. Iniziamo da questa.
1: Vai.
0: mi sembra una buona idea. Uscito per La Tempesta, dischi, cose molto cattive. Questo è Alosi con Notte di Coppe.

One, loro sono gli Europe, come vi ho detto. Riuscirò a schiacciare tutti questi tasti? Sì, novità targata Radio Rock. Mentre andava questa novità, allora il nostro ospite di oggi pensava bene, fuori onda Sandra, di cantare la canzone che più mi

0: Notti di coppe, qualora non fosse chiaro, lui è Alosi, ospite oggi qui a Marrumore, il primo assaggio insieme di questo nuovo disco che si chiama Cose Molto Cattive.
1: Sì.
0: E quindi...
1: Ah, vuoi sapere da me qualcosa?
0: Beh, Sandro, sei il primo ascolto, sei qui ancora
1: perché
0: noi.
1: Giustamente, a Cose Molto Cattive, lei ha pensato a me, perché io sono la cosa molto cattiva di questa trasmissione. E tra l'altro viviamo questo periodo storico in cui siamo immersi in cose molto cattive, no? E tu con questa leggerezza, no? Dai il titolo all'album Cose Molto Cattive, quali sono queste cose per te oggi?
2: Beh,
1: hai visto, pensavi di essere sopravvissuto a un marzullo, e ne è arrivato un altro quando meno te l'aspettavi, è incredibile.
2: Beh, c'è un film che si chiama...
0: Se il disco lo chiamavi Banane non ti chiedevamo quali banane fossero, o forse sì, però non lo
2: erano
0: so.
2: Erano quelle dei Minions in quel caso. C'è un film, anche se il titolo del disco non è ispirato al film, lo conoscete?
1: No.
2: Con Christian Slater, un film anni 90, Cameron Diaz.
0: Come si chiama? No,
2: Cose molto cattive.
0: Sì, sto cercando di ricordarmi il titolo originale, no? Perché se in italiano era Cose molto cattive, probabilmente in inglese era The Time That Once That I Went to My Parents.
1: Un cast incredibile.
2: Incredibile. Allora, possiamo fare una metafora questa volta col film, così mi salvo dalle vostre domande. Allora, loro fanno una festa. In questa festa, ovviamente, muore qualcuno. Decidono di seppellirlo e iniziare a nascondere questo segreto che li porterà alla distruzione totale e finiranno che si uccidono tutti fra di loro.
1: Quindi c'hai anche risparmiato il tempo di vedere il film. Ormai.
2: E poi c'è una sorpresa alla fine. Però è una sorta di escalation così. In realtà tutti abbiamo qualcosa di interpretabile come cattivo o meno che teniamo lì e che potrebbe anche spesso essere necessario non risolvere. Probabilmente è più difficile conviverci che cercare di risolverlo. Magari non è il periodo giusto, magari è la risposta giusta nel periodo sbagliato.
1: Poi risenti una vecchia canzone e dici, vedi?
2: Hai visto?
1: Assolutamente.
0: Ok, quindi Cose Molto Cattive. Tra l'altro che Ale ha portato a me in versione CD, mi fa troppo ridere che adesso stiamo diventando il contrario, no? Cioè, prima ti portavano disco e vinile, perché esiste in entrambi i formati, e ti dicevano, ma ce l'hai il piatto per i vinili? Adesso è, ma ce l'hai ancora il lettore CD? E quindi sì, io che sono ovviamente...
1: Però stiamo solo invecchiando. Però,
0: esatto, però stiamo facendo giri diversi. Prima era più raro il piatto, adesso voi ce l'avete ancora la macchina che legge i CD? Io sì, e
1: anzi,
0: quindi...
1: Anzi, ad oggi è più probabile che hai il piatto per sentire il vinile.
2: È vero, no, infatti è così, è così.
0: E tra l'altro il mio impianto è il test degli amici musicisti per vedere se hanno fatto bene i mix, quindi questo disco in macchina suonerà benissimo. Non voglio questa responsabilità, questo è già mixato, è già chiuso. Tra l'altro, come spesso succede, ti ritrovi a lavorare con una bella ciurma di persone, alcune che ti porti dietro da tantissimo. Vogliamo dire qualche nome di chi ha composto con te questa roba?
2: Allora, composta...
0: Nel senso di mani in pasta e composizione fisica.
2: Allora, diciamo, suonata, c'è la band quasi tutto l'album, è suonato in presa diretta con i musicisti che mi hanno accompagnato dal vivo spesso e che hanno anche registrato quest'album. Facciamo qualche nome: Emanuele Alosi alla batteria, Ugo Cappadoni al basso, Rosario Romona con la chitarra e Filippo Lamarca alle tastiere.
0: Fantastico.
2: E come composizione, i pezzi sono quasi tutti scritti da me, tranne Giochi di Lusso, che è scritta a quattro mani con Luca Di Blasi, che era anche chitarrista di 85, in questo momento è impegnato con il tour di Saif, insomma ha cambiato sponda, però gli si vuole sempre bene. E poi sponda musicale, per carità. E poi Notti di Coppe, che abbiamo ascoltato, che è stata fatta con DJ Ghost, che è un DJ scratch della cricca di Alien Army, della crew di Alien Army, quindi pop old school. Io sono tornato da Palermo con dei vinili dal mitico Punk Funk ad agosto in uno studio abbandonato dove non c'era né anima viva. E allora, con un po' di energia, ci siamo messi lì. Lui ha fatto questo campionamento, l'abbiamo portato in studio, l'abbiamo risuonato tutto, quindi la musica non è esattamente mia, è mia e di DJ Ghost.
0: Bellissimo. E poi troviamo per esempio anche Mimosa, che recentemente è stata qui in studio con noi, con te, nella traccia 4 Le Fate.
2: Mimosa, voce magica della traccia Le Fate.
0: Va bene, non è quella che ascolteremo andando verso il break, è quest'altra, che tra l'altro è quella che chiude il disco. Una piccola pausa, poi torniamo ancora qui con Marrumore, ancora insieme ad Alosi. L'album si chiude con questa che si chiama Porta Dio.

sentimento. Sta finendo il tempo. Ho come una visione. La musica è una rivoluzione. Per chi è stato troppo fuori, per chi è stato troppo dentro, per chi la guerra è il proprio spettro. A chi non paga mai, a chi paga sempre, buon anno, festa ricorrente.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: umano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
7: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
6: Dove?
7: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
6: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
7: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Radio Rock dal 2018 è green.
11: È green.
10: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Sono le 19:38 minuti, Malrumore prosegue con questo studio ricco di persone e ospiti e musica soprattutto. Tra poco Alosi canterà e suonerà per noi, ma prima un Back in Time con i Libertines.
0: Radio Rock, Back in Time.

0: piacciono i Libertines, lo facciamo anche noi. Prima di proseguire con la novità, c'è una cosa che vi voglio ricordare. Radio Rock Promotion. I nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta zia, la casa è mia, la zia Olga muore. I quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate dal 7 al 17 maggio. Morta zia, la casa è mia, al Teatro Roma, via Umberto, zona Tuscolana. Tuscolana, parcheggio riservato. Info e prenotazioni 06 78 50626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Ricordate sempre dei biglietti ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: Capita de Subsonica grida, effettivamente ci esorta a farlo ed effettivamente siamo qui a Marromoro, un luogo dove spesso gridiamo, di solito lo fa Sandro Canori in quest'ultima stagione, effettivamente ho iniziato anche io quest'oggi a gridare per noi, c'è Alessandro Alosi, faccio fatica perché mi viene da dire solo Alessandro, poi dico Alosi, Alessandro, Alosi, Alosi, nome d'arte che però è anche in qualche modo il nome proprio, che oggi sta qui a parlare con noi di cose molto cattive. Ci scrivevate di ripetere per favore tutte le informazioni, ecco qua, cose molto cattive appena uscito per La Tempesta Dischi, sono 8 tracce, nella mezz'ora precedente abbiamo ascoltato dal disco alcune cose, abbiamo la fortuna questa sera a Marromoro di sentirti suonare anche dal vivo, ovviamente chitarra e voce, ma il tuo ruolo migliore in assoluto. Chi sei? La traccia che apre il disco, giusto?
1: Sì.
0: Quindi, ladies and gentlemen, per noi qui a Marromoro, Alosi, chi sei?

0: My God. Allora, signore e signori, da cose molto cattive, proprio la canzone che apre questo disco appena uscito, sì, fatta dal vivo Tutto per Noi.
1: È una domanda semplice, no? Sì. Chi sei? Come stai, no? Però a questo punto, visto che ormai hai capito che il mood...
2: Aspetta, posso tossire intanto?
0: Sì, esatto, fai quello che vuoi, para tu, insomma, disco, ripetiamo un po' di cose appena uscito. Dai, puoi anche bere, se
1: sì,
0: vuoi.
1: Assolutamente, serve acqua, l'acqua ce l'abbiamo. Grazie. Perfetto. No, dicevo, la domanda chi sei è semplice come la domanda come stai, visto che hai capito qual è, diciamo, un po' il tenore di questa intervista che stiamo tenendo, ti stiamo facendo scavare all'interno anche con domande semplicemente complesse, quindi io ti chiedo a te chi sei, cioè oltre la parte da performance, produttore, cantautore, chi sei?
0: Chi sei?
2: Beh, non lo so. La parte dopo, la parte quella di fuori dalla musica, ha importanza? È veramente importante? Non lo so. Chi sei in questo caso? A me piace avere domande nelle canzoni.
1: Okay.
2: Domande senza risposte. Però, diciamo, in questa canzone si gira intorno senza mai arrivare a una vera risposta.
1: Okay.
2: Vai dove ti porta il caos. Segui quello che succede. È difficile. Certo. È difficile. Poi nella musica, quando traduci te stesso in musica, devi anche pensare, devi avere uno specchio davanti. Chi pensi di essere? Tutto la tua musica poi nasce da lì.
1: Certo.
2: Cioè, un altro autore che pensa di essere uno sfigato magari fa delle canzoni incredibili.
1: Certo.
2: E magari quello invece che pensa di essere un grande
1: fighissimo
2: magari no. Io mi ricordo che ero a Milano, ora tu dici che fai oltre la musica, ero a Milano a fare il tecnico in teatro e c'era questo cartellone gigante, avevo appena ricevuto il CD, comunque l'album non era uscito, ma c'era l'idea totale e davanti il teatro c'era questo manifesto gigante.
1: Sì.
2: Con scritto sono un grande, questo era il nome del tour, è sono un grande. C'era proprio l'opposto del mio piccolissimo chi sei.
1: Quindi forse la domanda giusta non è chi sei, ma è chi ti credi di essere.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Forse la domanda che dovremmo farci un po' più spesso. Ale, posso tornare indietro nel tempo con tutti questi sei e ascoltare una traccia da 1985?
2: Assolutamente sì. Grazie.
0: Mi sembra una cosa necessaria perché è un altro dei brani più marmorosi possibili della produzione di Alosi. Sei.

0: i numeri molto chiari qui a Marrumore Alosi. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, non al 1985, ma il titolo dell'album, il suo primo lavoro solista. Questo per soddisfare anche la vostra voglia di capire in toto il percorso di un artista che oggi arriva appunto a cose molto cattive. Album uscito, cosa c'è nel futuro, Ale? Date, cose, come siamo messi?
1: Allora, abbiamo un po' di date in giro da scoprire attraverso i social. Sto lavorando a un video che uscirà la settimana prossima. Scusate, devo tossire.
0: Vai, così. Noi qui mangiamo, scuotiamo.
1: Uscirà una sorta di piccolo video live, docu video, okay, la settimana prossima. Per il resto mi sintonizzo stile Tesla sulle frequenze universali e vedo di prendere qualche altra canzone in giro nell'etere.
2: Vediamo. Ho fatto riferimento a social, quali social? Instagram, ecco, Facebook?
1: Allora, Instagram, basta scrivere instagram.com/alosi, idem per Facebook. Okay. Ho fatto pure un
2: canale,
1: il canale YouTube. Sì, ho fatto un canalino YouTube proprio creato ora, in cui sto caricando tutti i bootleg dei miei concerti.
0: Beh,
1: c'è proprio una cosa alla vecchia.
0: Da dire.
2: Sì, sì.
1: Eh sì, ragazzi, se volete.
0: Alosi sempre, Alosi su YouTube.
1: Alosi 85, Alosi 85.
0: Sì.
1: Ho fatto uno sfigatissimo TikTok che non so come funziona.
0: Cosa ci metti adesso? Fai balletti anche
2: Fuggite
0: tu?
2: Fuggite sciocchi.
1: No, cioè, provo a mettere le cose serie e poi vedo 2 visualizzazioni, 4 visualizzazioni. Non lo so usare.
0: È un mondo strano.
2: Non è il giusto utilizzo del mezzo. Forse dovresti mettere gli stessi video, ma tipo nudo, mentre urli, no?
1: Okay,
2: questo,
1: quindi...
2: o mentre fai dei panini, credo. No?
1: Esatto,
0: esatto.
1: No, infatti è quella la cosa, probabilmente.
0: Però fate attenzione, perché se cercate Alosi, ecco, no, finite su degli siti svizzeri che parlano di
2: totale. Posso capire che non è la stessa.
0: Non è Alosi.ch.
2: Anzi, seguite i social per rimanere aggiornati appunto sulle prossime date, prossime novità, uscite video.
0: Yes. Io sto per salutarvi entrambi, sia Sandro, che sappiamo tutti dove andrà.
3: Va bene.
0: Maledizione, fai attenzione alla tifoseria che c'è in giro per la capitale quest'oggi, tu più che altro. E Ale, tu se riesci a salutarci con l'ultima canzone.
1: Al massimo io vi do un colpo di tosse mentre canto. Peggiorando di momento in momento, cioè.
0: Noi questo
1: tra poco
0: piace.
1: Perdo la voce.
0: Piace. Grazie. Tutto ancora molto di più. Intanto ti ringrazio, così non ti faccio parlare più alla fine. E
1: grazie.
0: Come va? Ci accompagna verso il break e l'ultima ora di Marrumore, che mi troverà in solitaria dal vivo qui negli studi di Radio Rock, ancora una volta Alosi.

0: Alosi a Radio Rock.
1: Grazie mille, noi torniamo tra poco.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iperfestival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i superluoghi della capitale. La Casina delle Civette a Villa Torlonia, in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana, nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
8: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
9: Ho detto che è mia.
7: Ha detto.
9: Oh, casa è mia.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
8: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30. Via dei Volsci 126B. Roma.
18: Groenlandia.
19: Sky Italia.
18: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
19: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
18: Solo al cinema dal 21 maggio.
19: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel Club Capitolino.
18: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
19: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
18: Francesco Totti,
19: Carlo Verdone,
18: Zico e molti altri.
19: Musiche di Piotta.
18: Info e biglietti su nexostudios.it.
20: Tutto quanto passerà.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
13: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
20: Malrumore.
13: On Radio Rock.
21: Si sono fatte le 29 minuti qui a Radio Rock, l'ultima ora di Malrumore in compagnia di Paolo Agnazzumo. Fino alle 21 è stata una puntata epica, lo dicono anche i Faith No More.
13: Radio

gustosissimo salto indietro nel tempo, 1989, se non vado errata, ma inconfondibili Faith No More e la loro Epic. Un salto verso gli eroi del passato ci riporta immediatamente al presente più contemporaneo. Torniamo ancora una volta in Italia, tra l'altro un giro vicinissimo a dove stavamo proprio adesso, perché Ale Alosi, nostro ospite, il Pan del Diavolo, stretto rapporto con il buon Piero Pelù e Elite FIBA 17 Re, la loro novità. Brand new music right.

0: 17 re i Litfib tra le novità targate a Radio Rock. Sarebbe bello un finale shalala, no, più no, anzi che dire una cosa. Va bene, questo è Marrumore, se non l'avete capito. Questa è stata una puntata piuttosto intensa, sono molto contenta di ritrovarci in questo finale in cui magari possiamo dedicarci a un po' più di intimità, un po' più di musica. Ne abbiamo ascoltata tanta, siamo stati fortunati anche dal vivo. E rimaniamo solo per un altro pezzettino in Italia, poi giuro da qui alla fine solo cose internazionali, perché tutto questo urlare 17, 17 mi fa pensare alle canzoni con i numeri. E quindi stavo finendo nel disco dei Si Boom Voilà, perché c'è un brano che si chiama Santi Numeri, quanti no, Santi Numeri, ed effettivamente era perfetto. E poi mi sono ricordata che però anche loro hanno da poco, poco, pochissimo pubblicato un nuovo singolo. Non è ancora entrato tra le novità di Radio Rock, quindi chissà, intanto ce lo godiamo così internos. Si chiama Quelli Buoni.
1: Noi siamo quelli.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

E avete sentito quanto anche questa sia tema delle ultime due puntate di Marrumore, quelli buoni, sì, boom, voilà. Entrati a gamba tesa tra i migliori artisti italiani in assoluto. Però l'abbiamo detto, dai, basta Italia. Mamma mia, quanto mi piacciono! Basta Italia, io ce l'ho in testa dall'inizio della trasmissione. Ho bisogno di tornare dai Primal Scream. Feeling like a demon again.

di quei brani che arriva di sera in un mercoledì di maggio così strano e particolare, così difficile come tutti i mercoledì, e un po' pulisce, leva tutto, sparaglia e ci sentiamo già molto meglio. Grazie Primal Scream, continuiamo fino al break per un po' più di carica, in questo caso gli AFI, tanto cari con Girls Not Grey, poi una piccolissima pausa e l'ultima mezz'ora di Malrumore, quindi restate lì.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rocks.

0: Milano.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Proprio così, state ascoltando Malrumore qui a Radio Rock e se tutto va bene lo farete anche per questi ultimi 26 minuti da passare in mia compagnia. Paolonia Zumo molto contenta di essere qui e di tornare indietro al 1978 con i Dire Straits. Radio Rock.

Mi sembra qualcosa di incredibilmente felice questa Quality In, per dire che sia una canzone di Editors, ma sono proprio loro, votateli sul sito radiorock.it. Radio Rock Promotion. Mentre io vi ricordo una data importante, Roma Distorta presenta giovedì, domani 14 maggio, Psychonaut 4, Sedna, Invernoir e Disnea. Arrivano a Roma i Gregoriani, Psychonaut 4, la band Depressive Black Metal, attualmente in tour in Europa, farà tappa anche nella capitale per un live imperdibile. Con loro, come vi dicevo, abbiamo Sedna, Invernoir e Disnea, che io non riesco a dire ma ci sto provando. Tutto questo in quel bel luogo che è il Traffic Live, in via Prenestina 738. E inoltre anche di più, Ponte del Diavolo, Ereb Altor e Galvanizer. Tutte le info comunque le potete trovare su www.romadistorta.com. E quindi ascoltiamoli questi Psychonaut 4.

Davvero molto gustosi questi Psyche Note 4, che come dicevamo saranno dal vivo alla Traffic domani, ma se aspettiamo un altro po', se aspettiamo qualche mese, se abbiamo la pazienza di sopravvivere all'ennesima torbida estate fastidiosa della nostra vita, beh, poi verremo premiati. Basterà solo arrivare ad ottobre, perché nello stesso luogo, al Traffic, suoneranno anche i miei amati Slow Mosa. Non vedo l'ora, 7 ottobre, da segnare in calendario.

Nel deserto della mia mente, in my mind's desert, gli Slow Moose per l'appunto. Forse questa non l'abbiamo mai ascoltata, sempre parte del loro album Slow Moose, lo stesso in cui è presente anche la fantastica Horses. Perché abbiamo ascoltato questa volta? Per farvi capire quanto è stupido il pubblico medio, perché per esempio andando a vedere i loro ascolti su Spotify, questa qui, che sì, è bella, che gli vuoi dire? Ha 1 milione di ascolti in più rispetto a Horses, che è una delle canzoni più belle ed epiche mai create, quindi, come sempre, non ci capiamo nulla. Sapete che cosa manca da questa nostra prima parte di settimana, da questo nostro mercoledì così difficile, prima di lasciare tutto quanto al buon Matteo Strano? Manca un Maynard quotidiano fatto come si deve, quindi non vogliatemi male se quest'oggi ci salutiamo con dei Tool dannata. Non troppo, insomma, gli anni che passano tra un disco e l'altro sono quelli, non è colpa loro, però va bene. Un bel Tool come si deve con The Pot. Grazie a tutte e tutti, ci ritroviamo domani dalle 18 alle 21 e come detto adesso, tra poco, con voi, Bring on the Night. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ultima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Rock. 24 ore di puro rock, tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night.
5: On Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Spero che fino a questo momento, questo mercoledì, per tutti voi sia andato particolarmente bene. Se vi va, intanto anche oggi chiuderemo insieme questa giornata fra un po' di chiacchiere, ma soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, ascoltiamo qualcosa dei Deftones.

0: Bravi, bravi, come al solito sottolineo con piacere le soddisfazioni che ci date con i vostri messaggi, perché è subito arrivata stasera attraverso Telegram la GIF che sottolinea il caos che spesso e volentieri si impossessa delle nostre playlist, e stasera davvero non potevamo che iniziare in quel modo, visto che Pau aveva chiuso la sua bella playlist ascoltando con voi qualcosa dei Tool, e noi iniziamo con Passenger dei Deftones, grande collaborazione fra la band americana e il leader, ovviamente, dei Tool, fra le altre cose, Maynard James Keenan, e quindi volendo anche noi il nostro Maynard quotidiano, anche se fra un po' di virgolette ce lo siamo ascoltato stasera. Vi va a questo punto di continuare con un altro po' di collaborazioni? Insomma, potrebbe essere questo un bel modo per giocare in questi primissimi minuti insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo quindi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo vederci, sentirci e scriverci attraverso la nostra visual radio, attraverso la chat di Radio Rock e TV. Saluto intanto il nostro Fede, voi siete già in tanti attraverso i messaggi, di sicuro però prima di iniziare per davvero devo ancora mandare un grande saluto a Pau e Sandro che vi aspettano poi domani per una nuova puntata di Malrumore. Come detto, se vi va giochiamo con un po' di collaborazioni, ma come al solito sentitevi liberi di inviare quello che vi pare attraverso i contatti che abbiamo appena ricordato. Nel caso, su quel discorso ci aggiorniamo giusto tra qualche minuto. Intanto questa qui è la prima novità per quanto ci riguarda.
1: Brand new music right here.

qui è Punching the Flowers, prima novità che ascoltiamo insieme stasera. Esploriamo proprio al volo il nuovo disco dei Death Cab for Cutie, una gran bella band che ha ormai di sicuro una altrettanto gran bella carriera alle loro spalle e direi anche un ottimo presente, visto che questi singoli, devo dire che almeno personalmente di sicuro mi sono piaciuti. Saluto intanto il nostro Max attraverso Telegram, mi sposto di là su WhatsApp per salutare anche Luciano che gentilissimo come al solito ci augura buona serata e buona musica. E poi con gran piacere vedevo il messaggio di Giampiero che ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei Kneecap, possibilmente dal loro ultimo disco. Noi avevamo accennato stasera al discorso delle collaborazioni e i Kneecap, come direi magari spesso e volentieri accade anche nel mondo del rap, di collaborazioni di sicuro non se ne sono fatte né mancare. E allora ascoltiamo qualcosa da questo lavoro anche stasera, la canzone che dà il titolo all'intero album.

Questa qui fino a pochissimi giorni fa l'ascoltavamo anche nelle nostre novità in rotazione. Bravo Giampiero stasera che con il suo messaggio ci chiedeva di tornare sopra all'ultimo lavoro dei Nickat. Abbiamo ascoltato, come detto, la title track, disco che sta andando benissimo in tutto il mondo, soprattutto nella loro Irlanda, ma disco di cui si sta parlando davvero ovunque, anche a ragione. Insomma, hanno fatto davvero un gran bel lavoro i ragazzi irlandesi, appunto questo secondo disco della loro carriera. All'interno del lavoro di sicuro ci sono diverse collaborazioni. Questa traccia conteneva un sample di una band chiamata Casio Kids, c'è un duetto davvero bellissimo con Kay Tempest, la canzone in quel caso è intitolata Irish Goodbye e presenta poi, c'è anche la presenza di un musicista dei Lancum, altra formazione che viene dall'Irlanda di tutt'altro genere, ma insomma altra gran bella band. Per continuare, insomma, e tornare nel mondo, direi proprio del canonico, ma proprio del canonico rock and roll, ascoltiamo i Volbeat in compagnia di Neil Fallon.

Direi questo qui brano proprio di puro rock and roll, addirittura con il pianoforte che aiutava a dare il ritmo, Day to Live, collaborazione fra i Volbeat e Neil Fallon, che di base è il leader di una band che, ammetto, mi diverte sempre particolarmente, come la band dei Clutch. Loro è un sacco di tempo che non li mando in onda, insomma, magari domani vediamo di recuperare qualcosa anche per quanto li riguarda. Devo dire che è curioso notare la carriera proprio del leader dei Clutch, che oltre a questa collaborazione si è divertito anche a cantare in compagnia di altre band, volendo anche abbastanza lontane dallo stile del suo gruppo. Lui figurava in un grande disco dei Mastodon che usciva nel 2004, Leviathan era il titolo del lavoro, e appunto il featuring di Neil Fallon si ascoltava proprio fin dai primissimi secondi dell'album. Questo disco dei Mastodon si apriva in questo modo qui. We'll be right back.

Non avevamo moltissimo tempo per giocare con le collaborazioni, e come spesso ci piace fare qui a Radio Rock, siamo comunque riusciti ad ascoltare dei modi davvero molto diversi di intendere la musica. Prima un po' di rap in compagnia dei Kneecap, poi un po' di classico rock and roll e adesso questo gran brano di metal insieme ai Mastodon. Eravamo partiti però con un'idea del genere da un disco particolarmente bello della scena nu metal come White Pony dei Deftones. Allora ritorniamo vagamente su coordinate del genere, ascoltiamo questa collaborazione fra i Korn e Corey Taylor. Il titolo del brano era A Different World.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Classicone e soprattutto gran brano dei Talking Heads per iniziare la seconda mezz'ora insieme di stasera.
2: Radio Rock. Back in time.

sempre bello ascoltare un brano e più in generale una band del genere. Questi qui, Talking Heads, un gran modo per iniziare anche stasera la seconda mezz'ora di musica. Salutiamo intanto attraverso WhatsApp Paolo, che ha appena acceso la radio e ascoltando anche i brani, le sonorità che ci facevano compagnia nella mezz'ora precedente, si è fatto venire in mente il nostro amico Hail to the King, brano degli Avenged Sevenfold, che al tempo di sicuro avevamo ascoltato anche qui a Radio Rock. È un po' però che non lo mando in onda e di sicuro potremmo recuperarlo nel corso dei prossimi minuti. Per il momento proseguiamo con la seconda novità di serata, andiamo in Danimarca per trovare anche gli Ice Age. Brand new music right here.

sicuro curioso di ascoltare il nuovo lavoro degli Ice Age, come detto, una band che viene dalla Danimarca e che in un modo o nell'altro abbiamo sempre seguito anche qui su Radio Rock. For Love of Grace and the Hereafter sarà il titolo di questo lavoro, che sarà disponibile più o meno fra un paio di settimane. Il nuovo disco della band uscirà per una bella etichetta che si chiama Mexican Summer, che devo dire ha sempre un catalogo interessante, se vi va di spulciare un po' di dischi che loro hanno prodotto, pubblicato nel corso dei vari anni, troverete secondo me un sacco di cose decisamente interessanti che di sicuro ascoltiamo anche qui spesso e volentieri su 106.6 di Radio Rock. Vi ricordo intanto che se vi va potete, oltre che ascoltare Radio Rock, anche guardarla, e ci sono davvero un sacco di modi per poterlo fare. Uno, scaricando l'applicazione gratuita della radio e a quel punto cliccare sull'icona di Radio Rock TV. Potete andare anche sul nostro sito internet e lì troverete un comodissimo link, e poi su Twitch basta digitare Radio Rock 106.6 e vi apparirà il nostro canale. E arrivando alla TV, quella propriamente detta, così vogliamo dire, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti, potrete comunque guardare Radio Rock. In questo caso direi che davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in TV.

0: Hail to the King, il titolo di questo brano degli Avenged Sevenfold. Bravo il nostro amico Paolo che stasera ce lo proponeva attraverso WhatsApp. Devo dire che era un sacco di tempo e non mandavo in onda nulla da questo disco, che mi ricordo bene quando era già uscito. Insomma, lo stavamo qui ad ascoltare ogni tanto anche sui 106.6 di Radio Rock. Eravamo nell'estate del 2013. Questo qui era addirittura il sesto album in studio della band americana. E mi ricordo anche delle recensioni un po' contrastanti: chi aveva di sicuro apprezzato il disco, chi magari diceva che forse il momento d'oro degli Avenged Sevenfold era già passato. Devo dire che forse questi ultimi anni, parlando proprio delle più recenti pubblicazioni delle band, della band, insomma, forse ci hanno un po' deluso. Comunque un abbraccio al nostro amico che ci proponeva questo bel singolo che ci porta dritti dritti fino al Just for Fun di stasera. Vediamo che cosa ha combinato la nostra tribù preferita. Arriva un nuovo episodio degli Unni.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Grazie a tutti per essere arrivati con così poco preavviso.
3: Dovere re Regagim!
2: Mazzo, tutti all'unisono! Riprovate un po'!
3: E cosa dovremmo dire?
2: Bellissimo, bravissimi proprio!
3: Grazie!
2: Arca... Vabbè, era così per dire. Bene, ho convocato codesto consiglio segreto perché devo svelarvi un segreto.
4: Non ne sapevo nulla, mio re.
2: E per questo si chiama concilio segreto. Manca la pippa.
4: Le manca la pippa?
2: Beh, non è che ho avuto molto tempo. Intendevi... Guardie, presto, trovate la pippa!
5: Nel frattempo, nella sala del trono di vipere, il malevolo Sepperned se sta a levare le caccole dal naso.
6: Allora, ho riunito il concilio segreto perché una nuova minaccia incombe su di noi.
7: Rimugnante Sepperned, ma è proprio necessario scaccolarsi.
6: Ah! Faccio come mi pare.
7: Sì, ma almeno non si pulisca su di me.
6: Oh, guarda che sta fare la caccola.
7: Quindi non mi devo ammazzare.
6: Non ci avevo pensato. Sì, vabbè, dai, ammazzate.
7: Ah, mi ammazzo.
6: Va bene, dai, andiamo avanti. Devo svelarvi un segreto. Oh, fate una reazione, che ne so, no. Ho detto che devo svelarvi un segreto. Niente. Almeno fate finta di interessarvi a qualcosa!
8: Parcheggiatore abusivo Sepperned, non c'è nessuno a parte me, lei e il morto.
6: Ah, e come mai?
8: Essendo segreto, nessuno era a conoscenza di questo concilio.
6: Ho capito, ma che facevo? Lo dicevo? Altrimenti sarebbe stato segreto! E tu come hai fatto a saperlo?
8: Passavo qui per caso e l'ho vista qui da solo, col morto.
6: E allora ti dico questo segreto! Fortunatissimo sei stato! Il mio erede al trono non è Sorcus, mio figlio, ma Velmi la pippa!
9: Cosa?
6: Oh, mi ha fatto via un colpo! Ma dato cazzo sei uscito!
5: Unno per tutti, tutti per Unni.
1: Just for Fun.

insomma, cosa meglio di una canzone che inizia con il canonico 1, 2, 3 per continuare la playlist subito dopo il Just for Fun di stasera. Ci godiamo una novità in compagnia di questa band che viene dall'Olanda e che si chiama Iguana Death Cult. Appena uscito il loro nuovo disco intitolato Guns Out, intanto mi permetto di dire, con una copertina secondo me davvero molto bella ed affascinante. Per quanto riguarda la musica, troverete dei brani anche così rapidi, veloci ed incisivi, insieme anche ad altre cose dove la musica della band cambia un minimo, ma insomma questo qui è un disco che di sicuro mi piacerebbe continuare ad esplorare insieme. Saluto intanto il nostro Mauro, che stasera ci sta ascoltando anche in compagnia di sua moglie, che magari non è proprio una grande appassionata di metal, così ne potrei dire. E quindi a questo punto, se vi va di farci una richiesta insieme, magari all'inizio della prossima mezz'ora di musica rallentiamo anche un po' il ritmo. Curioso di sapere magari che tipo di band possono venire in mente alla tua signora, caro il mio amico Mauro. Intanto, per chiudere questa parte di playlist, torniamo invece in compagnia di una band storica. Questi qui erano gli Stooges di Mr. Iggy Pop.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
5: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: Arrivate le 22, noi apriamo la seconda ora della nostra trasmissione. Stasera lo facciamo in compagnia dei Linkin Park.
4: Radio Rock. Back in time.

Questa qui One Step Closer, canzone che usciva ovviamente ormai un bel po' di anni fa da parte dei Linkin Park. Un bel modo per aprire anche questa seconda ora insieme in un momento dove forse stiamo valutando anche un rallentare un po' il ritmo, magari ascoltare anche delle cose un po' più morbide. Stavamo chiacchierando prima con il nostro amico Mauro e attraverso lui anche con la sua signora, che ci racconta essere una fan di Sting sia con i Police che nella sua versione da solista. Di sicuro dei Police, con un paio di settimane fa in compagnia di Alex Righi, avevamo ascoltato uno dei loro primissimi singoli, devo dire una canzone che di sicuro mi è rimasta in testa e che sto valutando anche per la playlist di stasera. Devo dire però che Sting da solo, ecco, davvero una vita che non lo mando in onda, un paio di idee mi sono già venute, insomma potremmo di sicuro ascoltarlo anche solo soletto. Saranno forse anche contenti gli altri due membri di quella storica e grandiosa band, visto che insomma i rapporti sono stati di sicuro un po' burrascosi, soprattutto nel corso degli ultimi decenni. Ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Questo qui è Ne Piotta, che stamattina era ospite qui nei nostri studi. Brand new music right here.

0: quanto passerà.
1: Questa qua è intitolata Aldair e non credo che ci sia bisogno di dire molto altro, soprattutto se seguite il calcio sia della Serie A magari di qualche anno fa, sia magari la nazionale brasiliana. È un brano ovviamente dedicato allo storico difensore chiamato proprio Aldair, e la stiamo ascoltando anche perché questa canzone fa parte della colonna sonora del documentario dedicato a quel campione al cinema. La pellicola uscirà il 21 di maggio, poi nel corso della serata di sicuro avrò piacere a ricordarvi un appuntamento del genere. Intanto ringraziamo Piotta che stamattina ci è venuto a trovare e che appunto ci aveva fatto ascoltare in anteprima anche questo brano, direi particolarmente brasileiro, no? Insomma, non poteva essere davvero né altrimenti. Ci sono poi tutta una serie di canzoni, se non proprio ispirate dal calcio, propriamente dedicate a questo o a quell'altro nei campioni, di sicuro diverse cose nel mondo del rap, volendo anche nel mondo della trap, ma altrettanto di sicuro insomma diverse cose anche all'interno del cantautorato italiano. Magari nei prossimi giorni insomma ci divertiamo a stilare una lista del genere insieme fra musica e gol. Intanto continua la nostra playlist con un personaggio che non so bene se era tifoso di questa o di quell'altra squadra. Adesso nel caso vado a controllare. Intanto arriva Mark Knopfler, questa qui era Odidista.

il brano di Piotta che avevamo ascoltato prima, e onestamente questa cosa l'avrei dovuta sapere, quindi chiedo scusa a voi, volendo chiedo scusa anche agli altri tifosi del Newcastle United, perché Mark Knopfler, scopro stasera, che è un grande appassionato di calcio ed è tifosissimo della squadra della sua città natale, e fra l'altro insomma il Newcastle in questi ultimi anni sta andando di sicuro particolarmente bene, e sarà contento lui, saranno contenti anche altri musicisti inglesi che tifano proprio quella squadra, come per esempio Brian Johnson degli AC/DC, e incredibile ma vero, anche Sting è un tifoso del Newcastle. Dico così perché insomma Sting era proprio il prossimo artista in scaletta, anche lui nella sua versione da solista, e insomma neanche a farla apposta, vedi, passando proprio da lontano per il mondo del pallone, uniamo anche questi due grandissimi musicisti che magari, chi lo sa, ogni tanto si saranno anche incontrati allo stadio. Mi avevate dato modo di scegliere Sting o nella sua versione con i Police o solo Nesoletto. Questa qui è una canzone che non saprei dire ad oggi quanto è ricordata, di sicuro un brano coverizzato poi anche da Johnny Cash, che con un testo del genere di sicuro si poteva sentire più o meno a casa.

I Hung My Head, il titolo di questo brano di Sting. Mi ringrazio per la proposta, lui da solo, era davvero un sacco di tempo che non lo ascoltavamo, ed è un testo di sicuro un po' particolare quello che presenta questa canzone. Verrebbe da dire un testo più americano che inglese per la sua tematica, e non a caso poi la canzone ha conosciuto una clamorosa cover, direi un po' come al solito, da parte di Johnny Cash, che leggendo queste parole si sarà trovato più o meno a casa. È un brano dove Sting racconta una storia immaginaria, probabilmente ispirato anche dalla visione di qualche film western o questioni del genere. Un giovane ragazzo esce di casa dopo aver rubato il fucile di suo fratello e si mette, fra virgolette, molte virgolette, a giocare con l'arma. In lontananza vede un povero tipo che se ne sta in sella al suo cavallo pensando ai fatti suoi, e così un po' per giocare con il fucile, un po' per vedere che tipo di mira potesse avere lui, ecco, inizia a sparargli intorno. Alla fine uno di quei proiettili purtroppo ne va a segno e appunto il malcapitato ne muore. Da lì parte ovviamente poi un periodo per il ragazzo di profonda vergogna, tristezza, perché come fai poi a ragionare ed ad affrontare le conseguenze di una scelta del genere, no? Insomma, di una stupidaggine di questo tipo. Un po' particolare, devo dire, trovare Sting a scrivere un testo del genere. Come detto, insomma, viene poi forse invece quasi naturale immaginare Johnny Cash cantare un brano di questo tipo. Direi che a questo punto qualcosa del Man in Black approfittiamo per inserirlo in playlist.

magari Sting, il testo di cui parlavamo giusto pochi secondi fa, l'ha scritto ascoltando anche lui un po' di canzoni che magari venivano dagli Stati Uniti. Questa qui era intitolata Devil's Right Hand, ma anche in questo caso parliamo di una cover cantata dal grandissimo Johnny Cash. Ma non so se sei d'accordo, una volta che uno come lui canta una tua canzone, ecco, poi probabilmente quella canzone non è per davvero più né tua. Comunque alla fine degli anni 80 Steve Earle pubblicava questo brano coverizzato da Johnny Cash e poi da Waylon Jennings. Non so se siete riusciti a seguire un po' il testo della canzone. Anche qui c'è un giovane ragazzo che esce di casa purtroppo con una pistola a portata di mano, che però viene proprio chiamata la mano destra del diavolo, nel senso che se hai uno di quegli affari a portata di mano, ecco, no? Poi è probabilmente facile farti a tua volta prendere un po' la mano e combinare una stupidaggine, e anche qui si finisce a sparare a qualcuno, stavolta per colpa, tra virgolette, di una partita a carte. Come detto, siamo fatti un giro proprio nel selvaggio West, direi, con un paio di canzoni del genere. Chiudiamo intanto anche questa parte di playlist. E visto comunque la bella chitarra che abbiamo appena ascoltato, ritroviamo anche qualcosa di Joe Bonamassa.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Questo è Bring On The Night, la serata di Radio Rock.
4: Apriamo la seconda parte della nostra serata ascoltando anche qualcosa dei Blink 182.

Fate, questo è il titolo di questo classicone dei Blink, un ascolto sempre divertente, magari anche giusto per alleggerire un po' il tono delle nostre chiacchiere, visto che insomma prima eravamo finiti a parlare, ad ascoltare anche un paio di canzoni ispirate dalle pistole e da tutti i disastri che purtroppo possono ne combinare. Devo dire molto molto bella, mi permetto di dire molto giusta, l'idea di Sara, che leggo con gran piacere attraverso Telegram, e dice: quel brano di Johnny Cash mi rimanda a Red Right Hand di Mr. Nick Cave. Nella canzone che avevamo ascoltato prima parlava della mano destra del diavolo, direi giustissima quindi l'idea della nostra amica. Mi rendo conto che non è che vi stia per proporre proprio il tema più allegro, più leggero del mondo, però partendo da qui potremmo provare a creare una piccola parte della nostra playlist dedicata alle murder ballad, no? Quelle canzoni che parlano di omicidi ogni tanto risolti, molto spesso invece la cui soluzione è lasciata magari anche alla nostra immaginazione. Fra l'altro mi verrebbe da dire che in questo periodo in Italia appena accendi la TV insomma ti vengono raccontati delitti con proprio una dovizia di particolari che non vedi neanche nei film thriller o nei film horror, pensando invece ad un modo direi più artistico di gestire la questione. Ecco, nella storia della musica, ma proprio per tutta la storia della musica, tematiche del genere sono state di sicuro né centrali all'interno della produzione di certi personaggi, e Nick Cave di sicuro potrebbe essere uno dei primi che ci viene in mente. Insomma, se vi va, tra molte virgolette, di giocare con un tema di questo tipo, 3899 106 e 600, intanto questi qui sono i Soen. Brand new music right here. Brand new.

0: singolo dall'ultimo lavoro dei Soen, questa qui è intitolata Access, la trovate pubblicata anche all'interno della lista delle nostre novità in rotazione, disponibile sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Come detto, forse ci siamo infilati in una tematica non propriamente allegra o leggera, come le murder ballad, quindi quelle canzoni che parlano di delitti, e insomma davvero ci sono una marea di esempi che potremmo fare. Ringrazio davvero di cuore il maestro che, come al solito, invia un grande contributo attraverso un suo messaggio di WhatsApp. Vediamo al volo se riconoscete la citazione. Parlavamo prima della mano destra del diavolo, qui invece con queste note qualcuno di voi avrà riconosciuto.
1: Se ci provano li fa secchi.
2: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
1: La mano sinistra del diavolo.
0: Molto, molto bene, come al solito, caro il mio amico. Ovviamente citazione da Lo chiamavano Trinità, Bud Spencer, Terence Hill, e con ambientazione western. Direi che ci stava davvero in pieno una cosa del genere. E allora, per iniziare una parte di playlist dedicata a brani di questo tipo, ma magari anche con delle sonorità vagamente allegre, potremmo partire da qui.

Questa qui è una delle versioni più celebri di un brano che negli Stati Uniti si canta più o meno da un secolo. Insomma, il testo, parte del testo almeno del brano, veniva pubblicato nel 1911 e poi è stato registrato addirittura nel 1923. Da lì in avanti davvero una marea di versioni di questa Stagger Lee. Noi abbiamo ascoltato, devo dire, la bella, no? Versione soul di Mr. Lloyd Price, ma ne potrete trovare molte e molte altre ancora. Fra l'altro lui veniva da New Orleans e proprio da quelle parti succedeva questo fattaccio, addirittura nel giorno di Natale del 1895, quando un po' di brutti ceffi ebbero a ridire l'uno con l'altro, arrivando appunto addirittura ad un omicidio. Mi sento intanto di condividere davvero al 100% quello che ci scrive Mauro attraverso WhatsApp, che ci racconta che oggi sul suo posto di lavoro l'argomento era Stasi o Sempio, no? Insomma, in riferimento a questo caso che si è nuovamente aperto. Ne continua il messaggio del nostro amico: quando ho fatto notare che magari sarebbero anche gli altri argomenti di cui parlare, tipo come vanno le cose nella nostra società, così per edulcorare un minimo, o il genocidio che si è compiuto e che è ancora purtroppo in corso a Gaza, i colleghi mi hanno trattato come un alieno. Che tristezza e che rabbia. Guarda, davvero incredibile, ti dico che anch'io oggi pomeriggio cenavo alla mia solita ora da gallina, insomma, così per concedermi ancora 5 minuti di relax. Accendo la TV, esattamente in quell'istante torna a casa la mia ragazza da lavoro e casualmente la mia televisione si era aperta su uno dei programmi pomeridiani che appunto parlava proprio di quel diritto, con una accuratezza nei dettagli che devo dire mi ha colpito. Saranno state più o meno le 6:30, le 7 di oggi pomeriggio, ma fotografie, sangue, coltelli, impronte digitali e tutti orrori del genere. Insomma, ognuno fa il suo lavoro, figuriamoci, ognuno fa il suo lavoro nella maniera che gli sembra più opportuna, però onestamente così è proprio pornografia del dolore, no? Arrivare a conoscere ogni particolare più scabroso. Questa qui intanto la riconoscete fra davvero 2 secondi e da prima le puntate di una serie TV che, insomma, questi temi è comunque riuscita a raccontarli in una maniera molto affascinante.

Insomma, prima la voce maschile davvero molto bella che guida gli Hanson Family, e poi la voce di Nancy Sinatra che rientravo a fare io, no? Invece con questa vocetta che mi ritrovo in mezzo a due brani del genere, così celebri e volendo anche così carichi dal punto di vista emotivo. Molto bella, devo dire giusta per continuare sul discorso, ma per cambiare anche un po' atmosfera, l'idea dello zio George che ci segnala Saturday Night dei Misfits. Loro, insomma, di tematiche di questo tipo, insomma, davvero hanno suonato un bel po' di brani. E qualcuno di voi, invece, mentre con una parte della testa pensava a Bang Bang di Nancy Sinatra, pensava anche ad un'altra canzone che, insomma, di sicuro ci può stare in questa parte di playlist. Poi figuriamoci, una canzone di questi signori qui ci sta sempre molto bene. Ovviamente questi qui sono i Beatles, li ascoltiamo con Happiness is a Warm Gun.

Happiness is a Warm Gun da parte dei Beatles, sempre una gioia onestamente ascoltare questi signori qui. Un ringraziamento al maestro che si era fatto venire in testa un'idea del genere. C'è poi Sara che, anzi, devo ringraziare ancora di più, visto che proprio leggendo un suo messaggio mi era venuta un'idea del genere, che dice: non vedo l'ora di salvarmi la playlist di stasera. E poi Nebraska di Bruce Springsteen ci potrebbe stare. Guarda, di sicuro era una di quelle canzoni che pensavo di mandare in onda, altro esempio perfetto su un discorso del genere. A questo punto magari faccio un po' un gol a porta vuota, mi ritrovo a giocare in casa e direi anche basta con queste frasi fatte. Però insomma, visto che stiamo girando intorno ad un certo tipo di argomento, pensavo di riascoltare con voi anche qualcosa di Fabrizio De André, in particolare proprio quel brano che avete già indovinato.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Con questa qui torniamo anche su sonorità un po' più cariche. Ascoltiamo i Metallica, la loro versione di Whiskey in the Jar.
2: Radio

0: sicuramente una murder ballad, ma insomma una canzone magari più sui fuorilegge irlandesi, che quindi se la prendevano spesso e volentieri con i nobili inglesi, e quindi comunque una canzone che, anche se un po' in una maniera limitrofa, potrebbe far parte del discorso di stasera. E poi insomma, è un classicone sempre divertente da ascoltare. Saluto intanto il nostro Marco, che già con il suo messaggio saluta gli scolopendri che prenderanno il mio posto a partire da mezzanotte. E poi davvero con grande interesse e piacere leggevo il lungo messaggio che ci manda su WhatsApp il nostro amico Giuseppe. Perdonami se magari mi sentirai provare a riassumerlo anche al volo. No, parlavamo prima di insomma, di quei programmi che calcano davvero davvero molto sui fatti di cronaca più crudi e li raccontano esattamente in questo modo, proprio spiattellandoli davanti al naso, sangue, armi, questioni psicologiche e via discorrendo. Il nostro Giuseppe ne dice: guarda, finché siamo tra adulti si può anche decidere di essere eticamente corretti e magari rifiutare uno spettacolo del genere. Il problema nasce quando è un bambino a subire tutto questo. Da genitore attento è indecente immaginare che soprattutto i bambini abbandonati a se stessi, no? Quelli che magari per un motivo o per l'altro si ritrovano a passare tanto tempo davanti alla TV, possano essere sottoposti a contenuti del genere, violenti, crudi e atroci, che non possono essere ovviamente compresi da menti così giovani, e figuriamoci se possono essere elaborati per dare un senso o mantenere la giusta alterità che solo un adulto ben fornito può fare. E guarda, mi piace anche questo inciso, perché non è detto che, no, basti essere adulti per sapere maneggiare per bene materiale di questo tipo. Continua il messaggio del nostro amico dicendo: ho dei genitori anziani e sono perennemente sintonizzati su questi programmi, e ogni volta che mio figlio scende da loro io devo stare lì a verificare, controllare che in televisione sia tutto ok, non per un discorso di iperprotezione o per tenerli sotto una campana né di vetro, ma difendere questi piccoli da cose indecenti che possono segnare il loro futuro né per sempre. E credo di non esagerare, chiude il messaggio il nostro amico. Guarda, ti dico che ha colpito me, che comunque ho 38 anni, che figuriamoci stasera sto qui ad ascoltare con voi canzoni che parlano di un certo argomento, e il fatto di aver acceso la TV alle 7:30 e di essermi ritrovato di fronte agli occhi proprio una casa inondata di sangue, visto che là dentro è successo un bruttissimo delitto. Come giustamente dici, insomma, io e la mia ragazza ci siamo messi a fare anche due considerazioni al volo, un caso di sicuro diverso se quelle immagini le magari insomma erano capitate di fronte agli occhi di un bambino. Poi qui si potrebbe aprire proprio un gigantesco discorso su come sono fatti i palinsesti delle TV. Se mi permetti, amico, di chiudere con una stupidaggine: mi colpisce molto un programma della Rai che va in onda ad ora di pranzo, dove sono solo due gli argomenti, il lunedì una cosa, il martedì l'altra, per ricominciare poi con la stessa storia il mercoledì. Di base il lunedì si parla di corna fra personaggi famosi, e il martedì si parla di come si può invecchiare, cioè vivere per sempre senza invecchiare. E quindi ci sono tutta una serie di dinosauri che a 80 e 90 anni stanno lì a spiegarti le loro diete per raggiungere appunto cifre di età del genere. Insomma, mentre prendi il caffè ti viene davvero da fare un po' un sospirone amaro.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Stiamo cercando bene anche nella discografia di Social Distortion qualche brano giusto per questo momento di playlist, l'avremmo potuto trovare. Questa qui è intitolata The Way Things Were, si guarda un po' al passato in questa canzone, direi anche giustamente visto la lunghissima vita di questa gran bella band. Si parlava in tanto di come sono gestiti un certo tipo di argomenti dalla TV italiana. C'è Marco che con il suo messaggio su Telegram si butta invece su come gestito lo sport, direi a questo punto soprattutto in città. Io ad oggi, che siamo alle 11:20 di mercoledì, ammetto di non aver ancora capito quando si giocherà il derby di Roma, se lunedì intorno all'ora di pranzo come era stato pensato all'inizio, o se magari invece di lunedì sera, che poi cosa più comoda, no? Di un derby di lunedì sera, considerando la zona dove si trova lo stadio olimpico. Devo dire che davvero anche qui la voglia sarebbe quella di dedicarsi ad altro, perché insomma è onestamente incredibile gestire eventi comunque così importanti e che volendo muovono anche una quantità di soldi così gigantesca, per non parlare poi di passione, sentimenti e storie di quel tipo. Insomma, la cosa è di quelle davvero deprimenti. Noi continuiamo a divertirci con la musica, forse dovrei dire divertirci fra virgolette, visto il tema che stiamo seguendo insieme.

Potevano mancare Misfits in una playlist del genere? Ovviamente no. E quindi bravo lo zio George a proporci questa Saturday Night. Insomma, sappiamo bene le tematiche affrontate dalla band nella loro carriera. Direi i Misfits non è che siano passati alla storia proprio per essere una band metaforica, no? Insomma, se parlavano di una cosa, parlavano di quell'argomento in una maniera abbastanza chiara. E quindi per un po' di tempo si è chiacchierato su quale potesse essere il significato di questo testo. Il cantante della band diceva: ma no, poi alla fine è soltanto una metafora per noi cuori spezzati, ricordandosi addirittura di una ragazza che gli piaceva al liceo e che aveva rifiutato le sue avance, leggo addirittura tirandogli indietro un ciondolo, una catenina che lui aveva comprato per lei, ma cioè, davvero chissà se le questioni sono affidabili al 100%. Un po' tutti quindi pensano che la canzone sia scritta dal punto di vista di un serial killer che esce proprio con le ragazze di possibilmente di sabato per poi ucciderle proprio il sabato sera, e da qui appunto il Saturday Night del titolo della canzone. Come detto, stasera ci siamo ritrovati a farci ispirare anche un po' da temi del genere, e a questo punto direi che arriva proprio il King. Un po' in generale, visto la statura del personaggio, ma di sicuro anche il King delle Murder Ballads. Questo qui è Nick Cave, mi avevate segnalato Red, Right,

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
4: Adesso, se mi permettete, una delle tante stupidaggini che magari ogni tanto mi esce. Ecco, continuiamo con l'allegria. A questo punto arrivano i Joy Division di Dead Souls.
1: Radio Rock. Back in time.

0: The Order of Peaky Blinders. Iniziamo a questo punto anche l'ultima mezz'ora insieme di stasera. Dico così visto il perfetto messaggio che ci manda il nostro Yuri. E prima ascoltavamo Red Right Hand di Nick Cave, che direi ormai è proprio indissolubilmente legata anche alla sigla di quella bella serie TV. Fra l'altro sono uscite poi diverse versioni proprio di quella canzone, Mr. Iggy Pop. Addirittura Snoop Dogg si era divertito a vestirsi come uno dei Peaky Blinders e cazzeggiava la sua maniera su quel brano. Probabilmente quella cosa si trova ancora su YouTube, così come era inevitabile che arrivassero ancora un po' di messaggi dedicati a questo derby di Schrödinger, no? Possiamo dire così. Il povero gattino è vivo e morto, questo derby si giocherà chissà domenica, lunedì o forse mai. Saluto con grande piacere il nostro Carletto che dice proprio laconico: non lo faremo mai questo derby. Così come Marco inviava anche questo vocale su Telegram:
1: sì, sono con te, il diluvio domenica tutto il giorno. Sì, sì, bello.
0: Perché quale potrebbe essere a questo punto lo scenario, no? Il derby viene spostato da domenica intorno all'ora di pranzo a lunedì sera per non sovrapporsi alla finale degli internazionali né di Roma, che però hanno ovviamente campo non coperto. E quindi se piove domenica, che cosa succede? Magari la partita di tennis viene rinviata ancora, e a quel punto giocano o alle 4 di notte, o magari potrebbe anche succedere che sarebbero costretti a rimandarla nella giornata di lunedì. E quindi a questo punto altro paradosso, perché due cose che hai rimandato per non sovrapporsi finirebbero per sovrapporsi comunque. E quindi a quel punto che cosa succede? Chi manda la mail più veloce, che ne so, alla prefettura, al ministro dell'interno? Siamo arrivati prima noi del tennis e giochiamo martedì. Siamo arrivati prima noi del calcio e vogliamo giocare noi martedì. E pensa così proprio all'infinito, che ne so, tipo a Ferragosto staremo ancora parlando di questi due match. Proprio che paese incredibile che abbiamo la fortuna di vivere.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

poi noi qui comuni mortali stiamo a preoccuparci per una partita di pallone 24 ore prima, 24 ore dopo. Ecco, vaglielo a dire ai Rolling Stones dello scorrere del tempo, che sono 60 anni e più che ci tengono compagnia con la loro musica. Questa qui è intitolata In the Stars, una delle due nuove canzoni di questi signori, che insomma evidentemente hanno ancora un po' di cose da dirci. E allora, continuando con personaggi che per fortuna hanno ancora voglia di proporci la loro musica, proprio oggi, proprio il 13 di maggio del 2026, arrivava anche il nuovo singolo dei Deep Purple.

questa qui, Arrogant Boy, novità proposta dai Deep Purple. Devo anch'io per primo prendere un po' le misure con annunci del genere. Giusto nell'ultimo mese, negli ultimi 35 giorni, a dire tanto, è tornato Paul McCartney, sono tornati i Rolling Stones e sono tornati anche i Deep Purple. Secondo me sì, potrebbe anche arrivare a sperare abbastanza bene per questo nuovo lavoro. Secondo me le ultime cose della band alla fine non erano per niente male, so. Presupposto è sempre un po' lo stesso, no? Non bisogna fare paragoni con i capolavori del passato, ma insomma gli ultimi lavori dei Purple di sicuro si ascoltavano volentieri. Insomma, ne ci aggiorneremo quando uscirà poi l'intero lavoro. Intanto questa qui, la prima anticipazione. Questo signore qui intanto magari lo avete già riconosciuto. Proseguiamo con gli Iron Maiden.

0: is Necropolis. I am formed of the dead. I am the harvester of the soul. And I suck the lives from round my bed. My own two sons, I gave them breath. And I filled their living corpses with my bile. What humanity I knew, I have long forgotten. For me, eternity is nothing but a short while.
1: Insomma, visto che stasera ci avevamo giocato un po' anche sul tema delle derby, domenica, lunedì, e se invece fosse proprio l'eternità a fallire, così come dicevano gli Iron Maiden in questo brano che apriva The Book of Souls, lavoro che usciva ormai una decina di anni fa. Detto questo, noi siamo arrivati alla fine anche di questo mercoledì sera passato insieme sui 106 e 6 di Radio Rock, e quindi a questo punto per me giusto il tempo di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi e di darvi poi appuntamento a domani, quando ripartiremo sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. Vado via, ma sono sicuro di lasciarvi in ottime mani quelle degli Scolopendri Notturni, e quindi davvero un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo, che saranno con voi almeno, ma proprio almeno, fino all'una di notte. Adesso accendo la macchina e ovviamente inizio anch'io ad ascoltarli. L'ultimo giro di stasera lo affidiamo agli Stone Sour. Ancora una volta, grazie mille a tutti voi.
2: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
2: Scolopendra.
0: Scolopendroidi. La Scolopendra by Night. On Radio.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: noi ricordiamo loro che devono svolgere in qualche modo il loro lavoro, il lavoro che spetta loro per fermare questa vergogna della scolopendra by night. Per ora non è ancora successo, speravamo, lo diciamo sempre che invece... con la vittoria del sì al referendum, esatto. E invece purtroppo niente,
1: invece loro continuano a sbagliare e basta, fanno solo questo, caro Cillone. È molto diverso,
0: sì.
1: Molto diversa anzi come situazione da quella del signore Donald Trump, che
0: vabbè,
1: le azzecca tutte, non solo in ambito politico ma anche in ambito commerciale, no?
0: Sì, cioè spesso è fantastico,
1: lui sia un grande businessman,
0: sì. Anche se manda tutto in bancarotta da quando aveva sostanzialmente 20 anni,
1: sì. Sostanzialmente sì. E adesso c'è un nuovo prodotto da promuovere, il Trump Phone, un telefonino sostanzialmente tutto fatto in finto oro, tutto
0: sì,
1: dorato,
0: bellissimo.
1: E prodotto negli Stati Uniti, insomma tutta una serie di cose, che però c'è un problema.
0: Oh mio Dio, sì, c'è un grande problema. Ci ricordiamo quando era comparso, forse anche più di un anno fa, il microfono placcato in oro, come dicevi tu, finta oro, con la scritta Trump naturalmente.
1: Beh,
0: Trump, questo è l'altro per il Trump Phone. Potrebbe non realizzarsi questo sogno, Dodone, potrebbe non realizzarsi, e potrebbero sostanzialmente non spedirli a chi li ha preordinati e già pagato la caparra, giusto?
1: Sì, perché doveva uscire questo telefono circa un anno fa, ad agosto del 2025, ma non c'è ancora traccia. C'è chi più di un anno e mezzo fa ha preordinato questo fantastico oggetto, irrinunciabile, e ha pagato quasi $100,
0: la cifra,
1: insomma, per preordinare questo telefono, che però poi non è mai stato messo in produzione e ad oggi ancora non si vede, diciamo, all'orizzonte. Negli ultimi giorni sono anche cambiate le condizioni, i termini di utilizzo del sito, dove c'è scritto chiaramente che il fatto di aver dato la caparra, questi $100 iniziali, non vuol dire che si riceverà mai il telefono.
0: Beh, vedi, allora spalle copertissime, tutto chiaro, inattaccabili. C'è naturalmente qualcuno che sta già iniziando a parlare di frode, ma dei matti,
1: dei
0: pazzi, stanno cominciando a parlare sostanzialmente di truffa, di sola. E insomma altri soldi peraltro intascati dalla famiglia Trump, che sarebbe già intorno ai 4 miliardi e passa da quando è iniziata la seconda esperienza, bellissima esperienza alla Casa Bianca, solo la seconda, mi raccomando, ma è una stima di qualche mese fa ormai, quindi probabilmente, anzi spero a questo punto che insomma questi dobloni siano ulteriormente aumentati.
1: Solo per questo giochetto che è stato messo su dai figli di Trump sono state quasi 600.000 le persone che si sono iscritte, quindi sono stati raccolti $60 milioni per un telefono che non esiste.
0: E beh, è bellissimo,
1: e che probabilmente non esisterà mai.
0: Molto probabilmente non esisterà mai, Dodone. Non tutti i sogni si avverano,
1: no,
0: purtroppo è così.
1: No.
0: Naturalmente anche la scolopendra aveva immediatamente, ma mica uno, due, naturalmente ordinato Trump Phone. Tutto questo non può che darci la possibilità, fornirci l'ispirazione per chiedere qualcosa agli scolopendrini all'ascolto.
1: Sì, mega inchiestona della scolopendra. Vogliamo un po' scartabellare tra i vostri acquisti e sapere qual è l'oggetto peggiore che avete acquistato, il peggiore acquisto che abbiate mai. Brand new music right here.

0: mezzanotte e 13 minuti, la scolopendra su Radio Rock. Vi stiamo chiedendo di raccontarci qual è l'acquisto peggiore che abbiate fatto nella vita.
1: Proprio così, Dodone, l'acquisto peggiore, almeno uno fra i peggiori, forse non è nemmeno un acquisto in realtà, in questo caso quello che è l'oggetto che poi non arriverà, diciamo, questo Trump Phone, Trump Mobile, come si chiama sta ciofeca qua? Bruttissima, peraltro mi diverte tantissimo il fatto che all'inizio avesse la dicitura Made in the USA, che poi era stata sostituita con diverse formule, una su tutte creata con valori americani.
0: Ah, ecco, in Cina però. In Cina in questo caso.
1: Ci si può fidare.
0: Sparito comunque il telefonino di Donald Trump, salutiamo i simpaticissimi amici che hanno scelto di fare questo acquisto intelligente di un telefonino a nome Donald Trump.
1: Posso dire l'unica parte bella di questa storia? Beh, cioè, sì, nel senso, quegli stronzi che hanno comprato il Trump phone con la scritta Trump sul placcata in oro, cioè veramente, insomma, posso
0: quelli
1: dire
0: che hanno detto pure io, esatto, lo voglio, esatto, voglio far parte di questo grande sogno,
1: cioè è una terrificante frode, però al contempo, insomma, sapere che chi aveva ordinato il Trump phone placcato in oro con la scritta Trump creata con valori americani non riceverà il tanto agognato phone, non è male, posso dire, non
0: proprio
1: è male.
0: Così, caro Cillone, e ci stanno già scrivendo.
1: Proprio così ci scrive Luca, dice: ho acquistato un tavolino da campeggio e ogni volta della mia vita in cui ho cercato di aprirlo mi sono cioncato le dita, come dicono, come dicono alcune, e via di bestemmie. No, questo non ci credo. Luca non lo farebbe mai.
0: Questo è impossibile.
1: Lo dice per lo scherzo. L'acquisto peggiore che avete fatto nella vostra vita, raccontatelo alla scolopendra che è qui fino a l'una. Via.

0: Visioni Caius qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra Ododone, Scolopendra by Night, iniziata da 21 minuti in questo istante.
1: Ma per carità,
0: è veramente una cosa terribile, Dodone, com'è terribile che quei signori che hanno tentato di acquistare, anzi che hanno proprio versato la caparra per acquistare il C1, questo Trump phone con la cover in finto oro con la scritta Trump, molto probabilmente non riceveranno questo meraviglioso dono.

0: che hanno fatto a loro stessi, perché questa uscita, la data di uscita e la data di lancio di questo T1 è stata rinviata numerose volte a partire dall'agosto del 2025, e poi adesso sembrerebbe che non uscirà mai.
1: E no, sono cambiate i termini e condizioni d'uso sul sito dove hanno acquistato hanno preacquistato il Trump Phone, e parrebbe che appunto potrebbe non arrivare mai.
0: Cioè, nelle termine
1: è previsto.
0: Nelle condizioni di uso è previsto il fatto che questo uso non avverrà mai.
1: Potrebbe
0: sostanzialmente. Buono, giusto, creativo, mi piace. L'acquisto peggiore che avete fatto nella vostra vita, quindi ci state raccontando da 3899106600, mi raccomando.
1: Proprio così ci scrivono su Telegram.
0: Allora, calzini di colore diverso di Heidi, dice Emanuele, persona terrificante, Emanuele. Heidi, cartone di, com'era? Quello delle pecore, no?
1: Quello con gli Uzi.
0: Volgarmente ricantata la sigla qui a Roma in una maniera terrificante.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Non rivedremo. Acquisto peggiore, tapparelle elettriche, ma soprattutto il lavoro di chi me le ha montate, dice Vincenzo. Deluso da quello che... Da queste tapparelle elettriche che pensava l'avrebbero portato veramente nel paradiso dei ricchi.
1: E invece no,
0: invece
1: non è stato così.
0: No.
1: L'oggetto peggiore che abbiate mai acquistato, 3899 106 e 600. Signori, Stereophonics su Radio Rock, Scolopendra qui fino alla 1.

0: Maybe Tomorrow, signori Stereophonics su Radio Rock, mezzanotte e 27 minuti, la scolopendra.
1: Certo che ci deve essere qualche piccolo problema nella democrazia, nel sistema di democrazia più antico del mondo. Se uno può fare il presidente degli Stati Uniti, non solo fare una sbombardata continua di insider trading a destra e sinistra, vabbè, insomma, immagino che qualcuno stia indagando, e puoi anche fottere la gente dicendo loro che gli venderai un telefono quando invece non lo farai. Per carità, si sta certamente indagando anche su questo, immagino, si indagherà e poi qualcuno forse pagherà. Però insomma, ragazzi, devo dire che cioè ce ne vuole prima, cioè prima i danni che uno fa possono essere veramente infiniti.
0: La logica del più forte è stata portata all'estremo, sostanzialmente il più grosso che fa assolutamente il cazzo che vuole in ogni ambito, Matteo, senza che nessuno sostanzialmente tenti di fermarlo, perché poi essendo il più potente poi c'è tutta una pletora di persone che ovviamente per interesse in qualche modo gli dicono che è tutto ok, che
1: non è per affetto
0: così.
1: Non è per
0: affetto. Un grande affetto, sicuramente.
1: Io pensavo fosse per affetto.
0: Fatto sta, insomma, che va avanti la situazione così, senza grossi problemi. Sì. 3899 106 e 600, l'acquisto peggiore che abbiate fatto nella vita.
1: Allora, dunque, vediamo un po' qui che cosa arriva. Una volta ho fatto acquisti pazzi, dice Anna. 5 camicette, una più brutta dell'altra. Ma è bellissimo anche sfoggiare delle orribili camicie in determinate situazioni. Non ti togliere questo privilegio, Anna. Non te lo togliere, per Dio.
0: E poi sentiamo la vostra via voce.
2: Un abbraccio forte forte al dottor Conti.
1: Ecco.
2: Porca paletta, mi tocca lavorare ancora. Maledizione.
1: Mi tocca lavorare.
2: Però ho visto un sacco di tifosi con un sorriso. Che è successo? C'è stato qualcosa?
1: Eccolo qua. Ebbene sì. La Lazio non ha vinto la Coppa Italia, ragazzi. Ha vinto la Coppa Italia. Ma io voglio abbracciare Marco Conti. Voglio abbracciare solo Marco Conti, guarda.
0: 3899 106 e 600, l'acquisto peggiore della vostra vita da raccontare alla scolopendra.

0: DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
3: La Scolopendra by Night
0: on Radio Rock.

0: Loro sono i Deep Purple, questa era Smoke on the Water, Dodone, che ci porta all'ingresso di questa seconda ed ultima mezz'ora di School of Under by Night per quello che riguarda questo ormai giovedì 14 di maggio.
1: Proprio così, caro Cellone, ti farà piangere la notizia, ma il Trump Phone, il T1, potrebbe non arrivare mai. Non esistere.
2: Per piacere.
1: Figurati, delusissime le 600.000 persone che hanno pagato fino a $100 per preordinare questa vera e propria monnezza fatta in oro finto e tra l'altro fintamente realizzata sul suolo degli Stati Uniti. Insomma, abbiamo scoperto che anche quello era un po' un falsoccio.
0: 600.000 persone non le metti neanche in uno stadio.
1: No,
0: sostanzialmente ci sono tante queste persone, immaginarle una ad una non arriverà mai, a questo ho sbagliato.
1: E nel frattempo Trump ha intascato $60 milioni da quella che sostanzialmente è una truffa.
0: Eh sì, neanche se ne accorgerà probabilmente di questi 60 milioni, visto i 4 miliardi e passa incassati lui e la sua famiglia. Insomma, quant'è che dura? Ah, 2 anni.
1: Neanche due anni,
0: che ci sono le elezioni di medio termine a novembre, quindi insomma c'è ancora tanto tempo per rendere quest'uomo ancora più felice. Questo rende felici anche noi, naturalmente. 3899 106 e 600. O Dodone, cosa chiediamo ordunque?
1: Qual è l'oggetto peggiore che abbiate acquistato nella vita? Il vostro peggiore acquisto in assoluto? Sentiamo la vostra
3: mia. Ioli, buonasera, come state? Ogni tanto il babbo torna, ho avuto altre 7-8 famiglie, adesso eccomi di nuovo qui. Allora, il babbo sta tornando da una serata di musica dal vivo. Allora, l'acquisto peggiore che ho fatto è un pedale compressore per la mia chitarra, nell'intento di trasformarla con un suono più definito, in realtà ne è venuto fuori un suono che è un incrocio tra Papirino e un citofono degli anni 80. Forse non sono pratico nei settaggi, ma insomma, al momento la mia opinione è che ho fatto un acquisto veramente osceno. Perfetto. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, papà.
0: Beh, ottimo per creare delle straordinarie opere sperimentali. Vado solo a comprare le sigarette. Questo è quello che c'è stato. Brand new music right here.

0: la spaventosa novità dei Subsonica, l'abominevole novità dei Subsonica, da votare sul sito radiorock.it.
1: Quello con le punte, il sito radiorock.it, quello con
0: ovviamente
1: le punte, con le porte fatte dei capelli, con le borchie anche pieno di borchie di capelli. Dodone, parliamo di acquisti, ci facciamo gli affaracci di chi ci sta ascoltando, come spesso capita qui alla Scolopendra by night, ma anche alla Scolopendra del giorno, di sabato e della domenica, dalle 15 alle 18, anche lì.
0: Proprio così, l'acquisto peggiore della vostra vita, sentiamo la vostra viva voce.
1: Oh sì.
2: L'oggetto peggiore che ho acquistato,
0: sì,
2: per fortuna avevo solo 15 anni, è un disco di... come cazzo si chiama?
1: Come ti permetti?
2: Marco Masini. Marco Masini. Sì.
1: Masini.
2: Ho comprato un disco di Marco Masini.
1: E
2: di questo me ne vergogno ancora.
1: Ma come, perché?
2: Ora,
1: no,
2: mettetemi alla gogna, perché è giusto così.
0: Dice il maso.
1: Giusto così. Ma signor Masini, qual era il signor Masini? Stava a Sanremo,
0: stava anche a Sanremo.
1: Il signor Fedez, giusto? Sta tentando in ogni modo di... Beh, insomma, una bella pescata, Fedez, per guadagnare qualche milioncino. Però non so se effettivamente con quel pezzo li hanno fatti poi questi milioncini. Forse no,
0: no,
1: forse
0: un po'
1: no.
0: È stato dimenticato da tutti.
1: Temo anch'io, non mi ricordo titolo, come fa, non mi ricordo assolutamente niente.

0: Blackwater, Holy Light, questa era Willow su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, Scolopendra by Night, quasi all'ultimo atto, all'ultimo passetto di piedino.
1: Proprio così, caro Cellone, la Scolopendra, il regno della frutta fresca.
0: È vero.
1: Fino a una su Radio Rock. E cosa arriva? Cosa arriva? Nei messaggi. Allora, ci scrive,
0: sì. Cioè,
1: andiamo a verificare.
0: Verifica subito data. Che poi in caso ce la denuncia.
1: Daniele.
0: Ah, Daniele è denunciato subito.
1: Una storia bellissima.
0: Sì.
1: E ci dice qual è l'acquisto peggiore che ha mai fatto nella vita. Da oltre 30 anni. Insomma, una cosa importante.
0: Parecchio.
1: Questo fatto ieri. L'acquisto peggiore è stato il Tesmed.
0: Qual è il Tesmed?
1: Terribile. L'elettrostimolatore Tesmed. Facevano
0: No, vabbè.
1: Con gli elettrodi che ti facevano ballare
0: quindi,
1: i seni.
0: Quindi il muscolo.
1: E facevano ballare i muscoli. E ricordiamo la splendida pubblicità con quello che ad uno sguardo distratto, un primo sguardo, poteva sembrare Alex Del Piero. Era in realtà un sosia.
0: Che bello.
1: Ha avuto beghe legali quelli del Tesmed per aver utilizzato un sosia spacciato per il vero Alex Del Piero, e successivamente gli spot hanno dovuto scrivere, precisare, è un sosia.
0: Devo dire,
1: sovraimpressione, bellissimo.
0: Guarda, li avrei comprati
1: bellissima.
0: solo per quello. Io non ho mai capito una cosa, ma questi Tesmed venivano venduti come come qualcosa, come un asset effettivamente per diventare molto muscolosi,
1: sì,
0: stando in poltrona.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Sì.
0: Non ha mai funzionato.
1: Con l'elettroshock, sostanzialmente non ha mai funzionato, non lo so, penso.
0: bellissimo,
1: non credo che
0: tutto
1: abbia funzionato
0: bene. Però mi ricordo, cioè tutti ricordiamo quelle pubblicità infinite di questi elettrodi che facevano muovere la Sisa, facevano muovere la Sisa, ragazzi, lo ricordiamo per questo.
1: E salutiamo Dennis, mannaggia, ho acceso ora, vi ha perso.
0: No, cosa ha fatto?
1: Ha acceso ora e ci ha perso.
0: Vabbè, questo è gravissimo. Potremmo anche ritirare il premio Dennis a questo punto. Almeno uno dei 7 premi Dennis è a rischio. È a rischio.
1: E poi Anto, la capisco molto questa notte. L'acquisto peggiore che abbia mai fatto è una pentola a pressione.
0: Santo,
1: non l'ho
0: cielo.
1: Mai usata perché ho paura che esploda.
0: Ma guarda, bellissimo. anch'io totalmente in linea col pensiero di Anto, sempre stato terrorizzato dalla pentola a pressione. Poi bisogna saperla usare, altrimenti esplode.

0: Post capitalismo, signore Cigno, su Radio Rock, mezzanotte e 57 minuti, la scolopendra. Siamo quasi al recapone, ma abbiamo ancora tempo per leggere gli ultimi messaggi su acquisti di merda che avete fatto nella vita.
1: La rubrica più amata, Dodone, i messaggi prima del recapone. Allora, andiamo qui. Buonasera, buonasera. Nel 2012 comprai un furgone a metano, un bel Ducato Natural Power. Potenza naturale, un cesso spaziale, eccolo, dice questo nostro amico, quindi non natural power. Si è rotto talmente tante volte che ha chiesto lui l'eutanasia presso l'autodemolitore.
0: Ma vedi che coraggio.
1: Per non parlare dei soldi che ci ho perso. Vabbè, buonanotte cari. Buonanotte. Storia molto simile a quella che ho vissuto anch'io.
0: Che fine ha fatto?
1: Non c'è più.
0: Non c'è più.
1: Non c'è più.
0: Ma è finito cubo, cubizzato all'interno di quella roba tipo Goldfinger? Oppure un nuovo proprietario, nuova vita?
1: L'ha acquistato un signore che si è finto un nuovo proprietario, nuova vita. Ah, ecco. E poi secondo me ci ha fatto il sugo.
0: Perfetto.
1: Ci ha fatto veramente il sugo. Dove cazzo stai, recapone?
0: Cioè,
1: ma com'è possibile una cosa del genere? Ma è mezzanotte 58.
0: 58,
1: cioè, ma com'è possibile? Ma che sta a fare questo?
0: Non lo so, sta
1: che sta facendo?
0: Con le mano.
1: Sta facca di mano. Vabbè, allora leggiamo il messaggio più cattivo che abbiamo ricevuto. Il seguente. Tiziano, ho acquistato sta tartaruga che me guarda. Ma avessi detto grazie una volta. A malapena si muove. Per Dio, per colpa del recappone, che non è arrivato, che è arrivato solo adesso, abbiamo dovuto leggere questo durissimo, vergognoso attacco ai nostri amici a quattro o più zampe.
0: E ci siamo inimicati il mondo delle tartarughe adesso.
1: E te credo.
0: È un bel problema.
1: Gravissimo.
0: È un bel problema questo da gestire. Vabbè, è arrivato Recappone.
1: Dio santo.
0: È arrivato, ci ha fatto.
2: Tu gesto Recappone. Post-capitalismo nero, nero. End of episode, finisce la trasmissione. Il tanto atteso e reclamato ritorno di Internazionale come Poggia Cuffie e estensione di Tappetino del Mouse. Eo Recappone, che poi Internazionale dice? Stasera proprio perfetto. Ah. Tu Sera Capone è offerto da la Lazio, appunto, la che cade in finale di Coppa Italia. E Matteo Cillario indice un lutto nazionale di tre o più giorni. Tre o più giorni. Lo decideranno di comune accordo il prefetto di Roma e la Lega di Serie A, che vanno d'accordissimo. Il peggior acquisto che abbiate mai fatto. Quegli stronzi che hanno comprato il Trump Phone. No, lo ha detto stronzi. Chi vuole essere Matteo Cillario, aggiungendo ci godo.
1: Non è possibile. Punta è possibile.
2: Hai detto ci godo. Sei sentito da qua. Cioè, non l'hai detto, ma l'hai strapensato che si sentiva proprio. Che proprio strabordava proprio
1: fascista,
2: il ci godo.
1: Fascista.
2: Un tavolino da campeggio ogni volta della mia vita in cui ho cercato di aprirlo. Mi sono cioncato le dita e via. Di bestemmie. Calzini di colore diverso di Heidi.
1: No.
2: Tapparelle elettriche, ma soprattutto il lavoro dei chi me l'ha montate. Una volta ho fatto acquisti pazzi. Cinque camicette, cinque, una più brutta dell'altra. Un abbraccio forte forte al dottor Conti. Porca paletta, mi tocca lavorare ancora, maledizione. Però ho visto un sacco di tifosi col sorriso. Che è successo? C'è stato qualcosa?
1: No.
2: Io voglio abbracciare Marco Conti, certo. Solo per il vil denaro lo vuole abbracciare Marco Conti. Vabbè, questo infame bugiardo. Il vil denaro, allora, anzi no, per i vili biscotti a forma di stellina. Privi del glutine.
1: Vabbè, meraviglioso.
2: Compressore per la mia chitarra, nell'intento di ottenere un suono più definito. Invece un incrocio tra
1: fascista.
2: Paperino e un citofono anni 80. Avevo 15 anni, un disco di come cazzo si chiama? Ah, Marco Masini. Ma me ne vergogno ancora. Ora mettetemi la gogna, perché tutto, perché è giusto così. Da oltre 30 anni è stato l'elettrostimolatore Tesmed. Terribile. Ciao, sono Dennis. Mannaggia, ho acceso ora e vi ho persi.
1: Dennis.
2: Una pentola a pressione non l'ho mai usata perché ho paura che esploda. Tu che storia Capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che venni beccato mentre che stavo scoprendo il mio corpo con il pasticcio in mano. Oh, no. E nei gusti quanti una volta si faceva l'amore così alla pecorina. Io fingo un colpo di tosse. Hopla! Analità, cambio buco. Hopla! Salivando il discorso a cappella, provai a cappella. Oh, ma che fai? Fermo! E niente, sono stato sgamato. Brutto. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Radio e rock, il momento in cui bisogna velocizzare. Questi già si sono rimesse le cuffie. E quello che vorresti non finisse mai.
0: Vedi, c'è anche il suo errore.
1: C'è l'errore alla fine. E questo è meraviglioso, Don. Questo

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: to heaven.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that. Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.